mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente al mattino sulla Campania. Nel pomeriggio invece aumenterà l'instabilità con qualche temporale di calore a partire dai settori interni, ma qualche fenomeno potrà sconfinare raggiungendo anche le coste. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mar Tirreno calmo, caldo e afa molto intensi, con punte che potranno sfiorare o andare anche oltre i 36-37 gradi. Vi anticipo che nei prossimi giorni proseguirà questa fase anticiclonica. Restate aggiornati quindi come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Mortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nelle prossime ore atteso un peggioramento, appunto nelle ore pomeridiane, con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale in Campania. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi progressivamente a fine giornata. Valori massimi su alcune zone anche fino ai 37-39 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani ancora qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne e clima tropicale nelle prime ore del giorno. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali 500 grammi, due pacchi a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Sono oltre 2500 gli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto di magnitudo 4.7 delle scorse settimane. In 2260 hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre 127 persone sono ospitate in strutture alberghiere e 72 al Pala Trincone. Sono invece 199 gli edifici sgomberati dai vigili del fuoco per un totale di 974 abitazioni. Intanto 937 famiglie hanno presentato domanda per il contributo di autonoma sistemazione. Tra gli sfollati anche 464 over 65 e 413 persone con disabilità. L'emergenza dunque resta alta e proseguono le verifiche e gli interventi di protezione civile e vigili del fuoco, mentre si lavora anche per riaprire completamente la Cumana. Oggi intanto a Pozzuoli è in programma un incontro pubblico per discutere proposte e modifiche al decreto Campi Flegrei. Ancora cronaca, un incendio si è sviluppato questa mattina nella zona ovest di Napoli. Fumo e cenere per gli abitanti della zona. La nube nera è visibile in alcune parti di Soccavo e Fuorigrotta, soprattutto nei pressi del polifunzionale, come segnalato anche dai residenti sui social. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domare il rogo. Proseguiamo ancora con la cronaca. Il soccorso alpino e speleologico della Campania è intervenuto per un uomo precipitato per alcuni metri all'interno della grotta di Minerva, nella zona tra la baia di Ieranto e Punta Campanella. Grazie alla collaborazione con la Guardia Costiera, i tecnici hanno raggiunto rapidamente la zona via mare e prestato i primi soccorsi al ferito, che aveva riportato diversi traumi. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso 118 di Napoli. L'uomo è stato poi stabilizzato, immobilizzato su barella e recuperato con il verricello dell'elicottero per essere poi trasportato all'ospedale di Salerno. Cambiamo argomento. 4 ore di tensione ad Ercolano dall'1 alle 5 di questa notte per un uomo di 34 anni che minacciava di suicidarsi lanciandosi da un'altezza di circa 30 metri negli scavi archeologici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza ed i negoziatori che dopo una lunga trattativa sono riusciti a convincerlo a desistere. Il 34enne, in grave stato di agitazione psicofisica, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si trova tuttora per accertamenti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua la preparazione atletica in Abruzzo, dove stasera alle ore 21 affronterà i greci dell'Aris Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Tanto il club accelera sul mercato in entrata, fatta per l'arrivo di Costantino Favasuli dal Catanzaro, mentre sono ore decisive anche per l'acquisto del difensore Badiashil dal Chelsea. In uscita invece Romelu Lukaku è pronto ad essere ufficializzato dal Fenerbahce. Il Napoli valuta invece fortemente Gabriel Jesus al suo posto, ma prima servirà la cessione di uno tra Lang e Luca. Tra pochissimo, nel corso dell'informazione invece sportiva Kiss Kiss Napoli, vi proporremo le parole di Mattias Oliveira in esclusiva ai nostri microfoni. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva sulla radio ufficiale della società sportiva Calcio Napoli. Nel corso di questa puntata vi faremo ascoltare l'intervista che ha realizzato il nostro Carlo Alvino a Mattias Oliveira, uno di quei calciatori che nel corso delle varie sessioni estive di calciomercato, soprattutto nelle ultime stagioni, sembra sempre sul punto di andar via. Poi il Napoli continua a puntare forte su di lui, e se pensiamo all'emergenza in difesa, Mattias Oliveira in questo momento è davvero un elemento imprescindibile, proprio perché può giocare sia sulla fascia sinistra ma anche come centrale di difesa. E chissà che già nella sfida di questa sera, lo ricordiamo, l'amichevole tra il Napoli e l'Aris di Salonicco, ore 21, gara che potrete ascoltare in radio cronaca su Kiss Kiss Napoli, su Kiss Kiss Italia, grazie al racconto del nostro Vincenzo Perna, gara che appunto potrebbe darci delle indicazioni rispetto alla formazione che poi scenderà in campo contro il Genoa, perché siamo pronti anche a vivere un'altra stagione al fianco del Napoli, lo ricordiamo, azzurri che saranno impegnati proprio a Marassi. Siamo pronti anche per tornare, anzi per andare per la prima volta quest'oggi nei nostri studi di Castel di Sangro dal nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno carissimo Marcello. Sì, è un ritorno, visto che è quotidiano il nostro collegamento con Castel di Sangro. Naturalmente una Castel di Sangro che oggi, dove si consuma di fatto quasi l'ultimo giorno di ritiro, perché poi c'è solo quello di domattina come ultimo appuntamento per il Napoli a Teofilo Patini, però dicevo il vero ultimo giorno è oggi, e quindi c'è tanta gente, c'è il sold out al Teofilo Patini, quindi immagino ci sarà anche la voglia di accompagnare il Napoli in questa ultima amichevole, la quinta amichevole giocata dal Napoli da inizio ritiro, e quindi puoi immaginare grande attesa, grande voglia soprattutto di vedere anche la presentazione della squadra che sarà fatta in campo al Teofilo Patini prima dell'inizio della gara, quindi al termine quasi del riscaldamento ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, proprio per così omaggiare un po' i tifosi che non hanno fatto mancare il loro calore ma soprattutto la loro partecipazione qui in Abruzzo.
0: E allora Carlo, tanti argomenti sul piatto, naturalmente daremo anche degli aggiornamenti legati alle trattative in entrata e in uscita del Napoli, quindi aggiornamenti di calciomercato, però con te voglio analizzare, dando magari chissà qualche spoiler che è già uscito sui nostri social, l'intervista che ha realizzato ieri con Mattias Oliveira. In apertura di programma ho detto Oliveira è uno di quei calciatori un po' come Frank Zambo Anghissà, che nelle ultime sessioni estive di calciomercato sembra sempre sul punto di terminare la sua esperienza a Napoli, lui che ha contribuito in maniera attiva ad entrambi gli scudetti, gli ultimi due del Napoli, e poi però diventa non soltanto un calciatore che convince i vari allenatori che si susseguono sulla panchina azzurra a puntare ancora su di lui, ma complici anche le emergenze diventa un punto di riferimento per la difesa del Napoli.
1: Sì, perché sono quei calciatori dalla grande affidabilità, sono quei professionisti seri, magari anche silenziosi, perché non occupano le prime pagine dei giornali, non occupano spazi nei servizi radiofonici e televisivi, ma sono quei calciatori cui un allenatore è particolarmente legato, perché sono quei calciatori sinonimo di grande professionalità, di attaccamento, di sacrificio, di abnegazione. Sono quelli che non ti dicono mai di no, che giocano anche in posizioni dove magari non sono proprio nati per giocare in quel ruolo, però lo fanno proprio perché hanno piacere di rendersi utili alla causa. E fatto bene a dire, uno di questi è sicuramente Mati Oliveira, 5 anni già con la maglia del Napoli, e insomma non sono pochi, 2 scudetti, una Supercoppa italiana. Se avessero detto ad Oliveira il momento in cui ha firmato guarda vieni a Napoli, resti minimo 5 anni e vinci questo, Oliveira avrebbe detto ma è un sogno, non è la realtà. Credo che questo ragazzo abbia dimostrato sul campo, sul serio, cosa significa essere serissimi professionisti. Ha contribuito in maniera da protagonista a queste vittorie, te lo trovi sempre utile all'occorrenza, adesso in piena emergenza lo puoi utilizzare anche come difensore centrale, con l'Uruguay lo fa spesso, in Italia lo ha fatto raramente, però non trova, almeno poi lo sentirete perché è uno dei passaggi dell'intervista, dice che non trova molta differenza e quindi può adattarsi. Oliver è uno di quelli che ha scritto pagine importanti per la recente storia del Napoli e, ripeto, l'affidabilità è il marchio di fabbrica di questo uruguaiano. E poi c'è la garra charrua, no? Quindi voglio dire, quel pizzico di cazzimma, vogliamo tradurre un po' in napoletano, che ai sudamericani non manca, agli uruguagi insomma ancora di più.
0: Carlo, questa sera alle ore 21, lo ricordo ancora una volta, tra l'altro ci sarà anche un ampio prepartita sia su Kiss Kiss Italia che su Kiss Kiss Napoli, ci sarà l'amichevole contro l'Aris di Salonicco. Probabile formazione, hai avuto qualche imbeccata? Guarda, dagli spogliatoi del Patino?
1: Dovrebbe ritornare, c'è stata questa alternanza Milinkovic-Savic-Meret, dovrebbe ritornare Meret, anche perché questo è l'ultimo test prima di Genoa-Napoli, quindi proviamo ad immaginare quella che potrebbe essere una formazione tipo da schierare a Marassi, anche perché di qui a Marassi manca ancora qualche giorno, però non credo che il Napoli possa stravolgere quella che in questo momento è la formazione che ha in mente Massimiliano Allegri, anche se a questa rosa sicuramente si aggregherà Costantino Favasuli dal 18 di agosto sera in poi. Poi aspettiamo quello che succederà per il discorso legato al difensore centrale, dove Chelsea e Napoli, ieri lo abbiamo detto e oggi lo ribadiamo, hanno ancora posizioni distanti sulla formula. Detto questo, sì, quindi Meret che dovrebbe ritornare in porta dall'inizio, poi la coppia di centrali sotto una bella campana di vetro, Rachmani e Rafa Marin, perché insomma non c'è alternativa, Di Lorenzo a destra e poi, come ti dicevo, a sinistra c'è questo ballottaggio Olivera-Spinazzola, teniamo 50 e 50, vediamo poi la scelta su chi ricadrà, poi l'altro giocherà nel secondo tempo. Anguissa, Lobotka, McTominay, ormai insomma mi pare che l'idea iniziale sia questa, anche qui poi ampio spazio ai Vergara, ai Gilmour, ai Kevin De Bruyne e quant'altro, e in attacco adesso si sta schierando il tridente Politano, Højlund, Alisson. Anche qui i primi minuti, dal primo minuto magari questo tridente poi può cambiare e cambia sicuramente nel corso del secondo tempo. Questa è la formazione che potrebbe schierare dall'inizio. Il Napoli ha un grande vantaggio ad oggi, ha in questa rosa, eccetto il reparto arretrato dove c'è un'emergenza reale, palese ed evidente, per il resto centrocampo e attacco il Napoli ha una varietà di scelta che poche altre squadre in Italia hanno, una varietà di scelta e di qualità che poche altre squadre abbiamo, cioè io penso a Vergara, Gilmour e De Bruyne, un centrocampo del genere sarebbe centrocampo titolare nella stragrande maggioranza del campionato italiano di Serie A.
0: Senza
1: per il momento il Napoli rivaluta come tre ragazzi da far entrare a partita in corso: De Bruyne, Gilmour e Vergara. Discorso per il tridente d'attacco, il Napoli ci afferma ancora è non utilizzabile Davide Neres, voglio dire, quindi c'ha
0: e chissà che non trovi un po' di spazio anche lui nel secondo tempo questa sera.
1: Anche lui. Diciamo che insomma, fortunatamente per il Napoli, quello che ha creato nel corso di questi anni adesso se lo ritrova, però io torno a ripetere, c'è da puntellare e bisognerebbe farlo in tempi brevi, ma sul serio, perché adesso siamo proprio a ridosso del campionato, questo discorso riguardante il reparto difensivo, con delle scelte che il Napoli... tenuto conto anche di quello che è la lista, attenzione, perché poi non dimentichiamo i problemi legati alla composizione della lista, però credo che il reparto arretrato vada urgentemente puntellato o quantomeno i tasselli giusti per andare a coprire i calciatori che purtroppo sono fermi ai box, penso soprattutto a Buongiorno e a Marianucci.
0: Carlo, prima di salutarti e darti appuntamento alle ore 14, mi è appena giunta notizia che hai avuto modo di scambiare due chiacchiere con il sindaco di Castel di Sangro, sì, Angelo Caruso. Questo mi dà anche modo per chiederti come valuti e come leggi, come hai letto i volti e anche i pareri da parte dello staff del Napoli. Ieri abbiamo ascoltato anche attraverso i canali ufficiali del club partenopeo i ringraziamenti di Massimiliano Allegri a tutti coloro che hanno contribuito in maniera attiva a fare in modo che il Napoli si trovasse anche in questa stagione, in quest'estate, davvero molto bene nel ritiro di Castel di Sangro. Ecco, un bilancio dopo aver ascoltato il sindaco, dopo aver ascoltato gli addetti ai lavori del Napoli, di questo ennesimo ritiro in Abruzzo, con anche la notizia, questa però arriva dall'intervista che ha rilasciato il sindaco alla Gazzetta dello Sport, della possibilità che l'Abruzzo possa ospitare il Napoli anche per tutto il mese, nella prossima stagione, nelle prossime stagioni, chi lo sa, ma comunque già è arrivata la disponibilità da parte dell'Abruzzo.
1: Sì, beh, il sindaco naturalmente, da buon politico,
0: tira acqua al suo mulino, ci mancherebbe.
1: Io questo argomento sul prolungamento del ritiro qui a Castellano non l'ho toccato, perché le notizie che mi arrivano da Di Maro è che il Trentino ancora non si ritiene fuori dalla partita, e quindi per non creare un incidente diplomatico mi sono tenuto fuori da questa diatriba tra regioni, no? Non volevo creare ulteriori problemi. Invece no, su un altro argomento, bilancio estremamente positivo, ma ho chiesto un argomento che riguarda poi il Teofilo Patini e le amichevoli internazionali. Questa ipotesi di un triangolare intitolato alla memoria del papà del presidente, con squadre importanti che potrebbero essere ulteriore calamita per turisti e tifosi qui in Abruzzo. E su questa ipotesi si può iniziare a lavorare, ma organizzare un triangolare internazionale con squadre di primissimo spessore richiede tempo, però è un'ipotesi sulla quale si sta lavorando. Sarebbe veramente bello poter ospitare a Castel di Sangro, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto per le squadre che fino ad oggi sono venute tutte. Pensiamo al Celta che partecipa all'Europa League, però pensiamo di alzare un attimo l'asticella e facciamo un triangolare con quei top club europei. Sarebbe veramente un precampionato con i fiocchi, con delle presenze ancora più numerose rispetto a quelle attuali, che già sono state comunque presenze molto ma molto importanti.
0: Perfetto Carlo, ci ritroviamo alle ore 14 e naturalmente anche in quell'occasione analizzeremo tutti gli argomenti di questa puntata, magari soffermandoci un po' di più sulla questione mercato, più che altro per ribadire quali sono i possibili scenari legati alle operazioni in entrata e in uscita.
1: Se fai ascoltare, come già mi hai anticipato, sì, il sindaco Angelo Caruso, invito i nostri radio e telespettatori ad ascoltare l'intervista fino alla fine, perché per quanto mi riguarda la cosa più bella dell'intervista la dice proprio quando finisce l'intervista. Quindi ascoltate e ci facciamo una risata insieme.
0: Assolutamente, allora do anche l'appuntamento per l'intervista del nostro Carlo Alvino ad Angelo Caruso. Alle ore 13:30 potremo ascoltare la chiacchierata che il nostro Carlo ha avuto con il primo cittadino di Castel di Sangro. Grazie Carlo, a dopo.
1: A dopo.
0: E allora siamo pronti adesso per ascoltare invece le dichiarazioni che Mattia Solivera ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni, al nostro Carlo Alvino.
1: In esclusiva per Kiss Kiss Napoli, Mati Olivera, grazie per aver accettato l'invito Mati, e buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E forza Napoli, salutiamoci così.
2: Sì, sempre, sempre.
1: Senti Mati, entriamo subito nel vivo, siamo quasi in chiusura della seconda fase del ritiro. E hai avuto modo di conoscere da vicino mister Allegri. Mi fai un bilancio della tua prima conoscenza col mister? Cosa vi chiede? Che cambiamenti hai notato tra Conte ed Allegri?
2: No, bene, bene. Abbiamo trovato bueno, un grande allenatore con una grande esperienza e imparando tutti i giorni. Vero che sono arrivato nel secondo ritiro e ancora sto facendo allenamento e volendo capire che cosa vuole lui.
1: Ecco Mati, centrale di difesa, giochi con la tua nazionale, con l'Uruguay. Oggi il Napoli ha ancora una necessità. Se dovesse chiederti di giocare centrale, te la senti? È un ruolo che è il tuo ruolo o ti devi adattare?
2: No, no, certo, sì, la squadra ha bisogno di giocare lì, sino la mia posizione, ma dipende ovviamente di quello che ha bisogno la squadra. Io sempre ovviamente sono lì con il compagno e sempre trattando di aiutare, no?
3: A me piace molto il calcio sudamericano, l'Uruguay è veramente qualcosa di straordinario, un paese così piccolo ma così amante del calcio. Io ti chiedo, Mati, quella famosa garra charrúa, tu riesci a metterla in campo sempre e comunque da uruguaiano?
2: No, certo che l'abbiamo nella sangue quel tipo di garra, ma ovviamente dipende, qualcuna partita non se può vedere o non esce, però sempre trato di sudare la maglia come l'ho fatto. Bueno, questo è l'inizio di mio quinto anno, sono tanti anni che bueno, il tempo vola e sempre ho trattato di sudare sempre la maglia, di dare tutto per il Napoli, perché sono ovviamente ringraziato sempre per il trato, per il tifosi, per la città e per il club.
3: Il Mati Olivera bambino che giocava a calcio in Uruguay sognava di diventare un terzino sinistro come chi? Qual è stato il tuo esempio?
2: Il lavoro, la umiltà, il sacrificio, hanno fatto tutto per stare oggi qui, vincere due scudetti, una Supercoppa, veramente una cosa che sognava di piccolo, no, come calciatore, e ho la fortuna di aver vinto e ancora stare qui.
3: C'era un modello a cui ti ispirava? C'era un calciatore che ti piaceva da bambino?
2: Sì, io ho sempre guardato, bueno, ma Martín Cáceres della mia nazionale, sempre è stato un calciatore che mi ha piaciuto molto, ma sono tanti, vero?
3: Senti Mati, qual è la dote principale che deve avere oggi un difensore come te in un campionato difficile e tattico come la Serie A?
2: No, oggi mi sembra che il calcio deve avere tutto per stare al livello che c'è oggi, no? Uno tratta sempre di lavorare per pulire tutto quello che le manca e tratto di farlo tutti i giorni, vero?
3: 5 anni a Napoli, l'hai ricordato, 2 scudetti, una Supercoppa, 3 allenatori bravissimi come Spalletti, Conte ed Allegri. Ma c'è un avversario che ti ha messo più di altri in difficoltà, magari in Champions o in campionato? C'è uno proprio che lo soffri, Mati?
2: No, è che sono tante squadre, questi ultimi anni nella Serie A hanno avuto diversi campioni, veramente che la Serie A si è fatto di tante squadre che lottano per il scudetto, ma sempre ultimamente, soprattutto in questo ultimo anno, ovviamente l'Inter, che abbiamo stato bene quando abbiamo giocato contro lui, ma è una delle squadre più forti, veramente.
3: Come giocatore singolo ce n'è uno che ti dà fastidio e quando lo incontri incominci a pensare oggi, stasera, oggi non sarà una serata facile?
2: No, non se me viene nessuno alla testa, ma sono tanti calciatori forti, veramente.
3: Beh, saranno anche quelli, gli altri, che magari sanno di giocare contro di te, dicono stasera per me sarà dura, c'è Mati dall'altra parte.
2: Bueno, questo non lo so veramente.
3: Senti Mati, che impatto, hai detto una cosa bellissima, sono 5 anni in maglia azzurra e sono tanti, perché magari neanche tu te l'aspettavi, no, il momento in cui hai firmato col Napoli, di avere una carriera così lunga e vincente con la maglia azzurra.
2: Sì, è incredibile, quando è arrivato mai immaginava di avere vissuto tutto lo che, bueno, lo che abbiamo vinto giunto al compagno della squadra, e no, veramente incredibile. Abbiamo fatto grandissime cose e vogliamo continuare così.
3: Napoli è quella che raccontano gli altri o Napoli è quella che poi puoi raccontare tu ai tuoi amici e ai tuoi parenti?
2: No, tutto Napoli mi ha dimostrato tanto, anche la città è un mondo a parte, come si vive il calcio, veramente niente, sono molto felice, anche la mia famiglia, amici, quando vengono qua si trovano come l'Uruguay, e comunque niente, sono felice di stare qui.
3: Come si fa a gestire la pressione di una città che vive di calcio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, Mati?
2: No, bueno, già sono un poco abituato, ma ancora il tifosi, ma si deve capire, noi lo capiamo veramente lo che sente loro, perché quando eravamo piccoli stavamo dall'altra parte nella tribuna e uno lo capisce, no?
3: Allora, siamo in chiusura, il ritiro volge al termine, c'è ancora Napoli-Aris di Salonicco. Lo stadio di Castel di Sangro è tutto esaurito, però c'è la possibilità per chi segue la partita da casa attraverso Sky, attraverso DAZN, attraverso OneFootball di seguire l'ultima amichevole internazionale del Napoli. Il tuo appello ai tifosi?
2: No, che ovviamente stanno in ogni allenamento qua in Castel di Sangro, è veramente bellissimo questo, e niente, domani chiudiamo il ritiro con questa partita e speriamo che tutto lo possano vedere, vero?
3: Mi dici il tuo obiettivo per questa stagione, qual è? Quello tuo personale e quello del Napoli?
2: No, il mio personale è sempre trattare di aiutare alla squadra. Io credo che se la squadra le va bene, sicuramente a me mi va bene. E lotteremo fino alla fine, partita a partita, e vediamo dove arriviamo, no?
3: Senti Matti, proprio l'ultima, c'è un proverbio in Italia che dice non c'è due senza tre, non so se c'è anche in Uruguay, il mio non c'è due senza tre è legato ai due scudetti.
2: Sì, si dice questa frase anche, ma speriamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, questi anni che abbiamo vinto lo scudetto partita a partita, senza fretta, e vediamo dove possiamo arrivare.
3: Vediamo come abbiamo aperto, forza Napoli.
2: Sempre.
0: Questa dunque è la bella e lunga intervista realizzata dal nostro Carlo Alvino con Mattias Olivera, terzino sinistro e ex terzino sinistro anche il nostro prossimo ospite che è Nicola Mora. Ciao Nicola, come stai?
4: Bene, buon pomeriggio a tutti.
0: Io poi ti chiamo ospite, ma tu sei uno dei padroni di casa qui a Kiss Kiss Napoli, anche perché sarai protagonista nella prossima stagione proprio con Carlo Alvino e con Emanuele Calaiò di Diretta Azzurra. E Mati Olivera in questo momento, Nicola, è uno di quei calciatori che diventa imprescindibile nell'emergenza difensiva che ha il Napoli in questo momento. Perché? Perché può giocare a sinistra ma anche da centrale difensivo.
4: Sì, diceva, cercherò di dare una mano a Napoli quando sarò chiamato in causa. In questo momento è un doppio chiamato in causa, perché sicuramente si sta facendo valere, come ha fatto anche l'anno scorso, da braccetto nella difesa 3, quest'anno con la difesa 4 è per l'emergenza adattata a fare centrale, lo ha fatto anche in maniera discreta nelle prime uscite, certamente questo non sono le sue caratteristiche sicuramente principali, lo vedo bene sull'out di sinistra, dove con Olivera dovrebbero alternarsi e cercare di fare una stagione importante e competitiva su tutti i fronti, e nel ruolo di centrale, data purtroppo la continua emergenza, Beukema, buongiorno, lo stesso Matteo Annucci, credo che Napoli abbia urgenza assoluta di prendere un difensore centrale nel più breve tempo possibile.
0: Intanto arriva Costantino Favasuli, che in attesa dell'ufficialità naturalmente va proprio dal punto di vista numerico e anche qualitativo a dare una nuova soluzione a Massimiliano Allegri. Ecco, abbiamo parlato di duttilità, proprio questo ragazzo, stando a quello che ci raccontano i vari allenatori che l'hanno avuto, può giocare a sinistra, a destra, addirittura anche da interno a centrocampo, mi raccontava Moreno Longo ieri che l'ho allenato al Bari.
4: Sì, un acquisto secondo me importante di prospettiva, un ragazzo che ha fatto grandissime cose a Catanzaro, approccio in un grande club come quello del Napoli, dove sicuramente avrà i fari puntati, non gli chiederemo sicuramente di risolvere questa emergenza del Napoli in fase difensiva, però credo che sia un giocatore su cui il Napoli ha fatto bene a puntare e ci farà vedere sicuramente le sue qualità anche in maglia azzurra. Quindi un colpo di mercato che ritorna un pochettino all'antica, come quelli che Napoli ha bisogno da fare con questi giovani di grande talento, da poter pian piano crescere e poi magari tra 4-5 anni poterlo vedere affermato di un giocatore vero, pronto anche per i grandi palcoscenici, cosa che adesso gli auguriamo, ma non credo che sia ancora pronto per calcare questi, diciamo, e avere queste responsabilità.
0: Questa sera il Napoli sarà impegnato in amichevole con l'Aris di Salonicco. Prove generali per la sfida di Genova contro il Genova, dove il Napoli dovrà fare un po' di necessità virtù, soprattutto in difesa. Proprio in quel reparto ti aspetti che coloro che scenderanno in campo dal primo minuto stasera saranno gli stessi che saranno appunto i titolari nella sfida contro i rossoblù?
4: Sì, credo proprio di sì, anche perché, ripeto, l'emergenza c'è stata e credo che Allegri abbia lavorato, come dicevi giustamente tu, di necessità virtù, soprattutto in quest'ultima settimana, è l'ultima partita amichevole prima del debutto ufficiale in campionato, quindi credo che Allegri soprattutto nel reparto difensivo cercherà di far sì che i quattro che scenderanno nella linea oggi saranno poi i quattro mercato a parte che scenderanno poi e debutteranno contro il Genoa. Una partita sicuramente difficile in campionato, che come dicevi tu noi commenteremo in diretta insieme a Carlo Albino e Emanuele Calaiò, pensando e credendo di cominciare un'annata con una bella partita da ritmo alto, da gioco intenso, da gioco spumeggiante, perché non sono così le prime partite, ma cercheremo di e speriamo di debuttare con una vittoria, che sarebbe sicuramente una buona medicina per combattere questa emergenza di difesa che poi col mercato in corso cerchiamo di curare e di andare a riempire le caselle mancanti.
0: Nicola, l'ultima te la faccio sempre su due calciatori di fascia italiani che sin dai primi giorni di questo ritiro estivo hanno dimostrato davvero una grandissima forma e mi riferisco a Politano, a Spinazzola e anche a Giovanni Di Lorenzo. Insomma, la vecchia guardia italiana ha fatto capire che è già pronta ed è in clima campionato.
4: Sì, detto bene, sono i tre giocatori che sono in condizione importante. Mi fa piacere Politano che nell'ultimo periodo non aveva fatto grandissime cose, invece è ritornato a essere insieme a Di Lorenzo una fascia del moto perpetuo, simbiosi, hanno scambi importanti, si conoscono benissimo, sono tornati a proporre gioco in coppia che fa sì che Napoli possa essere su quella fascia veramente pericolosa. Dall'altra parte Spinazzola, lo abbiamo sempre detto, era pronto per andare via, ma un motore e una gamba veramente importante, quindi ripeto, insieme a Olivera credo che possa essere anche quello un'arma importante. E ripeto, in queste partite di inizio campionato dove non si potrà sicuramente essere subito brillanti e i meccanismi non saranno collaudati, avere dei giocatori in queste zone del campo che hanno già una condizione magari migliore rispetto agli altri possono far sì che anche le partite più piatte possano poi vivere questi spunti personali e portarle a casa e vincere. Abbiamo visto anche negli amichevoli, dalle punizioni soprattutto, che l'anno scorso i calci d'angolo non erano un punto di forza in Napoli, quest'anno siamo già partiti in maniera diversa e ci auguriamo che, ripeto, sia un inizio di campionato non dico spumeggiante ma sicuramente vittorioso.
0: Grazie mille Nicola, buona giornata.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nicola Mora, ci fermiamo. Pubblicità.
5: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Come vi avevo annunciato, adesso ascoltiamo le dichiarazioni che il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rilasciato ai microfoni del nostro Carlo Alvino.
3: Il sindaco Angelo Caruso di Castel di Sangro, proviamo a fare un bilancio. Angelo, che bilancio è stato? Positivo? Che ritiro è stato?
4: Allora, è stato un ritiro bello, un ritiro garbato, un ritiro ordinato, un ritiro magnificamente riuscito, anche sulla grande collaborazione che c'è stata da parte dei visitatori, tutti coloro che hanno partecipato a questo evento lungo, un evento caratterizzato da 3 incontri internazionali assolutamente importanti che hanno lasciato apprezzare anche la qualità del gioco del nuovo Napoli, hanno dato sicuramente l'opportunità al mister di provare i vari schemi, di mettere tutto in campo, e questo credo sia la principale ragione che induce un club a sviluppare un ritiro tra l'altro così lungo. Noi abbiamo sicuramente la soddisfazione di aver portato a casa un protagonismo, direi anche internazionale, insieme a voi, perché insomma siete la voce del nostro territorio, la voce dell'evento, e soprattutto poi reso possibile a tanti di visitare la nostra città, magari sempre con la grande attenzione al Teofilo Patini.
3: Senti Angelo, un matrimonio destinato a durare nel tempo ed è un piacere da parte nostra e immagino anche da parte tua.
4: Tantissimo piacere, tantissima anche convenienza, qui dobbiamo anche confessare l'interesse vero, no? Quello che magari a volte si tace, ma è la realtà, no? Delle ragioni che inducono la Regione Abruzzo e il Comune di Castel di Sangro a fare un investimento ben riuscito, forse anche il migliore della storia, ma sicuramente un momento di incontro tra due realtà che storicamente sono state sempre legate, lo abbiamo ripetuto più volte. Però dico e sottolineo una cosa: se questo rapporto di cui abbiamo sviluppato già il primo anno di rinnovo, quindi siamo a 7 ritiri qua a Castel di Sangro, iniziato col Covid e poi sviluppato nella piena libertà come sta avvenendo in questi anni, è la prova provata che questa la possiamo definire un po' una location estiva del Napoli, ma soprattutto del Napoli in maniera olistica, cioè del napoletano cittadino tifoso e del club che credo che l'abbiano eletta la nostra realtà in questa direzione. Un po' una location estiva del Napoli, ma soprattutto del Napoli in maniera olistica, cioè del napoletano cittadino tifoso e del club che credo che l'abbiano eletta la nostra realtà in questa direzione.
3: Visto che hai parlato di amichevoli

0: Vedo anche la facilità di ingaggio di club per le sfide amichevoli che si svilupperanno qua, quindi credo che sia veramente possibile, ma credo anche logico, tutto sommato, trasformare quello che normalmente avviene in questo periodo in un qualcosa di celebrativo che sicuramente è in omaggio alla memoria di personaggi importanti della storia nazionale. E Aurelio De Laurentiis credo che un pensierino ce lo farà, poi avremo un anno di tempo per organizzarlo, ma credo che abbia il giusto intuito, non gli manca, questo sapete, me lo conosce benissimo, per comprendere che lo svolgimento di un triangolare qua a Castel di Sangro possa rappresentare un ulteriore tassello che fa svettare ulteriormente quello che io definisco il teatro estivo del calcio più importante d'Europa.
1: Forza Napoli e forza Castel di Sangro.
0: E forza Bugischis.
2: Bella questa chiosa da parte del sindaco di Castel di Sangro ai microfoni del nostro Carlo Alvino. 342 00 00 100 il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp. C'è un ascoltatore che ci scrive, vi leggo anche il nome, anzi non si firma, dice: un altro anno di Politano titolare non ce lo meritiamo. Io, ragazzi, faccio fatica a comprendere il perché una parte della tifoseria abbia preso di mira questo ragazzo, questo calciatore che, per carità, come tanti calciatori del Napoli nel corso della passata stagione, ma in generale anche delle ultime stagioni, ha alternato prestazioni positive a prestazioni naturalmente meno positive, ma è normale, ragazzi, tutti i calciatori non possono avere lo stesso rendimento costante e alto nel corso di tutta la stagione. Però in particolare Matteo Politano è uno di quelli che innanzitutto non si è mai lamentato rispetto ai compiti che i vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina del Napoli gli hanno destinato. Sicuramente aver avuto più compiti difensivi, soprattutto con Antonio Conte, gli ha tolto un po' di pericolosità dal punto di vista offensivo e soprattutto un po' di lucidità. Però se un calciatore del genere, da quando è arrivato a Napoli, stiamo parlando del periodo di Gennaro Gattuso, è rimasto costantemente al centro del progetto tecnico di ogni allenatore che si è seduto sulla panchina del Napoli, ma qualche motivo ci sarà. Se allenatori diversissimi tra loro, perché stiamo parlando di Gattuso, di Spalletti, di Antonio Conte, stiamo parlando anche di Garcia, Calzona, dello stesso Walter Mazzarri, quando si sono alternati in quel disgraziato anno del post terzo scudetto, e lo stesso Antonio Conte, appunto, dicevo, Allegri la stessa cosa, quindi stiamo parlando di tantissimi allenatori diversi tra loro, eppure ognuno di loro punta su Matteo Politano. Ma qualcosa vorrà dire? Credo che, per carità, si possono avere pareri su ogni calciatore, ma prenderlo così di mira Matteo Politano mi sembra un po' esagerato. Siamo pronti per tornare al telefono e ospite con noi c'è il direttore Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, come stai?
3: Carissimo, ben ritrovato, è sempre un piacere.
2: Piacere nostro poter chiacchierare con te. Ripartirei proprio da questa mia ultima considerazione su Matteo Politano, al netto dei gusti personali, che per carità possono essere assolutamente più o meno condivisibili, però vorrà significare qualcosa se tanti allenatori diversi tra loro continuano a puntare su Matteo Politano.
3: È assolutamente tangibile che non è quindi un problema soggettivo, una valutazione individuale, ognuno di noi fa le proprie valutazioni. Qui la valutazione è oggettiva, dati di fatto oggettivi testimoniano 4-5 allenatori campioni, allenatori top in Italia, in Europa, quasi nel mondo. Voglio dire, poi è chiaro, il giocatore ha dei momenti di alti e di bassi, sono d'accordo, ma però, insomma, la valutazione resta quella, e vorrei dire tra virgolette certificata dalla stima che ha avuto da questi 5-6 allenatori che si sono succeduti sulla panchina della Biancazzurra.
2: Direttore, quanto è complicato questo mercato per Giovanni Manna dopo quello invernale che lo ha visto, tra le altre cose, anche portare a casa un risultato importantissimo, oltre a pareggiare il computo delle entrate e le uscite, perché era un mercato a costo zero, lo ricordiamo, quest'inverno è riuscito a portare a casa anche un giocatore che adesso è uno dei più rappresentativi del Napoli, ovvero Alisson Santos.
3: Ma ha lavorato molto bene a gennaio e sta lavorando molto bene adesso. Il livello di difficoltà è molto alto e i motivi sono più di uno. Migliorare una rosa già competitiva non è mai facile.

0: due, non puoi fare le follie finanziarie che qualcuno fa in giro per l'Europa, e d'altra parte i competitor del Napoli non sono i club italiani ma sono i club europei. Tre, non per ultimo, ha tante dismissioni da fare. E quarto, che obiettivamente diventa il primo posto, la gente sa che te devi dismettere. Allora, quando la gente sa, gli avversari sanno, i competitor sanno che tu devi dismettere, si pongono chiaramente in modo così, cercando di sfruttare questa posizione di privilegio o perlomeno di opportunità, e quindi si complica il lavoro di chi deve cedere. Pertanto tutte le robe messe insieme, forse qualcosa mi scordo, fa sì che il lavoro di Manna sia un lavoro complicato.
1: E a breve arriverà anche l'ufficialità di Costantino Favasuli, quale nuovo calciatore azzurro. Tu conosci molto bene la cadetteria, e il Napoli nel processo di ringiovanimento della rosa passa anche per questo ragazzo. Ecco, sono quelle operazioni, a mio avviso, direttore, che fanno bene al calcio italiano e vanno nella direzione auspicata da tutti, addetti ai lavori o non, sì, e non, sì, ovvero puntare sui calciatori italiani per cercare di ravvivare un po' il nostro calcio.
0: Sì, sì, sono d'accordo, ma ancor prima di una logica di sistema, come giustamente hai sottolineato, io sottolineerei una logica di club, perché vedi, un club come il Napoli guarda l'Europa, guarda il mondo e guarda a competere per i primi posti in Italia, non può non tener conto della prospettiva, e quindi tenere in rosa giocatori di qualità e funzionali per lo sviluppo, e quindi la possibilità di trovarci in casa un giocatore importante anche che ha margini di crescita ulteriori importanti, secondo me è significativo di una politica sana e che guarda all'oggi ma guarda anche al domani.
1: Chi invece non riesce ad entrare nelle grazie innanzitutto dei tifosi del Napoli, ma neanche ad entrare in feeling con la porta e con il gol, è Lorenzo Lucca. Una bella rete contro lo Sassuna, poi contro il Celta Vigo una serie di occasioni mancate che un attaccante di razza non può farsi sfuggire. Che cos'è che frena la crescita di questo ragazzo con la maglia azzurra, direttore, secondo te?
0: Guarda, non è la prima, non è l'ultima volta, e risuccederà, ci sono queste situazioni. Probabilmente l'errore non lo voglio dire, diciamo il punto sta all'origine. Lui non era pronto probabilmente per avere un carico di responsabilità e soprattutto rispondere a delle aspettative che la maglia del Napoli chiedeva 2 anni fa. Probabilmente lui ha bisogno di fare un percorso più graduale, un percorso diverso, perché il calciatore ha delle doti, il calciatore ha delle qualità importanti. Io non credo il Napoli abbia preso un abbaglio, poi la valutazione può essere 1 milione più, 1 milione meno, ma in quel momento storico quella negoziazione risentiva del fatto che si stava parlando dell'attaccante italiano in quel momento più importante c'era in Italia, giovane. È chiaro che quindi, partendo così, siamo partiti male. Poi comincia ad andare in prestito e non è mai come averlo di qualità. Il giocatore probabilmente non si è tolto dalle spalle questa situazione, lì c'è una strada sola, mettersi una mano sulla testa e dire: lo cedo, lo dismetto, faccio minusvalenza, cioè lo vendo a meno di quello che l'ho pagato, ma lo battezzo e riparto, reinvesto da un'altra parte e ricomincio. Questa è purtroppo l'unica soluzione, e probabilmente questo giocatore fra un anno o due riesplode un'altra volta e si dirà: ma com'è possibile? No, non è sbagliato, è che ci sono queste dinamiche, ma questo percorso per lui è un cul-de-sac, più va avanti e più che si complica la vita lui e se la complica il Napoli.
1: Direttore, ieri è stato il compleanno di Massimiliano Allegri, il primo da allenatore del Napoli, un Massimiliano Allegri che, a detta anche dei calciatori che abbiamo intervistato, calciatori del Napoli naturalmente che abbiamo intervistato in questi giorni, ha dato un'impronta più serena e nel rapporto con i calciatori e anche nella metodologia di lavoro. È la soluzione giusta, ce ne stiamo accorgendo adesso, per il posto Conte e per la metodologia avuta dall'ex mister del Napoli, che, per carità ragazzi, io continuo a dirlo, grazie a quei metodi ci ha portato uno scudetto e una supercoppa, quindi con buona pace dei calciatori azzurri che magari si sono stancati particolarmente dal punto di vista mentale, anche fisico, per i suoi metodi, però questo ci ha portato uno scudetto e una supercoppa. Piccolo inciso, direttore.
0: Ma non scherziamo, ragazzi. È stato fondamentale Conte in questo percorso e forse anche indispensabile per raggiungere gli obiettivi che sono stati raggiunti. Se stiamo parlando di due campioni, io stimo moltissimo Massimiliano Allegri, sono due campioni, due tecnici di fama internazionale che hanno modi di fare diversi, ognuno è diverso dall'altro, e che con approcci, gestioni e vedute diverse, metodi diversi, però sono due vincenti, due che arrivano agli obiettivi. Lasciamo lavorare, io credo il Napoli abbia lavorato benissimo nell'individuazione di Allegri, non tanto e non solo per lo spessore tecnico e ma anche per le caratteristiche, sono esattamente gestionali, che sono esattamente opposte a quelle di Conte. Quindi per evitare di fare una fotocopia in bianco e nero a colori di metodi e di metodologie di Antonio Conte, sono andati in una direzione diametralmente opposta, e questo di solito aiuta, anzi direi paga.
1: Direttore, l'ultima prima di salutarti, dall'alto della tua esperienza ti chiedo di farci una fotografia rispetto anche ai movimenti di mercato in entrata ed uscita di altre big del nostro campionato. Non ti chiedo di una griglia, per carità, ci mancherebbe, perché manca ancora tanto al termine della sessione estiva di calciomercato, però da chi stanno arrivando segnali positivi, da chi invece vedi un po' di difficoltà nelle big italiane?
0: Guarda, sei un abile giornalista, te lo devo riconoscere, e io provo a risponderti eludendo un po' la tua domanda per non fare un errore da dilettante che non vorrei scivolare. Ti dico che secondo me ad oggi il gap con l'Inter non l'ha colmato nessuno. Questa è la mia impressione ad oggi, che poi sono tutte lì che stanno cercando di migliorarsi, le 3-4 squadre importanti, le due Milano, il Napoli, la Juve, stanno lavorando tutte per cercare di colmare questo gap, insieme alla Roma, al Como, che è questa grandissima novità. Però io credo ancora l'Inter sia un passo avanti a tutti. Vediamo questi 10 giorni di mercato come le rose vengano completate, e alla fine chi sbaglierà di meno probabilmente riuscirà ad avvicinarsi di più allo standing che ha oggi l'Inter. Questa è la mia fotografia ad oggi, senza togliere, senza regalare niente a nessuno.
1: Grazie a Fabrizio Lucchesi per essere stato con noi, ti abbraccio forte, direttore, alla prossima.
0: A te un abbraccio, saluti.
1: Ci fermiamo, pubblicità, al rientro arriverà il nostro Riccardo Catapano, che con il direttore Paolo De Paola farà una panoramica sul mercato e non solo, a tra poco.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Torniamo in diretta per questo rush finale della prima ora della nostra informazione sportiva. Un saluto a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Come vi ha preannunciato il nostro Marcello Calvano poco fa, non solo da solo, perché c'è il direttore Paolo De Paola qui con noi nel nostro pomeriggio. Ciao direttore, come stai?
6: Ciao Riccardo, tutto bene? Un saluto a tutti.
1: Direttore, insomma, è vero che ci avviciniamo a Ferragosto, ma ci avviciniamo anche al via di questa stagione calcistica, e mi sembra di poter dire che un po' tutti sono ancora dei cantieri aperti. È ovvio, perché quando, insomma,
7: ci avviciniamo a quella che è la fine di agosto, inizia il campionato, difficilmente troviamo delle realtà già consolidate, già con un mercato ben definito, però forse mai come quest'anno, insomma, stiamo assistendo anche a un mercato in generale un po' a rilento, bloccato da cessioni che non riescono ad avvenire, e quindi io in questo momento mi porto dietro un bel punto interrogativo su questo inizio di stagione, non so tu come la pensi.
6: Sì, però stante così le cose, diciamo, le due favorite, o perlomeno quelle che hanno le rose più complete sulla carta, sono Inter e Napoli.
7: Sì, sono d'accordo.
6: Perché il Milan è un cantiere aperto, nel senso che hanno preso sicuramente l'acquisto più costoso del campionato, che da anni non si verificava, con Ramos, ma hanno da completare una rosa che sicuramente è molto molto lacunosa. La Roma, Gasperini ha fatto un'altra delle sue uscite, perché chiaramente gli mancano i giocatori, gli mancano ciò che ha chiesto, e la Juventus, come dire, Alie Begovic va benissimo, è un altro frombolino, un giocatore assolutamente di gamba, di piede, di qualità, però alla Juve manca sicuramente un Lukumi che sta per arrivare, quindi manca un difensore, un'alternativa nel ruolo centrale, e poi manca qualcosa a centrocampo, perché il centrocampo della Juve è cambiato, Thuram, Locatelli vanno benissimo, ma nel confronto con l'Inter si è vista la superiorità netta dei campioni d'Italia, quindi la Juventus deve assolutamente recuperare terreno con il mercato. Quindi il Napoli invece, ecco, deve vendere, sì, è vero, deve vendere, ma deve risolvere anche dei problemi. Lucca si è un po' sbloccato in queste ultime amichevoli, ma resta un problemino, come resta un problemino Lang, come resta un problemino un'alternativa al centrale difensivo, e come manca qualche cosa magari sulla fascia destra, sicuramente. Però, diciamo, nulla di irreparabile, e come per l'Inter nulla di irreparabile. Al momento la rosa più forte è quella dell'Inter, che si è anche rinforzata, e quella che, diciamo, se la può battere assolutamente, come del resto l'anno scorso, è quella del Napoli.
7: Io sono d'accordo in questo momento, poi è ovvio che c'è ancora, secondo me, la fase calda in questo momento del mercato, perché poi, insomma, da Ferragosto in poi le ultime annate ci hanno abituato a diversi colpi di scena, anche perché inevitabilmente chi deve vendere abbassa un po' le pretese, chi deve comprare aumenta un pochino le offerte, arrivano anche i cosiddetti, diciamo così, saldi dalla Premier League con tanti giocatori, perché anche lì, a proposito di super rose, intendo extra large per il numero di tesserati, insomma, stiamo vedendo per esempio il Chelsea che un altro poco arriva alle 50 unità, quindi verosimilmente qualcosa cambierà anche da Ferragosto in poi. Io sono d'accordo con quella che è la tua analisi. In questo momento metto Inter e Napoli davanti, semplicemente perché sono, rispetto alle ultime stagioni, credo quelle più strutturate anche a livello di rosa. Poi ognuno ha i propri problemini, vedi il Napoli, come dicevamo, in questo momento la necessità di vendere alcuni calciatori che difficilmente hanno mercato, proprio per i costi elevati che hanno, per esempio di ingaggio. Parlavi di Lucca, dello stesso Noah Lang, anche se quest'ultimo, insomma, io mi tengo un asterisco, perché potrebbe effettivamente poi convincere lo stesso Massimiliano Allegri ad avere una seconda chance. Poi ci sono altre realtà che secondo me si sono mosse molto bene, vedi la Fiorentina, che ad oggi credo, direttore, sia la squadra che si è mossa meglio sul mercato. E poi c'è un Como che comunque, insomma, continua a comprare, promette anche altri acquisti, sta trattando Moise Kean proprio dalla Fiorentina. Credo che in generale quest'anno l'accesso ai primi quattro posti, che sappiamo nel nostro campionato fare davvero tantissima differenza a livello economico e non solo, sarà una bella bagarre, direttore.
6: Ma l'hai detto tu, il Como giustamente è una realtà del nostro campionato.
7: Sì, non parliamo più di favola, perché mi fa sorridere definire il Como
6: bravissimo,
7: favola.
6: Bravissimo, e non mi sorprenderei se combattesse per lo scudetto.
7: Assolutamente.
6: Perché ha un clima eccezionale, ma non clima, come dire, stagionale, ma clima proprio interno alla società, alla squadra, eccezionale. I giocatori addirittura restano per poter giocare la Champions, non vanno via, non tornano al Real Madrid, quindi c'è una voglia, una volontà di stupire, di sorprendere. Lo stadio lo stanno rifacendo in pochissimo tempo, insomma è una realtà nuova del nostro campionato, e hai ragione, perché è, diciamo, l'imprenditore più ricco della Serie A, Artono,
7: per distacco, tra l'altro, aggiungo, direttore.
6: No, ma oltretutto ha investito nella città, ha investito, esatto, in Como, ha acquistato alberghi, ha acquistato strutture, sta investendo sullo stadio, sul centro giovanile, insomma, vuole portare, vedi, quando poi si ha una visione del genere, una squadra diventa una seconda, una terza squadra, simpatia, e poi può avere un rimbalzo anche come la mentalità che voleva introdurre, vuole introdurre anche De Laurentiis col Napoli, no? Cioè la, come dire, la risonanza della Champions, che è quello che a lui in qualche modo interessa, è fondamentale per allargare il bacino d'utenza di una squadra. Allargare il bacino d'utenza di una squadra vuol dire più diritti TV, vuol dire più merchandising, più marketing, e in questo, diciamo, è illuminato. Il Como dice: ma chi è che va a investire sul Como? Investire tanto adesso vuol dire poi riscuotere fra qualche anno a livello di squadra nuova, che non c'è proprio nel panorama italiano. In Napoli invece c'è, è una realtà vera che esiste, diciamo lanciata in orbita assolutamente da Maradona, ma che ha una sua base, ha un suo riconoscimento a livello mondiale, e quindi andare a investire ulteriormente appunto su un rilancio europeo per quanto riguarda la Champions è una politica molto saggia.
7: Ma no, no, è giustissima la tua analisi e la condivido assolutamente. Poi è ovvio che quello che nel panorama calcistico italiano ha una società strutturata importante come quella del Napoli, che da anni, insomma, ormai è davvero ai vertici del calcio italiano, ma anche internazionale, con partecipazioni consecutive alla Champions League, in generale alle coppe europee. È ovvio che anche lì lo stesso De Laurentiis, credo in questo momento, abbia anche capito che bisogna strutturarsi per quanto riguarda un centro sportivo di livello, di qualità, ovviamente di proprietà. Stesso dicasi anche con lo stadio, c'è qui la querelle che va avanti tra il rifacimento dello stadio Maradona e lo stesso De Laurentiis, che invece vuole costruire uno stadio ex novo. Diciamo che sono un progetto, quello del Napoli, ripeto, secondo me in questo momento, che è stato spesso preso anche ad esempio dagli altri club, nonostante rappresenti un po' un unicum. Poi diciamoci la verità, direttore, perché se poi andiamo ad analizzare, e credo che un po' in generale quello che è il destino del calcio internazionale sia legato ai fondi, a queste multiproprietà, che fino ad un certo punto possono andare bene. Io però mi porto sempre dietro grandi preoccupazioni quando si parla di cordate americane, cinesi, eccetera eccetera. Non lo so, io vedo un po' il De Laurentiis un po' come l'ultima bandiera del calcio di un tempo.
6: Sì, però vedi, l'interessamento dei fondi delle proprietà americane, che hanno superato ormai la metà delle squadre del nostro campionato,
7: ma è destinato a diventare totalitario, poi mi sa,
6: esatto,
7: direttore.
6: Questa vuol dire che c'è un interesse, cioè nel senso che il nostro calcio, per coloro che investono i fondi, che hanno fior di analisti, è ancora un calcio in espansione. Cioè se investono in Italia vuol dire che loro prevedono un miglioramento, prevedono un incremento della qualità, diciamo del miglioramento delle squadre sulle quali investono, il che significa che il nostro calcio ha delle possibilità che molto spesso amministratori miopi non riescono a capire, perché diciamo lasciare il bene immobiliare dello stadio alle proprietà è essenziale, è fondamentale, come avviene del resto in ogni paese. Se non sei in grado di lasciarlo alle proprietà, e allora crea un azionariato popolare, crea un sistema come avviene in Spagna o in Germania, che sia virtuoso, che sia autonomo, ma non facciamo in ogni città questi inutili bracci, certo, di ferro per vedere chi è più forte, se l'amministrazione comunale che riesce a difendere un suo bene o la società che invece ha bisogno in qualche modo di quegli introiti, di quegli incassi, di rendere più piacevole la visione del calcio. Perché nel 2026 ormai lo vediamo anche dai ragazzini, non c'è tutta questa attenzione e questa morbosità che esistita sempre nel nostro paese nei confronti del calcio. Quindi per un interesse che in qualche modo sta scemando, bisogna alzare la qualità della visione di gioco, la comodità della visione di gioco, anche la fruibilità maggiore, più vera, la tecnologia, tutte queste cose qua possono ancora avere margini di crescita, soprattutto nel nostro campionato. Però ribadisco, c'è bisogno, e qua torniamo al tema delle riforme che partono dalla nazionale, c'è bisogno di riforme vere in cui lo stesso governo faccia degli investimenti senza essere, per carità, prepotente, invasivo all'interno del mondo del calcio, perché non lo può fare. Ma in Germania è stata trovata una soluzione grazie a un interessamento laterale, chiamiamolo così, non invasivo, del governo, che ha aiutato molto i giovani a crescere all'interno delle varie società.
7: No, io sottoscrivo tutto quello che dice, anche perché siamo una federazione che in questo momento dovrebbe recuperare terreno e così facendo invece rischia di perderne ulteriormente. Direttore, ti abbraccio e ti ringrazio sempre per il tempo che ci concedi.
6: Grazie a voi.
7: Grazie mille al direttore Paolo De Paola, che ci accompagna anche al termine di quella che è la prima ora della nostra informazione sportiva, ma voi restate con noi perché giusto il tempo di un disco e torna Marcello Calvano. Torneremo anche a Castel di Sangro per parlare ancora tanto di calciomercato, in marcia di avvicinamento anche a quelle che sono le probabili formazioni del match di questa sera tra Napoli ed Aris Salonicco alle ore 21. Il tutto tra pochissimo.

0: Siamo tornati in diretta, comincia la seconda ora della nostra informazione sportiva e come consuetudine ritorniamo nei nostri studi di Castel di Sangro da Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben trovato.
1: E rieccoci qua, carissimo Marcello, eccoci.
0: Allora Carlo, approfondimenti sul mercato, più che altro è una sorta di recap, come dicono gli inglesi, rispetto alle notizie che abbiamo dato nella giornata di ieri, tenendo conto del fatto che Favasulli davvero aspetta soltanto l'ufficialità per dirsi un nuovo calciatore del Napoli. Per quanto riguarda invece Badiashile, vogliamo ripercorrere i vari scenari che in questo momento Chelsea e Napoli stanno valutando sul piatto, perché poi di fatto il calciatore vuole solo e soltanto il Napoli, quindi sotto il punto di vista della volontà del giocatore non ci sono assolutamente problemi, giusto?
1: Sì, fai bene. Io parto dalla tua ultima considerazione, fai bene a dirlo, anche perché nelle ultime ore altri club, anche italiani, uno su tutti, la Juventus, hanno bussato alla porta del Chelsea e hanno chiesto informazioni al procuratore di Badiashile, ma il calciatore non ha neanche risposto al telefono, nel senso che il calciatore la sua scelta l'ha fatta. La piazza di Napoli è intrigante, la Champions League, la voglia di mettersi alle spalle questi infortuni che hanno tormentato fino ad oggi la carriera di questo ragazzo, perché essere un predestinato significa portare anche il peso, la pressione di quello che dicono di te. Questi infortuni lo hanno un po' bloccato, quindi lui spera in una piazza bella, calda, passionale, in una Serie A che intriga ancora, spera di potersi mettere alle spalle insomma qualche problema di troppo che ha avuto e che è sotto gli occhi di tutti, e quindi la scelta l'ha fatta. Per lui c'è il Napoli e solo il Napoli. L'alternativa al Napoli sarebbe quella di restare con la maglia dei Blues. Detto questo, il Chelsea e il Napoli stanno giocando un po' come fa il gatto col topo, nel senso che non si trova ancora la formula che possa accontentare i due club, e quindi si gioca sul filo di lana, sulla volontà del calciatore. Ecco, il Napoli punta molto sulla volontà del calciatore, sull'entourage del calciatore, che ha fatto sapere al Chelsea che ormai la decisione è stata presa. Però tu sai, il Chelsea è un club ricco, è un club che si può permettere il lusso, come tutti i club di Premier League, di dettare le linee di una strategia di mercato. Il Napoli non è un club che ama molto subirle le linee strategiche dei club avversari quando c'è in atto una trattativa. Pensavo e pensavamo che si potesse chiudere il tutto in tempi molto brevi, già ieri o l'altro ieri. Evidentemente, se non si è ancora chiusa l'operazione, è perché l'intesa tarda ad arrivare. Come sempre accade, poi continuando una trattativa, le parti, se vogliono, e lo vogliono, perché poi mi pare di capire che l'intento comune è quello di accontentare il ragazzo. Le parti però devono a loro volta fare dei passi l'una verso l'altro.
0: Anche quindi, perché Carlo, passami la battuta, si trovano sulla stessa barca in questa sessione di calciomercato, perché sia il Chelsea che il Napoli hanno talmente tanti di quegli esuberi da piazzare che magari, capito, si guardano negli occhi e si specchiano, ecco, voglio usare questa immagine.
1: Guarda, e non c'è dubbio, è così. Parliamo sempre di una trattativa che vede in ballo operazioni di diversi milioni di euro, perché poi il calciatore viene valutato intorno ai 20 milioni di euro.
0: Sì.
1: Il Chelsea è dell'opinione che per cederlo in prestito inizialmente il Napoli dovrebbe aumentare l'offerta, che fino ad oggi è intorno ai 3,5. La formula è quella di prestito con diritto. In un primo momento era prestito secco, poi è cambiata ulteriormente. Cioè, voglio dire, questi cambiamenti repentini e continui hanno di fatto rallentato questa operazione. Però se tu mi fai una domanda precisa, ma secondo te, Carlo, Benoit Badiachil giocherà nel Napoli, io mi sento di dire sì, perché sono quelle trattative che poi prima o poi trovano lo sbocco, perché le volontà comuni ci sono, e quindi pensare ad un blocco di questa operazione, io faccio fatica ad arrivare a pensarci, quindi non so quando, spero prima possibile, però la strada è tracciata e io credo che Badiachil in un modo o nell'altro farà valere la propria voglia di vestire la maglia azzurra, e il Napoli l'accordo col Chelsea lo troverà, anche se devo essere molto sincero, mi pare che le posizioni al momento siano ancora ferme, però come sempre accade nel mercato, basta a volte una telefonata, 5 minuti, si ammorbidiscono le parti e si trova l'accordo. In questa operazione è fondamentale il sì del calciatore al Napoli e il sì dell'entourage ad accompagnare il calciatore in questa nuova avventura.
0: Dalla difesa facciamo un bel salto e ci trasferiamo in attacco, dove di fatto al momento ci sono le operazioni secondo me più complicate sia in uscita che in entrata, perché gioco forza sono strettamente collegate. Partirei da Lorenzo Lucca, per una volta non ci soffermiamo sulle prestazioni del calciatore, ma su questa voce che già gira da un po' di tempo a questa parte di un interessamento della Lazio. E se fra Chelsea e Napoli le operazioni sono un po' complicate, tra Lazio e Napoli possiamo usare lo stesso aggettivo, Carlo.
1: Allora, guarda, io fino a qualche settimana fa, fino a qualche giorno fa, sapevo anche di un interessamento della Fiorentina, Paratici aveva chiesto informazioni, poi mi pare che la Fiorentina, cedendo Piccoli, sia orientata su un altro calciatore, mi pare Pellegrino del Parma,
0: sì.
1: Quindi forse è scemata.
0: È addirittura d'arrivo addirittura questa operazione, poi bisognerà capire Ken nel progetto Fiorentina a questo punto che ruolo ricopre. Ma la butto lì, Carlo, perché comunque stiamo parlando sempre di un calciatore che interessava e magari interessa ancora al Napoli, ma il costo del cartellino più o meno siamo intorno sempre.
1: Guarda, io non vorrei sbagliarmi, ma c'è ancora una clausola rescissoria che è di poco superiore ai 50 milioni per Moise Kean. Se ricordo bene, insomma, era ancora questa la clausola di Kean. Parliamo di un calciatore bravo, 50 milioni di euro. Sono una cifra molto importante.
0: Sì.
1: Cioè, detto ciò, quindi scemata questo interesse, quindi la telefonata di Paratici, secondo me è stata una telefonata esplorativa, ma che nasce e muore al fine della stessa. Su Lucca adesso c'è questo interesse della Lazio, però tu con una battuta, con un pizzico di ironia, e hai fatto bene, perché insomma i personaggi in questione vanno accompagnati con un pizzico di ironia per raccontare il calcio in maniera meno velenosa, trovare un accordo tra Lotito e De Laurentiis è come andare a Canossa, cioè,
0: diciamo che al di fuori del calciomercato comunque
1: sì,
0: più o meno le loro idee combaciano, no? Se vogliamo fare una media all'interno del calciomercato, sono io agli antipodi, o magari
1: invece, ti devo invece non dico smentire, ma i rapporti non sono più quelli di qualche tempo fa, dove si viaggiava insieme in Lega, si viaggiava insieme sulla politica sportiva, si viaggiava insieme sui nomi da proporre per il calcio.
0: Sì.
1: Devo dire che da un po' di tempo a questa parte non hanno più quell'unità di intenti che ha contraddistinto il loro cammino fino a forse a un annetto fa.
0: Sì,
1: questo lo devo dire, non c'è più quel patto di ferro che era evidente fino a poco tempo.
0: Il tutto a discapito di Lorenzo Lucca, viene da dire a questo punto.
1: No, però voglio dire, è un giocatore che potrebbe essere utile alla causa della Lazio, un giocatore che ha un costo del cartellino elevato, però è un'operazione che anche qui, come prima per Badiachil, vale secondo me molto la volontà del calciatore. I calciatori oggi fanno la differenza, la volontà del calciatore, al di là del costo del cartellino, al di là del contratto in essere e tutto quello che ci raccontiamo, la volontà del calciatore fa spesso la differenza, perché quando un calciatore è fermamente deciso ad andare via e fai fatica, ma sul serio fai fatica a trattenerlo, o poi devono subentrare delle questioni diverse. Io faccio sempre l'esempio di Di Lorenzo, no? Di Lorenzo a un certo punto sembrava essere destinato alla Juventus, sì, ti ricorderai, certo, no? Certo. Ricordo anche trasmissioni televisive dove
0: qualcuno l'aveva dato già per, non dico per ufficiale, ma per ufficioso, no, ecco, alla Juventus.
1: L'avevano dato per ufficiale, tant'è che ci fu in onda anche un Di Lorenzo con la maglia della Juventus.
0: Sì,
1: un fake, secondo me. Di Lorenzo oggi, dopo la chiacchierata che ho fatto con Mario Giuffredi, ti posso anticipare senza alcun dubbio, Di Lorenzo finirà la sua carriera del Napoli, e io non escluderei, per il rapporto che si è creato tra Giovanni e De Laurentiis, io non escluderei un prosieguo della carriera post calcio, chissà fra quanto tempo, di Lorenzo nel Napoli. Non so come, non so il ruolo, non so, però ormai vedo questo cammino spianato. Cosa voglio dire? Voglio dire che le cose cambiano, da un Di Lorenzo probabile partente a Di Lorenzo a vita nel Napoli. Nessuno è depositario della verità assoluta. Quando c'è il mercato vale tutto e il contrario di tutto. Io ricordo sempre che bisogna contestualizzare le notizie, i fatti, gli avvenimenti nel momento in cui questi avvengono. Ora, in questo momento, Lucca è un giocatore del Napoli. Su Lucca, che ha un costo del cartellino elevato, prima c'era la Fiorentina, oggi può esserci la Lazio, non escludo altri club italiani, perché poi è un ragazzo buon per lui che, nonostante le difficoltà dell'anno scorso, ha mercato, così come anche ha un mercato al di fuori dei confini italici. Però il Napoli chiede tanto, perché mentre abbiamo raccontato che c'è stata una minusvalenza praticamente nulla con Lukaku, con Lucca si rischierebbe di fare una minusvalenza più alta, e il Napoli non è orientato a questo tipo di atteggiamento economico-finanziario, e uso un eufemismo dicendo non è orientato, certo, a fare minusvalenza.
0: Chiarissimo. Carlo, l'ultima, Noah Lang, se dovessi dare delle percentuali in questo momento, nell'ottica della valutazione del Napoli su la possibilità di trattenerlo oppure farlo andare via, che percentuale ricopre l'aspetto tecnico e di conseguenza la prestazione di questo ragazzo nell'amichevole di stasera, anche nell'amichevole di stasera nel secondo tempo, e dall'altro lato invece che percentuale ricopre l'offerta che l'Ajax può far recapitare al Napoli da qui ai prossimi giorni?
1: Guarda, il ragazzo si sta mostrando bene agli occhi di Allegri, in allenamento, in partita, atteggiamento giusto per un professionista. Quando ti senti dentro ad un progetto, ad una famiglia, ad una nuova avventura, perché di fatto quella di oggi per Noah Lang diventa una nuova avventura dopo il prestito in Turchia della passata stagione. Tra l'altro, se proprio la vogliamo dire tutta, almeno dal mio modestissimo punto di vista, l'ho visto più partecipe, più pronto di Alisson Santos, di cui io continuo a parlarne non bene, ma di più. Però Noah Lang l'ho visto più dentro, più preso, ecco, da questa nuova avventura. E quindi c'è un Noah Lang che si vuole mettere in mostra, c'è un Noah Lang che però posso pensare, visto che su questo ragazzo l'interesse dell'Ajax è forte, non solo dell'Ajax, posso pure pensare che Noah Lang stia sfruttando, tra virgolette, questa vetrina per dimostrare agli altri, e non solo al Napoli, quello che è il suo valore, quindi portando avanti quella possibilità per il Napoli di cederlo, di monetizzare e poi di fare altre operazioni, perché poi se vendi anche Noah Lang
0: catapultare da Sebastios immediatamente,
1: per il quale adesso possiamo dire che la trattativa o quantomeno si è bloccata, si è congelata. La valutazione del Napoli è in corso, e sarà una valutazione che sarà legata anche a queste prestazioni e ai successivi allenamenti. Poi ricordiamo che dopo Castel di Sangro c'è un piccolo periodo di riposo, dove da un lato i calciatori tireranno il fiato, dall'altro invece la società dovrà accelerare per quanto riguarda il mercato. Saranno 3 giorni di riposo per i calciatori, ma 3 giorni di grande lavoro dietro la scrivania per Giovanni Manna.
0: Carlo, ci ritroviamo alle 3 per l'ultimo collegamento di giornata.
1: A più tardi, amico mio.
0: Grazie mille a Carlo Alvino. Tanti messaggi al 342-00-00-100 ci state inviando. Non sarebbe meglio un Thiago Gabriel del Lecce, già abituato alla Serie A, 21 anni, costo solo 15 milioni, invece di Badia Scile, che si infortuna spesso, non conosce la Serie A, 25 anni, ed è dal costo di circa 23 milioni. Ecco, caro Vincenzo, io onestamente, parere personale, mi sarei, ecco, prodigato più per un'operazione del genere, quella che hai menzionato tu, ovvero Thiago Gabriel, e per conoscenza del campionato da parte di questo ragazzo, e perché effettivamente non va ad occupare un posto in lista visto che ha 21 anni, e anche per il costo del cartellino. Il Napoli, naturalmente, che ne sa molto più di me e ha in Giovanni Manna, in Massimiliano Allegri, persone addette ai lavori che conoscono molto meglio di me i calciatori, hanno deciso di puntare su Badia Scile, che di suo ha più esperienza dal punto di vista internazionale e anche magari dal punto di vista delle caratteristiche tecnico-tattiche è un calciatore che probabilmente fa più al caso del modo di difendere del Napoli, però onestamente mi trovo d'accordo con te. Poi se dovesse arrivare Badia Scile, ragazzi, naturalmente saremo tutti contentissimi e speriamo che possa rilanciarsi con la maglia del Napoli. Pietro Lo Monaco con noi. Ciao direttore, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Caro direttore, prima Carlo Alvino stava facendo il punto della situazione relativamente alla situazione di Noah Lang, che sembrava essere pronto a lasciare il Napoli. Adesso si stanno facendo delle valutazioni diverse, non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto sotto quello tecnico-tattico sul calciatore, e l'operazione Ceballos al momento è assolutamente congelata. Tu ci avevi anche anticipato che nei giorni scorsi il Celta Vigo, come poi è stato confermato proprio dai tesserati, dal direttore sportivo del club spagnolo, il Celta appunto si stava inserendo in questa operazione. A questo punto tu che cosa pensi? Sia meglio trattenere un Noah Lang in ottime condizioni, come ci ha raccontato Carlo, oppure puntare su Ceballos, che ti può dare anche delle soluzioni diverse dal punto di vista tattico, perché può giocare sia a destra che a sinistra in attacco?
2: Intanto c'è una cosa che è sovrana, sì. La costruzione della rosa, della rosa calciatore, e Napoli presumo stia costruendo una squadra col concetto delle coppie per ruolo, a secondo di come vuole giocare il tecnico, ogni ruolo, no? Con due elementi. Quindi parliamo di attaccante, della batteria degli attaccanti esterni, no?
0: Sì.
2: Considerando che attaccante esterno di destra, attaccante esterno di sinistra, sono due caselle per più due, sono quattro caselle. Il Napoli deve avere quattro uomini per giocare sugli esterni. Al momento chi c'ha? C'ha Politano, c'ha
0: Neres, sì, e Giovane che si sta adattando.
2: Ma Giovane, con tutto il rispetto, non è un attaccante esterno. Gli attaccanti esterni sono altri. Guardate, facciamo il discorso dell'altro giorno, che parlavo con una società di Serie A e gli diceva al direttore: tu pensi che l'evoluzione di questa squadra sia il 4-3-3, no, l'evoluzione di questa squadra è il 4-3-2-1, e stanno giocando in 4-3-2-1, perché le caratteristiche dei giocatori non si inventano. Giovane non è un attaccante esterno, Giovane è un trequarti, è un trequarti, tende troppo ad accentrarsi, ecco, Giovane è un calciatore che il Napoli ha fatto l'investimento, ma io non lo so fino a che punto è stato un investimento giusto, considerando che nel frattempo era scoppiato Vergara, che rispetto a Giovani più o meno tatticamente ricopre lo stesso ruolo, ma ha più strappo, ha più gamba, è un giocatore prodotto del vivaio napoletano. Quindi voglio dire, alla fine per questi due ruoli il Napoli al momento c'ha Politano, Neres, io escluderei Giovane, voi lo mettete dentro, poi chi c'ha più? Non lo so.
0: Sulla destra Allegri sta provando Giovane, sinistra. Poi sulla sinistra ci sono Noah Lang e Alisson Santos.
2: Alisson Santos, sì. Perfetto. Quindi voglio dire, è una scelta. È chiaro che se il Napoli dice: signori miei, ferma un attimo, Io l'anno scorso ho puntato su questo Lang perché evidentemente ci credevo, no? Ha avuto un'annata infelice, non si è adattato bene a Napoli e è dovuto andare via. Ma ora voglio riprovare con Allegri, magari me lo valorizza in maniera diversa, no? A questo punto diventa difficile mettere anche Ceballos dentro,
0: sì,
2: perché Ceballos è più che altro un investimento per l'età, per le caratteristiche, anche per il discorso economico, giocatore in scadenza di contratto, a dicembre lo puoi prendere un po' prima, invece di pagarlo i 20 lo paghi 7-8, quello che è, però alla fine ti fai i due conticini e dici, ma non sarà il caso che tento di valorizzare questo calciatore, nel frattempo perdi tempo, dall'altro lato ci sono anche altre richieste e il Celta Vigo gli ha fatto una richiesta di spessore,
0: sì,
2: al procuratore e anche al Boca. Quindi a questo punto l'affare si ferma un attimino, quindi potrebbe anche starci che Napoli alla fine faccia una scelta e dica dai, punto su Lang e arrivederci, grazie. Tanto Lang, Alisson, Neres, Politano, più o meno posso arrangiarne anche qualche altro. Napoli ha dei giocatori in più, per esempio il trequarti, l'attaccante, il centrocampista avanzato, il trequarti, no? Il centrale alto, sì, quello che è a ridosso della punta centrale. Il Napoli c'ha Giovani, c'ha
0: Vergara, anche pur ricoprire quel ruolo,
2: e c'ha Lindstrom. Dove è andato Lindstrom?
0: No, Lindstrom è ancora nel Napoli, però di fatto è fuori rosa perché comunque non si sta allenando e si sta cercando una sistemazione.
2: Una melanzana imbottita, chi è un patrimonio del Napoli? Fuori rosa, che vuol dire? Fuori rosa è troppo una un'ignana. Un pallone è una cosa. Cioè, ragazzi, è un giocatore della rosa del Napoli, a parte che ci sono dei regolamenti chiari,
0: sì,
2: e Napoli ha il dovere sacrosanto di trattarlo a livello degli altri senza nessun tipo di problema, ma poi è un giocatore che l'hanno pagato qualche milioncino, se non vado errato.
0: Sì, certo,
2: no?
0: Come no?
2: Quindi voglio dire, alla fine, poi tra l'altro Lindstrom è uno che ti fa il centrale alto, ma ti fa anche l'attaccante esterno di sinistra, che rientra col piede destro all'interno del campo. Io dico, il Napoli deve guardare anche al bilancio, ragazzi, questa prima batteria di campagna acquisti cessione, Napoli è a meno 50, più o meno, giù di lì se non vado errato, per le operazioni che ha dovuto fare in entrata, il riscatto di Alisson, eccetera, eccetera, più quello che ha venduto, Napoli a meno 45, meno 48, una cosa del genere, se non vado errato, e deve necessariamente tenere gli occhi aperti, perché poi il giocatore, quando ce ne hai tanti, 35 giocatori in rosa, mica è facile, se non riesci a smaltirli, è un peso economico mica da ridere.
0: Assolutamente, ma infatti questa è la difficoltà che sta attraversando Giovanni Manna in questa sessione estiva di calciomercato. Direttore, ti abbraccio forte e grazie per essere stato con noi.
2: Grazie ragazzi, grazie mille.
0: Grazie a Pietro Lomonaco. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
3: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends.

0: a Salerno.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano con Nello Iorio in regia e Riccardo Catapano in redazione. Tra pochissimo parleremo non soltanto di Badia Schiele ma anche di Frank Zambo Anghissà, che è a un passo, pare, dal rinnovo di contratto, uno di quei calciatori che, come anche Mattias Oliveira, nel recente passato sembrava sempre sul punto di poter lasciare Napoli, sul piede di partenza, invece poi con l'arrivo prima di Conte e adesso di Massimiliano Allegri le parole sono riuscite a convincere Anghissà a continuare la sua avventura con la maglia del Napoli. Ne parliamo con Malu Pasincatu. Ciao Malu, come stai?
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da addetto ai lavori, da direttore sportivo, ti chiedo quanto è importante nell'economia di una carriera di un calciatore essere convinto dai vari allenatori che lo hanno alle loro dipendenze di rappresentare un elemento importante all'interno della rosa, perché quello che si può dire di Anghissà, che sembra davvero da 2-3 anni a questa parte sempre pronto ad andare via, poi prima Conte poi Allegri lo convincono a restare.
1: Ma quando tu sei un giocatore che qualsiasi allenatore arriva ti vede come perno centrale del progetto, significa che sei un giocatore importante, e non è facile al giorno d'oggi piacere a tutti gli allenatori, perché comunque ogni allenatore ha le sue peculiarità, e invece lui è un giocatore che sa essere importante e sa farsi apprezzare da ogni allenatore, e poi è normale che poi questi allenatori cercano di convincerti, perché comunque avere un Anghissà al top con la testa e col fisico fa la differenza a centrocampo. Dunque le fortune del Napoli sono state anche legate alle ottime prestazioni del giocatore camerunese. Dunque secondo me anche stavolta forse capirà, ma in maniera positiva è importante, che diciamo la parte importante della sua carriera potrà terminare sotto il Vesuvio. Poi sappiamo che il mercato ha delle vie infinite, ma penso che Allegri farà di tutto per convincerlo a rimanere.
0: Malu, ti chiedo anche di Badia Schiele, è un'operazione che sotto certi aspetti può lasciare qualche dubbio, visto che stiamo parlando di un giocatore forte ma che con il Chelsea non è riuscito a dimostrare granché a causa dei tanti infortuni, però la volontà appunto del calciatore di vestire assolutamente la maglia del Napoli e la voglia di riscattarsi potrebbe giocare un ruolo fondamentale non soltanto nella trattativa tra Napoli e il Chelsea ma anche nelle prestazioni del calciatore qualora dovesse arrivare.
1: Sì, assolutamente, il giocatore ha avuto degli infortuni, però sappiamo che anche che tanti giocatori importanti arrivati con i crismi di giocatori che potevano fare la differenza hanno fatto male al Chelsea, perché comunque è una squadra che ha tantissimi giocatori, capita nel momento sbagliato l'infortunio e esce dai radar. Però sa benissimo che per il suo modo di giocare fisicamente è dotato di un ottimo fisico, un buon piede mancino. Fin quando era al Monaco era considerato uno dei migliori centrali in prospettiva d'Europa, dunque è un giocatore che ha 25 anni, che per il suo modo di giocare fisicamente è dotato di un ottimo fisico, un buon piede mancino. Fin quando era al Monaco era considerato uno dei migliori centrali in prospettiva d'Europa, dunque è un giocatore che ha 25 anni, sa che deve

0: Comunque tanti ragionamenti che i giocatori fanno, e soprattutto a Napoli sa che ultimamente i giocatori che sono arrivati hanno quasi fatto bene tutti.
1: Malus è un gran conoscitore anche della cadetteria della Serie B, ti chiedo un parere sull'acquisto di Favasoli che a breve verrà anche ufficializzato.
0: Guarda, sono contento che una squadra italiana giustamente punti sui giovani italiani e vada a pescare della cadetteria. Il Catanzaro ha fatto un ottimo lavoro, Ciro Polito è il presidente noto, e il lavoro di Aquilani, e Costantino Favasoli merita questa opportunità. È un ragazzo che ci arriva in un'età importante, che arriva a 22 anni con la possibilità di crescere, imparare tanto da un giocatore come Di Lorenzo, comunque da campioni, e sicuramente dimostra che se vogliamo possiamo trovare, come è successo anche per Vergara, giocatori italiani che possono dire la loro. Dunque veramente un acquisto che mi fa molto piacere.
1: Pensi che invece lo scenario Lukaku al Fenerbahce, anche qui manca solo l'ufficialità, siamo allo scambio dei documenti, la possibile partenza di Lorenzo Lucca e quindi appunto, come dicevo, lo scenario di vedere Gabriel Jesus al Napoli andrebbe a ricreare una coppia con Kevin De Bruyne che al Manchester City ha fatto davvero faville, seppur qualche stagione fa, sia uno scenario concreto oppure qualora si dovesse verificare ci vorrà molto tempo e soprattutto tanti incastri che dovranno avvenire?
0: Bisogna innanzitutto che ci siano l'ufficialità di Lukaku in Turchia e poi appunto capire se il colpo del centenario possa essere Gabriel Jesus, sicuramente sarebbe un colpo di altissimo livello, perché comunque in quest'anno particolare il tifoso giustamente vuole sognare con un colpo ad effetto. E dunque Manna, il collega Manna, ha tantissimo lavoro in entrata ma molto anche in uscita, perché le uscite poi sappiamo che in questo periodo, quando si avvicina a fare il mercato, diventano le problematiche più importanti. Dunque sicuramente con l'uscita probabile di Lukaku devi presentarti con un altro top, e Gabriel Jesus lo è.
1: Quindi punteresti su questo calciatore che fondamentalmente potrebbe vedere lo stesso discorso che abbiamo fatto per Badiashvili anche per il suo recente passato, perché comunque all'Arsenal non ha giocato tantissimo a causa anche lì dei tanti infortuni.
0: Sì, quando cambi squadra e cambi campionato è un toccasana. Stiamo vedendo che tanti giocatori che arrivano dalla Premier in Italia fanno benissimo, e questo fa sì che tanti decidano, quando vogliono rilanciarsi, di venire nel nostro campionato. Dunque sicuramente se viene con la testa giusta e sta bene fisicamente si parla di un giocatore veramente forte.
1: Grazie a Malum Pasincatu per essere stato con noi. Ciao Malu.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
1: Buon pomeriggio anche a te. Prima di ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato questa mattina a Pasquale Marino, allenatore che conosce molto bene la Serie B e conosce molto bene anche Costantino Favasoli, vi leggo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. C'è un ascoltatore, si chiama Dario, che ci scrive: ma a destra abbiamo oltre a Neres anche Politano e soprattutto Vergara, perché del ragazzo non si fa mai menzione quando si parla appunto di esterni offensivi a destra? Perché in questo momento, in questa fase del ritiro e della stagione, Massimiliano Allegri sta provando Vergara da interno di centrocampo, da mezzala nella mediana a tre, e eventualmente nel 4-2-3-1 l'ha provato prima come trequartista centrale alle spalle della prima punta e poi in alcuni frangenti delle fasi finali delle varie amichevoli anche come uno dei due centrocampisti nel 4-2-3-1. Ecco perché al momento il ruolo di esterno alto a destra non è menzionato nei ruoli appunto che può ricoprire Vergara, ma è evidente che anche in quel ruolo può essere impiegato il giovane esterno del Napoli. Altro messaggio che volevo leggere: Giovane is the new Ngong, 20 milioni buttati. Beh, aspettiamo un attimo prima di dare questa etichetta al calciatore brasiliano, perché comunque nella passata stagione, seppur a sprazzi, evidentemente sono stati

0: più i momenti in chiaroscuro che quelli invece dove si è riuscito a disimpegnare in maniera positiva. Giovanni, aspettiamo un attimo di capire come Allegri magari può rivitalizzare e dare una nuova connotazione tattica a questo ragazzo prima di parlare di acquisto sbagliato. Tempo al tempo. E adesso, a proposito di tempo, è arrivato il momento di ascoltare l'intervista realizzata con Pasquale Marino. Mister, il Napoli sta per concludere il suo primo acquisto ed è un acquisto che arriva dalla cadetteria, dalla Serie B, perché parliamo di Favasuli, ormai ex Catanzaro. Voglio un parere da parte tua rispetto a questo calciatore, tu che conosci molto bene il campionato cadetto.
1: Sì, è un giocatore di prospettiva, è giovane, può fare un giocatore, diciamo così, che può essere l'alternativa a Di Lorenzo. È uno che sia fatto bene negli ultimi anni a Bari, a Catanzaro, insomma, è un giocatore di prospettiva.
0: È anche un giocatore particolarmente duttile, stando a quello che ci raccontano i vari allenatori che hanno avuto modo di averlo. Pensi che anche questa caratteristica abbia spinto il Napoli a puntare forte su di lui?
1: Sì, assolutamente sì, perché Allegri, lo sappiamo, non è un allenatore che si fossilizza su un modulo di gioco, quindi può variare, e avere giocatori che possono ricoprire più ruoli è sicuramente un vantaggio.
0: Pensi che il meglio di sé questo ragazzo lo dia più come terzino a sinistra oppure a destra? Perché ci sembra di capire che indistintamente possa giocare in entrambe le zone del campo.
1: Io l'ho visto giocare quasi sempre a destra e lo trovo, insomma, il giocatore si trova a proprio agio in quella zona lì. Poi a sinistra non l'ho mai visto giocare, quindi non saprei giudicare, però probabilmente comunque c'è un giocatore che ha tanta corsa, quindi è quello che serve in quel ruolo.
0: Un Napoli che sta continuando nel suo processo di svecchiamento della rosa, quanto è importante per il club azzurro e naturalmente per Massimiliano Allegri poter contare su una rosa dal punto di vista dell'età più giovane rispetto al recente passato?
1: Sì, sicuramente è giusto che cominciano a guardare il calcio in una certa maniera e in futuro sicuramente avere giovani di prospettiva è un vantaggio, faranno esperienza e poi hanno un allenatore che non ha problemi a lanciare il giovane, un allenatore di grande spessore, di grande personalità, per cui sicuramente possono solo crescere con Allegri, perché sono sicuro che darà fiducia e darà spazio a chi lo dimostra. Sarà Vergara, che secondo me è un giocatore che è stato un peccato perché si è infortunato, però secondo me quest'anno può essere una grande risorsa.
0: Proprio a proposito di Vergara, volevo chiederti, Allegri nel corso di questo doppio ritiro tra Di Maro e Castel di Sangro spesso e volentieri lo ha proposto come mezzala a centrocampo oppure come rifinitore alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1. Lui che tendenzialmente ha giocato in questa sua prima parte di carriera da ala offensiva. Ti piace questa nuova connotazione tattica che Allegri sta cercando di dare a Vergara?
1: Sicuramente è suo, perché lui è un giocatore che gioca dietro la punta come rifinitore. Secondo me lui è un trequartista, giocando a destra magari gli spende di energia anche in fase di non possesso è enorme, perché deve coprire tutta la fascia, giocare dietro la punta, il rientro è sempre centrale, anche se ci sono momenti che si deve sacrificare, però secondo me è quello il suo ruolo di fantasista, perché ha una grande visione di gioco e quando si gira sa cosa fare, se deve rifinire, se deve andare al tiro.
0: Questo ritiro ha dato indicazioni positive a Massimiliano Allegri, ma purtroppo
1: è un po' infortunio.
0: Esattamente, purtroppo ci ritroviamo a parlare di infortuni anche nel corso di questo ritiro, e si è infortunato Luca Marianucci, un altro giovane, scuola Empoli, un'altra società che tu conosci molto bene. Quanto peserà l'assenza di questo ragazzo, e soprattutto con Allegri poteva essere, diciamo così, l'occasione giusta per Marianucci per affermarsi anche con la maglia del Napoli?
1: Sicuramente è un peccato, perché infortunarsi subito, lui è Buongiorno, oltre che problemi per i singoli, problemi per Allegri, ecco, per la squadra, per cui è un vero peccato, perché sai, in preparazione, in precampionato si provano tante soluzioni, uno ha la possibilità o più possibilità di mettersi in mostra. Peccato, però sicuramente avrà il modo di rifarsi, l'importante è che recuperi bene.
0: L'altra nota un po' negativa, quantomeno venuta fuori dalle prestazioni in amichevole, è quella legata a Lorenzo Lucca. Questo ragazzo fa davvero tanta difficoltà a riuscire a ritrovare il suo rapporto con il gol, quantomeno con la maglia del Napoli. Secondo te quali sono le problematiche che non permettono a Lucca di esprimersi come ha fatto ad Udine un paio di stagioni fa?
1: Ma secondo me quest'anno insomma è stato un po' particolare, a Napoli poi è andato in Inghilterra, però secondo me ha tantissima voglia di rifarsi e secondo me farà bene, e Allegri ci conterà certamente. Gli manca qualcosa negli ultimi metri, però è giovane, fa giocare la squadra, gioca di spalle alla porta, attacca la profondità, è un giocatore che, se da quello che leggevo lo scorso anno sui giornali, Allegri lo voleva portare al Milan, quindi secondo me è un giocatore che per Allegri insomma dà affidabilità, per cui può solo crescere, deve trovare la freddezza sotto porta come aveva Udine, e la giocare con la serenità giusta che può trasmettere anche all'allenatore certamente lo aiuterà in questo, perché secondo me è un giocatore importante per il Napoli, in prospettiva anche per la nazionale, se riesce a ritrovare, diciamo così, i ritmi, il gol che ha fatto vedere a Udine, tutto quello che ha fatto vedere a Udine.
0: Grazie mister.
1: Grazie, buona giornata.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci tornati in diretta. Un saluto nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torneremo a parlare di calciomercato e intanto arriva anche un'ufficialità ancora in uscita per quanto riguarda gli azzurri, perché infatti è ufficiale la cessione di Gennaro Iaccarino all'Arezzo, una trattativa che era già stata impostata e che sembrava doversi concludere già nel ritiro di Di Maro. Qualche problematica, ma comunque c'è stata la fumata bianca e arriva anche l'ufficialità da parte dell'Arezzo, che quindi acquisisce a titolo definitivo il centrocampista classe 2003. Importante anche la cessione a titolo definitivo, perché sappiamo anche che gli slot di cessione in prestito per i club in una finestra di mercato sono ovviamente limitati. Quindi ufficiale la cessione di Iaccarino dal Napoli all'Arezzo. È ovvio che il Napoli in questo momento sta facendo e sta pensando a diverse manovre, tanto in entrata quanto ovviamente in uscita. Facciamo un punto della situazione con il collega della RAI, Paolo Paganini. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao, grazie, bene. Saluto a tutti.
0: Un saluto a te Paolo. Sbaglio se dico che stiamo entrando nel momento caldo del calciomercato, perché credo, mi auguro, spero più che altro che insomma passato Ferragosto si inizi a sbloccare qualcosina anche dal punto di vista degli acquisti per quanto riguarda il Napoli.
1: È sicuramente così, lo è storicamente il mercato fatto in questa maniera, quindi sicuramente dopo Ferragosto, con quelle trattative che in qualche modo sono state abbozzate in questo periodo e che magari hanno trovato qualche ostacolo, secondo me nella fase, ma anche voglio dire dal punto di vista proprio dell'esperienza, no? E della storia che insegna, nella seconda parte di agosto ci saranno sicuramente delle accelerate, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda gli esuberi che devi andare a piazzare.
0: No, è giustissimo, anche perché poi tra l'altro aggiungo Paolo, al netto di quelle che sono le cessioni che il Napoli dovrà fare, insomma un pezzo da 90 come Lukaku è stato praticamente piazzato, c'è stata la cessione anche di Gutierrez, ci sono calciatori che in questo momento diciamo fanno parte della rosa ma di fatto non vengono utilizzati da Allegri nemmeno in ritiro, penso ai vari Kajust, ai vari Lindstrom, ai vari Ngonge, nonostante quest'ultimo sia comunque salito adesso a Castel di Sangro, lo stesso che Dira, quindi sono giocatori ovviamente ai margini di quello che è il progetto Napoli. Al netto di questo, il Napoli è una di quelle società che deve andare secondo me ad imbastire 3, massimo 4 trattative in entrata per andare poi a puntellare la rosa di Allegri. Una di queste è quella di Favasuli, che di fatto sarà l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Un'altra riguarda il difensore centrale, in questo caso Badiashil resta il nome in questo momento in pole position per gli azzurri.
1: Sicuramente sì, cioè, il discorso è molto semplice, nel senso, e lo ha detto anche De Laurentiis in una delle sue uscite pubbliche, cioè alla fine anche la scelta di Allegri è dettata anche dal fatto che Allegri ha un'esperienza anche in campo europeo e il Napoli, l'esigenza della società, ma non solo, è quella di andare avanti il più possibile anche in Champions League, non soltanto cercare di essere protagonista in campionato. Per questo ci saranno 3-4 operazioni di livello, tu hai parlato giustamente di Favasulli, poi c'è il discorso di Badiashil. Io ho ancora un ballottaggio per quanto riguarda la difesa, perché secondo me se fosse Allegri a scegliere, il suo primo nome sarebbe Gatti. Però probabilmente le condizioni non lo consentono, sono più vantaggiose quelle legate a Badiashil, che comunque è un profilo importante, e quindi al momento in pole position c'è Badiashil. Poi c'è il discorso legato, per me importante anche in chiave Napoli, è del rinnovo di Anguissa, perché comunque è un giocatore che per le caratteristiche a centrocampo è un giocatore che Allegri vuole, certo. Però ha un contratto in scadenza e quindi sei nelle condizioni di andare a rinnovare o di venderlo. In questo momento diciamo che le quotazioni sono più per il rinnovo del contratto di Anguissa. E poi secondo me c'è il regalo del centenario.
0: Quello lo sai che se lo aspettano in tanti i tifosi del Napoli.
1: E secondo me si va verso la direzione di Gabriel Jesus, cui sì. È regalo, anche perché ha lo stesso procuratore di Allegri, ne hanno già parlato, è chiaro che hai un ingaggio anche molto importante, perché sai, questo attaccante sicuramente forte è abituato bene come ingaggi, prima al City poi all'Arsenal, quindi sai, quando sei in quei club lì gli ingaggi sono importanti, però è importante, sono importanti anche le motivazioni. Evidentemente è un giocatore che si vuole mettere, come ha fatto poi De Bruyne, si vuole mettere di nuovo in pista in una piazza importante che fa la Champions, e quindi credo che alla fine, per quanto riguarda l'attacco, il nome più importante e più gettonato è sicuramente lui. È ovvio che devono partire senza essere in qualche modo delle minusvalenze due giocatori che Napoli ha pagato l'anno scorso, e cioè Lang e Lucca. Cioè sono due giocatori questi che ti devono consentire di fare poi l'operazione Gabriel Jesus nella maniera più vantaggiosa.
0: Ma se per Lang sappiamo di un interessamento anche forte, tra l'altro, dell'Ajax, seppure insomma il Napoli sta facendo delle valutazioni sull'olandese, non a caso insomma è stato messo in stand by anche la trattativa relativa a Ceballos, che va diciamo proprio a coprire il ruolo dello stesso Noah Lang, situazione diversa per Lorenzo Lucca, perché sappiamo che ci sono stati qualche piccoli, diciamo così, interessamenti. Si è parlato della Lazio, la possibilità della Fiorentina. Ecco, però ad oggi credo che il mercato in uscita, quello proprio più difficile, riguardi proprio l'ex bomber dell'Udinese, no Paolo?
1: Sì, assolutamente sì. C'era stato, sai, il discorso della Lazio è un discorso molto delicato, un terreno minato, perché comunque sia, vedi che la Lazio ha molta difficoltà a prendere giocatori. In più ha venduto Gila, non per poter operare, e alla Lazio serve una prima punta, ha fatto un tentativo per Gimenez del Milan, per Pinamonti, rientra anche in quest'ottica Lucca, però la Lazio ha la necessità anche lì di fare ancora un'operazione in uscita, dopodiché si concentrerà sul discorso della prima punta, potrebbe tornare in auge il nome di Lucca. Sai, l'idea del Napoli non è quella di Lucca, di mandarlo a giocare in Italia,
0: sì,
1: non di fargli fare una nuova esperienza all'estero che non è stata positiva. Quindi non è che hai tantissime squadre che possono in qualche modo consentire a un giocatore come Lucca di avere una continuità come ha avuto quando giocava a Udine.
0: Sì, il discorso è assolutamente chiaro, anche perché insomma le esperienze avute poi da Lucca in generale in questo momento fuori da quelli che sono i confini italiani, mi riferisco all'Ajax ma anche quello più recente Nottingham Forest, sono state poco fortunate. Poi anche credo in generale una voglia dello stesso calciatore di voler restare in Italia, tra l'altro è diventato papà da poco, quindi la volontà credo e del Napoli e del calciatore sia di vederlo proprio all'opera in quello che è un contesto un po' più familiare come quello del campionato italiano. Vedremo se da qui alla fine ci saranno effettivamente delle possibilità, anche perché in queste ore è in corso un vero e proprio domino, no, tra l'altro gli attaccanti, Paolo.
1: Esatto, sì, è un domino che vede al centro, secondo me, una delle società che ha operato meglio e che in questo momento è forse, come lo è stato l'anno scorso in estate, il Napoli, che è stata un po' la regina del mercato. Adesso io credo che sia la Fiorentina,
0: assolutamente sì,
1: praticamente è la società più attiva, che ha fatto investimenti importanti andando su giocatori importanti, perché quando nel momento stesso, dopo aver preso Mastantuono, tu vai a prendere Pellegrino del Parma, avendo ancora Ken, perché il discorso è che è ancora Ken. Poi è vero che il Como, il pensiero su Ken anche per il discorso della lista degli italiani che comunque devi consegnare alla UEFA, però Ken la Fiorentina non è che lo svende, cioè fa su prezzi importanti. Quindi se tu c'hai prendi un Pellegrino dal Parma, poi arriva Romero al Parma dall'Argentina, la Fiorentina da piccoli al Bologna, alla fine poi sono gli attaccanti a fare soprattutto il mercato. Certo. Gli attaccanti, e quest'anno, e anche gli esterni, sono gli esterni che comunque stanno anche monopolizzando il mercato.
0: Entriamo nel vivo dunque, caro Paolo, di questa sessione di mercato. Io però nel tanto ne approfitto per ringraziarti, per salutarti, per augurarti buon lavoro e buona giornata, alla prossima.
1: Anche a te, alla prossima, buon lavoro.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie mille al collega della RAI Paolo Paganini. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, ma giusto veramente pochissimi secondi, il tempo delle ultime sulle previsioni del meteo, poi torna Marcello Calvano con la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva, a tra poco.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo. Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore è atteso un peggioramento, appunto nelle ore pomeridiane, con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale in Campania. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi progressivamente a fine giornata. Valori massimi su alcune zone anche fino ai 37-39 gradi. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Poi domani ancora qualche fenomeno pomeridiano nelle zone interne e clima tropicale nelle prime ore del giorno. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Ultima ora della nostra informazione sportiva. Tra poco torneremo a Castel di Sangro dal nostro Carlo Alvino per l'ultimo collegamento di giornata. Magari ci potrebbero essere dei ragguagli in merito alla formazione che scenderà in campo dal primo minuto questa sera alle ore 21 contro l'Aris di Salonicco. Vedo pronto lì Carlo nei nostri studi di Castel di Sangro. Eccoci, ciao Carlo.
3: Eccoci qua, siamo ritornati naturalmente con l'avvicinarsi della partita. È chiaro, si va animando anche il centro di Castel di Sangro e ti dico che sono molti i tifosi che vogliono anticipare il loro ingresso al Teofilo Patini. Nessuno si vuole perdere anche l'intrattenimento che accompagnerà il prepartita. E quindi c'è anche questa piccola curiosità per chiudere nel migliore dei modi questo ritiro, per chiudere nel migliore dei modi questa terza e ultima amichevole internazionale del Napoli qui in Abruzzo. Per quanto riguarda la formazione, vale sempre la logica che stiamo raccontando da settimane di una titolarità per 15-16 calciatori. L'ipotesi magari di schierare dall'inizio Kevin De Bruyne è un'ipotesi che si sta facendo strada in questa mattinata e primo pomeriggio, però in linea di massima voglio dire non mi sento di sbilanciarmi oltre il lecito per evitare qualche brutta figura, però siamo di fronte a un test amichevole, siamo di fronte ad un allenamento importante, siamo di fronte a delle scelte che non voglio che passino come le scelte di Allegri già fatte per Genoa-Napoli. Non è lontanissima, ma resta lontana, e io credo che tutto quello che deciderà di fare oggi Massimiliano Allegri sarà improntato e votato verso quel match, ma i giorni che mancano alla partita poi permetteranno ad Allegri, anche una volta conosciuta Castelvolturno, con i primi allenamenti su quei campi, porteranno poi Allegri a fare le scelte più opportune proprio in vista del match contro i rossoblù. Però c'è questa ipotesi di un De Bruyne magari dai primi minuti, però ripeto, sono ipotesi che restano ipotesi, vediamo quelle che saranno le scelte. Non mi voglio sottrarre alla tua domanda, no, però ti renderei conto che non abbiamo certezze.
0: A proposito dell'ambiente, io ho visto, e tra le altre cose ascolteremo anche a breve una tua vox tra i tifosi del Napoli, ti voglio chiedere anche un bilancio rispetto all'umore dei tifosi azzurri tra Di Maro e Castel di Sangro, sia per quanto riguarda i due ritiri, ma anche per ciò che concerne quello che hanno visto in campo nelle sedute d'allenamento. Chi sono i calciatori che a tuo avviso, per l'opinione pubblica partenopea azzurra che ha partecipato a questi ritiri, chi secondo te ha scalato posizioni nelle benevolenze, mettiamola così, dei tifosi azzurri?
3: Guarda, diciamo che il tifoso tra la prima parte del ritiro a Di Maro e quella qui di Castel di Sangro è un tifoso molto realista. Poi come sempre accade, realista tendente all'ottimismo, perché poi con l'avvicinarsi del campionato cresce l'ottimismo a prescindere, perché poi il tifoso è fatto così, no? In primo momento un po' scettico, in primo momento è realista tendente al pessimismo, non prendiamo Gaio, non prendiamo Tizio, non prendiamo Sembrone, poi il 22 di agosto si avvicina e viene fuori a giusta ragione l'anima vera del tifoso, quindi diciamo che è un tifoso molto realista tendente all'ottimismo, quindi diciamo che è stato spazzato un po' quello scetticismo iniziale. Se proviamo a fare una sorta di classifica dei calciatori che godono di più simpatie, io ti devo essere sincero, stravince, ma proprio di gran lunga. Se viene utilizzato o non viene utilizzato da Allegri non cambia nulla, ma stravince Pasquale Mazzocchi. Pasquale Mazzocchi è il beniamino assoluto della tifoseria napoletana. Ogni suo ingresso sul campo di gioco, che sia stato il campo di la Ski.it Arena di Maro o il Teofilo Patini di Castel di Sangro, Pasquale Mazzocchi mette piede in campo e c'è un'ovazione. Ad ogni sua giocata in allenamento o in partita c'è un'ovazione. Quindi, io dico che Pasquale Mazzocchi però fa classifica a sé, nel senso che avendo natali napoletani, avendo il cuore azzurro, va fuori classifica a prescindere. Se invece proviamo a fare una classifica di quelli che non hanno avuto la fortuna di nascere all'ombra del Vesuvio, vedo che da qualche settimana a questa parte Rasmus Højlund riceve molti consensi, a prescindere che KDB alla sessione finale di allenamento, quando ci sono i tiri in porta, i tiri di De Bruyne sono accompagnati sempre da un bel entusiasmo da parte dei tifosi napoletani, quindi questo va detto. Poi altri in particolare, anche Vergara, però qui scocca la scintilla della napoletanità e quindi lo dobbiamo tenere fuori, ma Højlund e De Bruyne sono quelli che in questo momento raccolgono consensi a scena aperta, senza alcun dubbio. È molto apprezzato anche Alisson, al napoletano, lo sai, al tifoso del Napoli piace il giocatore.
0: Un ambolico.
3: Esattamente, quindi anche Alisson c'ha una bella clac che lo accompagna nelle sue giocate.
4: Brasiliano Alisson Santos come Gabriel Jesus, e hai parlato di Kevin De Bruyne che con Gabriel Jesus al Manchester City ha fatto faville. Per carità, stiamo parlando già di qualche stagione fa, però sognare non costa nulla, ma l'abbiamo detto prima, c'è bisogno di tutta una serie di incastri che poi eventualmente potrebbero portare il calciatore in azzurro.
3: Allora, però c'è un dato di fatto che va analizzato e sviscerato. A dispetto di un ingaggio multimilionario,
4: sì,
3: a dispetto di un sentire comune per il quale tutti, me compreso, diciamo, in Italia questi calciatori con questo ingaggio ormai sono fuori da qualsiasi parametro, ecco, a dispetto di questo sentire comune, a dispetto di quello che si dice, ti devo dire che invece Gabriel Jesus è un calciatore che potrebbe, ma uso un condizionale enorme, che potrebbe, anche con quel tipo di ingaggio, anche giocando ora nel campionato più bello del mondo, potrebbe vestire la maglia del Napoli per tutta una serie di concause che possiamo poi analizzare con calma, legate ad alcune operazioni che il Napoli è obbligato a fare, più di una, per amore di verità. Però mi sento di smentire coloro i quali dicono è un giocatore assolutamente fuori parametro, è un giocatore sul quale si sta facendo solo del fumo. No, non è un calciatore sul quale si fa del fumo, è un calciatore che resta fuori parametro in generale per quella che è la Serie A, ma per il Napoli, con determinate operazioni, con determinati tasselli da mettere a posto, potrebbe diventare un'opzione reale. Di qui a dire che vestirà la maglia del Napoli, ma neanche sotto dottura ti direi una cosa del genere. Però se questo calciatore ad una telefonata si mostra sensibile, vuol dire che qualcosa si può incominciare a imbastire. Non so come, non so quando, però mi sento di smentire quel catastrofismo legato a un giocatore fuori parametro, cioè bocciare anche il sondaggio solo perché Gabriel Jesus prende tanti di quei soldi e perché gioca in Premier, no, io non me la sento di bocciare, perché il sondaggio c'è stato, perché il sondaggio è stato positivo e perché tante volte la storia ci dice che calciatori o allenatori completamente fuori parametro poi il Napoli lo hanno accettato.
4: Sì.
3: Basti pensare a quello che guadagnava Carlo Ancelotti al Bayern di Monaco, no? Dice, ma come il Napoli prende Ancelotti? Ma stiamo scherzando, Ancelotti guadagna una cifra blu, una cifra blu, e quindi guarda, ti faccio
4: aspetta che c'è, mi sa che c'è una sorpresa dell'ultima ora, dell'ultimo collegamento.
3: C'è una sorpresa nel finale, c'è una sorpresa nel finale.
4: E allora vedo Carlo Albino che si sta.
5: Grande Carlo!
4: Ah, grande.
5: Marcellone, sorpresa.
6: Ciao Marce.
4: Ciao, ciao. Allora ragazzi, innanzitutto non ti faccio la stessa presentazione dell'altra volta, perché poi sembra che
3: aspetta, lo devo cuffiare, sì. aspetta, lo devo cuffiare, che napoletano,
6: ecco, stanno arrivando. Vai.
3: Che in napoletano però significa altro.
4: Innanzitutto ti dico che questa tuta o è un giubbino del Napoli, è bellissimo, mi piace davvero tantissimo, molto molto bello. Innanzitutto buon pomeriggio e ben trovato anche a te, non ti faccio la stessa presentazione dell'altra volta perché poi sembra che sono tutte cose preparate, però a questo punto ti chiedo che sensazioni hai e quanto ti senti anche più a tuo agio. È normale che parli a nome della coppia, quindi in questo momento impersonifichi sia Marco che Raf. Quanto ti senti più a tuo agio rispetto alla prima presentazione di Di Maro?
7: Allora ti dico che il clima che si respira qui è bellissimo. Io l'emozione c'è sempre, ma ci sarà sempre, perché comunque stiamo presentando il Napoli, e quando si tratta del Napoli l'emozione potrebbe giocare brutti scherzi. Da tifoso, da professionista, ti dico che noi siamo felici, siamo concentratissimi, già abbiamo iniziato a fare le nostre riunioni interne proprio per stasera, perché ci sarà anche la grande presentazione della rosa di Castel di Sangro.
3: Marci, devi sapere,
4: dimmi
3: una cosa, io
4: sì,
3: sono più emozionato di loro, perché li sto accompagnando, seppure solo virtualmente, ci mancherebbe altro, in questo viaggio bellissimo. Ho scoperto innanzitutto due ragazzi straordinari, due ragazzi che hanno un sentimento verso il Napoli bello da coltivare e da far crescere, e quindi sono emozionato come loro, perché so cosa significa vestire i panni di chi in quel momento fa da trade union tra quello che è il Napoli, i calciatori, lo staff tecnico, e quello che c'è dall'altra parte, il mondo che vive per il Napoli. Quindi la vivo con emozione insieme a loro, però siamo di fronte a due professionisti di straordinaria bravura.
7: Ti ringrazio,
3: e
7: Carlo.
3: Quindi loro sono capaci di coniugare il professionismo con la passione per il Napoli, e quindi questi ragazzi non andranno incontro ad alcun tipo di problema.
7: Grazie caro, ti ringrazio per queste parole, e poi cercheremo comunque noi, ecco, di dare il massimo. Questa è la promessa che mi sento di fare ai tifosi del Napoli e che ci sentiamo di fare, parlo anche a nome di Marco.
4: Assolutamente.
3: Mobile, c'è Ivano Petagna qui.
4: Vabbè, allora è on plane, ragazzi. Anzi, colgo l'occasione per salutare il buon Ivano Petagna, che sarà protagonista insieme a Raff, insieme a Marco, della presentazione prima del match tra Napoli e Aris Salonicco. Ragazzi, colgo anche l'occasione per ringraziare
3: una grandissima famiglia.
4: Grandissima famiglia che io ringrazio. Che io ringrazio, perché il vostro lavoro, prima da Di Maro e ora da Castel di Sangro, riferimento a te, Carlo, a Gianluca Miranda, che è stato nostro inviato sempre lì a Castel di Sangro, e naturalmente Ivano Petagna, a Marco e Raff, è stato davvero un lavoro egregio, enorme, e ci avete fatto vivere il ritiro dal primo giorno, dal primo minuto di Di Maro. Stavo dimenticando anche Susi Fiorillo, assolutamente giusto e doveroso menzionarla. Dicevo, ci avete fatto respirare il ritiro dal primo minuto da Di Maro, da Castel di Sangro, e quindi naturalmente a nome di tutta la squadra che invece è rimasta qui a Napoli, un grandissimo ringraziamento a tutti voi, e in bocca al lupo ragazzi per questa nuova stagione che ci attende da nuovamente radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli.
3: Da protagonisti, carissimo Marcellone, da protagonisti assoluti, sarà un piacere enorme, sarà una cavalcata straordinaria, sarà un racconto giorno dopo giorno, ora dopo ora, ma sarà un racconto completamente tinto d'azzurro, il colore della passione.
7: Mi sta venendo l'ansia, apro e chiudo parentesi.
4: Ci penso. No.
3: A me la vita che vivo con l'ansia. Imparare a convivere.
4: Per questo è per questo che si tiene così in forma, Carlo. Quella l'ansia fa rimanere magri e giovani. Ragazzi, un abbraccio forte, un abbraccio, e ancora grazie e in bocca al lupo.
3: Buon proseguimento.
7: Forza Napoli sempre.
4: Assolutamente, grazie a Carlo Albino, a Raffa, Ivano Petagna, che è lì pronto per far ballare Castel di Sangro con i suoi set in occasione della presentazione della squadra al pubblico prima della sfida tra Aris Salonicco e Napoli. Ve lo ricordo, ore 21, radio cronaca del nostro Vincenzo Perna. Ci sarà anche un ampio prepartita sia su Kiss Kiss Napoli che su Kiss Kiss Italia. Adesso però è arrivato il momento di tornare al telefono, perché con noi c'è il professore Guido Trombetti. Salve professore.
6: Buongiorno, buongiorno.
4: Caro professore, ti chiedo un parere su il Napoli visto in amichevole e in generale anche negli allenamenti fino a questo momento. È una squadra che pian piano sta assimilando i dettami tattici di Massimiliano Allegri?
6: Intanto non c'è da essere sorpresi da nulla, che è la stessa squadra dell'anno scorso, quindi sinceramente io non è che ho visto grandi novità. Ho visto una certa trasformazione nel clima generale che si registra, che è un clima più sereno, che è un clima meno teso, che è un clima meno, come devo dire, pesante. Questo sì, e qua si vede la mano di Allegri sul piano psicologico. Lui è uno che non appesantisce gli umori della squadra. Poi sul campo abbiamo visto tutti quello che c'era da vedere. Abbiamo cominciato con questa maledizione degli infortuni che richiederebbe forse l'intervento di uno stregone, qualcosa, perché non è possibile che si infortunino tre stopper e tutti abbastanza seriamente questo. Per il resto io ho visto una squadra soddisfacente, devo dire, ho visto con grande piacere un ottimo Nualanga. Tutti gli altri erano giocatori che di fatto conoscevo. Nualanga ha giocato poco l'anno scorso in modo un po' sacrificato. L'ho visto brillare in particolare nel primo tempo dell'ultima amichevole, il secondo tempo. Mi è piaciuto molto, devo dire. Poi vedremo se resta, se parte, se va via, dovremo vedere. Ragazzi, il Napoli ha un'ottima squadra, che ha alcune caratteristiche negative, che è un po' logora e certamente anziana nei suoi uomini più importanti, però ha un tasso tecnico alto, per cui è in condizione di fare un bel campionato. Ma qual è la cosa che fa la differenza tra una squadra che fa un buon campionato e una squadra che può primeggiare? Secondo me è un attaccante da 20-25 gol.
4: E potrebbe essere Gabriel Jesus, oltre magari a Højlund.
6: Io non l'attaccante lo so, ma quello riferimento che so è che Højlund per ora è combattivo, volenteroso, generosissimo, tutto quello che si vuole, ma non mi sembra avere quella dote del cecchino infallibile che fa di un giocatore un grande centravanti. Per il resto la squadra è forte, ha una bella squadra, e poi se la fortuna ci assiste un po' potremo anche avere soddisfazione.
4: Sicuramente l'obiettivo quest'anno professore è di fare meglio in Champions League. Con i dovuti accorgimenti a cui facevi riferimento anche tu, nella prossima stagione si può far meglio della deludente esperienza invece maturata nella passata?
6: Lasciami scherzare un po'. Fare peggio è impossibile. Da questo punto Allegri parte, da questo punto di vista Allegri parte avvantaggiato, perché può fare solo meglio in Champions League. Io però non dimentico il campionato, quindi il Napoli dovrà lottare su due fronti. La Champions, il presidente ne ha parlato,
4: ci tiene tantissimo, sì.
6: Ovviamente nessuno di noi è stupido, quindi non pensiamo di vincerla, ma neanche di arrivare in semifinale. Già arrivare negli ottavi sarebbe un bellissimo risultato che ci farebbe anche risalire nel ranking, sì, europeo. Poi c'è il campionato lo conosciamo, le squadre lo conosciamo, l'Inter, la Juve, la Roma, il Como, insomma ci sono 5-6 squadre che sono lì, quindi il Napoli dovrà tendere al massimo per arrivare dalle prime 4. Questo è il mio pronostico.
4: Professore, grazie mille, buona giornata.
6: Ragazzi, arrivederci e buon lavoro con questo caldo.
4: Fortunatamente noi siamo al chiuso con l'aria condizionata, l'in bocca al lupo va fatto a chi invece lavora con questo caldo al di fuori degli edifici, quindi noi possiamo ritenerci fortunati, professore.
8: Va bene, ciao.
4: Un abbraccio e grazie al professore Guido Trombetti, che stava parlando di attaccanti. C'è bisogno di un attaccante prolifico da 20 gol per ottenere dei risultati importanti, e in merito a questa sua valutazione ci affidiamo a chi di gol ne ha fatti tantissimi nel corso della sua carriera da calciatore, ed è Ciccio Artistico. Ciao Ciccio, come stai?
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti, bene, grazie.
4: Højlund è un giocatore che con le richieste di Allegri, che sono diverse da quelle di Conte, nel ruolo di prima punta, può arrivare a toccare 20 gol secondo te?
9: Penso che abbia le caratteristiche soprattutto per giocare per la squadra e poi anche per vedere la porta, perché insomma è un giocatore che ci ha abituato anche sotto il profilo dei gol, ci ha fatto capire che li sa fare, no? Logicamente dovrà un po' modificare il suo modo di giocare per far girare tutta la squadra. Io credo che anche la cessione di Lukaku sotto questo aspetto gli possa dare anche un po' più di tranquillità nel svolgere questi compiti, insomma, che gli dirà Allegri.
4: Sicuramente sarà fondamentale per la punta centrale, che si tratti di Højlund, che si tratti di Luca, chissà, magari di Gabriel Jesus, sarà fondamentale l'apporto degli esterni, che con gli assist devono mettere in condizione l'attaccante di poter avere quante più chance possibili per andare a rete. Da quale esterno attualmente nella rosa del Napoli ti aspetti un gran contributo? Da quali?
9: Politano è uno di questi, sicuramente il più importante, perché oltre a fare la fase offensiva diventava un giocatore utilissimo anche in copertura, quindi è il giocatore che ti dà l'equilibrio, no? Non solo in attacco ma anche a centrocampo e delle volte anche in difesa. E da Alisson mi aspetto sì qualcosina in più, perché all'inizio insomma abbiamo visto che tipo di caratteristiche ha, e quindi da lui insomma ci si aspetta sempre un qualcosina in più, e credo che abbia le qualità per metterle in mostra.
4: L'ultima te la faccio su Lorenzo Lucca. Pensi che la sua avventura a Napoli, anche dopo le prestazioni in amichevole, sia ai titoli di coda anche per quanto riguarda questa stagione, o magari, se non si riesce a trovare la quadra giusta per Gabriel Jesus, il Napoli fa bene a puntare su di lui anche quantomeno fino al mercato di gennaio in questa stagione?
9: Beh, sì, hai detto bene tu, se non si riesce a prendere un attaccante migliore in questo momento può rimanere, però sai, giocare a Napoli non è facile. Poi lui lo scorso anno ha avuto tantissimi problemi, è un giocatore che, ancora giovane, ha delle qualità che abbiamo solamente visto in parte, no? E quindi è un giocatore che ha bisogno di fiducia, e non credo che Napoli sia la piazza giusta per lui sotto questo aspetto, perché è un giocatore grosso fisicamente, ha bisogno di giocare, di prendere fiducia e anche di sbagliare, no? E forse Napoli sotto questo aspetto non ti aspetta, scusa il gioco di parole,
4: certo.
9: E quindi credo che lui debba andare via se vuole giocare di più. Poi insomma, Højlund e poi un secondo attaccante la vedo dura, quindi per ora, se non riusciamo a prendere nessuno, credo che sia giusto che rimanga e poi farà le sue valutazioni.
4: Grazie a Ciccio Artistico per essere stato con noi, un abbraccio.
9: Grazie a voi, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao. Bomber, pubblicità disco e poi torniamo.
10: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta, poco più di 30 minuti ancora da passare insieme. Al telefono con noi c'è un fisioterapista, Giovanni Davino. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Marcello, bene, grazie. Spero altrettanto tu.
0: Tutto bene e procede verso la fine ormai il ritiro del Napoli 2026, un ritiro che purtroppo era stato fortunato dal punto di vista degli infortuni, però poi c'è stato questo stop di Luca Marianucci, un infortunio che lo terrà lontano dal campo quantomeno fino a dicembre, uno di quegli infortuni che se capitano nel bel mezzo del ritiro possono far sì che i tempi di recupero siano un po' più lunghi rispetto a quando magari capitano nel corso di una stagione. C'è una differenza?
1: Sì, è chiaro che si tratta di un infortunio un po' fastidioso sicuramente, perché quando sei in preparazione magari, sai, ci si prepara per una stagione, per tutti i mesi successivi, quindi si mette in camera un po' di, come dire, energia per poter affrontare la stagione. Purtroppo è un infortunio anche abbastanza serio, perché comunque va a interessare il collaterale mediale e è un infortunio di alto grado, quindi si parla addirittura di un secondo grado, quindi sicuramente ci vorrà del tempo per vederlo in campo. Sicuramente un giocatore che me personalmente, nonostante abbia avuto poche possibilità di apparizioni nel Napoli e anche nel successivamente al Torino, io ritengo che sia un prospetto importante per quanto riguarda il Napoli, quindi un giocatore su cui puntare, e quindi spero che possa risolvere questo problema fisico nei tempi necessari, ovviamente senza forzare ulteriormente quelli che sono i tempi da fare.
0: Ti faccio una domanda anche sul ritiro in generale, perché rispetto all'anno scorso abbiamo constatato come i carichi di lavoro siano assolutamente diversi tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Io però voglio riportarti una dichiarazione che spesso e volentieri Emanuele Calaiò, nel corso di questa annata del Calcio della Sera che ha condotto insieme a me, mi diceva: dopo il ritiro e una stagione con gli allenamenti di Antonio Conte, io sentivo di stare talmente bene a tal punto da portarmi dietro quella condizione fisica, quella capacità di sopportazione della fatica per le stagioni successive, come se mi avesse dato una seconda giovinezza. Come dobbiamo interpretare questa dichiarazione di Emanuele? È effettivamente così? Tuo avviso?
1: No, in modo la si deve interpretare in un modo abbastanza soggettivo, basta, cioè voglio dire, ognuno reagisce ai carichi di lavoro. Io, si parla di giocatori che in questa fase qui hanno lavorato più con la palla piuttosto che a secco, sì. Ma lavorare con la palla non significa non lavorare, anzi magari è una metodologia diversa, perché va ad abbinare, oltre alla parte fisica, va ad abbinare anche il gesto tecnico, va ad abbinare la coordinazione. Ci sono tante situazioni che vanno vagliate. Questo, ripeto, non significa non voler lavorare. E poi la cosa importante, anche da alcune dichiarazioni di giocatori, che si è allenati, i giocatori hanno un viso un po' più sorridente, quindi sono bravi ad accettare i carichi di lavoro che ci sono stati, e quindi questo fa sperare anche su quello che sarà il cammino del Napoli. Io spero che questo ritiro, con giocatori contenti, con giocatori che non sono stremati dal lavoro, possa avere un buon prosieguo per tutto l'iter del campionato.
0: Grazie a Giovanni Davino per essere stato con noi. Ciao Giovanni.
1: Ciao caro, ciao, un saluto a Radio Ascolto.
0: Noi restiamo al telefono perché adesso è arrivato il momento di ospitare un allenatore che conosce molto bene anche il ruolo di difensore, perché lo ha ricoperto nel corso della sua carriera da calciatore, ed è Luigi Garcia. Ciao mister.
2: Pomeriggio a tutti, ciao.
0: Mister, ti chiedo subito quanto peserà in questa fase della stagione, visto che il Napoli proprio nel reparto dei centrali difensivi aveva delle difficoltà, l'assenza di Luca Marianucci, un giovane secondo me di prospettiva che stava facendo molto bene con le nazionali. L'anno scorso con il Napoli non si è messo particolarmente in mostra, neanche tantissimo col Torino, però con Massimiliano Allegri sembrava aver trovato la sua giusta connotazione.
2: Beh, chiaramente è stato sfortunato questo ragazzo, però nella sfiga, nella sfortuna siamo ancora in periodo di mercato e quindi secondo me riuscirà a sopperire questa mancanza, però chiaramente dispiace perché questo ragazzo quando giocava a Empoli a me è sempre piaciuto e l'anno scorso magari non ha trovato tantissimo spazio, invece quest'anno sembrava, no, che avesse raggiunto, diciamo, il sopperire questa mancanza, però chiaramente dispiace perché questo ragazzo quando giocava a Empoli a me è sempre piaciuto e l'anno scorso magari non ha trovato tantissimo spazio, invece quest'anno sembrava, no, che avesse raggiunto, diciamo, la possibilità

0: alla squadra nei prossimi giorni. Ti aspetti a Genoa questa coppia di centrali, oppure, come tra altre cose ha fatto anche Antonio Conte, Matias Oliveira, che ha un po' più di esperienza anche in quel ruolo rispetto a Rafa Marina, maggior ragione in Italia, al fianco di Rachmani?
1: Beh, chiaramente Allegri sa meglio di tutti noi e ha la possibilità in questo momento di comunque di avere a disposizione un giocatore come Oliveira, che l'anno scorso è veramente stato un jolly difensivo, perché poteva giocare da quinto, da centrale, quindi si deve adattare, no, in questo momento, però i giocatori oggettivamente ce li ha, sono forti, e poi ripeto, se dovesse capire che manca in questo momento un difensore, al di là degli infortuni, c'è ancora tempo per trovare una soluzione per riparare questo mercato, ecco.
0: Resto sempre in ambito di difesa, però questa volta passo al portiere. Allegri è stato chiaro in conferenza stampa all'inizio di questa stagione, quando è stato presentato: ci sono delle gerarchie, e ha fatto capire che Meret sarà il portiere titolare. Scelta giusta a tuo avviso, mister?
1: Col senno del poi siamo, e bisogna vedere, chiaramente la dimostrazione che poi alla fine ogni allenatore la vede a modo suo, no? E comunque Meret, se l'anno scorso magari non era il titolare, lo è sempre stato, ed è comunque uno dei migliori portieri della Serie A, è un portiere affidabile, ecco. E la fortuna del Napoli in questo momento è che ha un ottimo portiere. Adesso Milinkovic-Savic l'hanno dato via.
0: No, Milinkovic-Savic è ancora in rosa, però di fatto al momento è il secondo.
1: Lo so, però secondo me Allegri è fortunato, perché comunque ha due portieri titolarissimi, cioè due portieri che sono tra i più bravi della Serie A, quindi chiaramente in questo momento in gerarchia c'è Meret, però il campionato, Champions, Coppa Italia, secondo me ci sarà spazio per tutti. Però io guardo sempre il lato positivo, che sono due ottimi portieri, ecco.
0: Hai vestito nel corso della tua carriera anche la maglia del Lecce, e onestamente, se ti devo dare un parere personale, avrei voluto tanto vedere Thiago Gabriel con la maglia azzurra. In questo momento le priorità del Napoli per rinforzare la difesa sono altre, Badia Scili del Chelsea è l'obiettivo numero uno. Questo ragazzo, secondo te, era pronto per un salto importante in un club come il Napoli?
1: Guarda, è giovanissimo, però ha dimostrato di essere veramente forte. Io ho visto tutte le partite del Lecce e ha fatto la differenza questo ragazzo, perché se Lecce si è salvato, gran merito va a questo ragazzo, che comunque è nazionale Under 21, ha fatto un grandissimo campionato e soprattutto può anche migliorare. Bisogna vedere poi il Napoli se vuole giocatori pronti, già titolari, però secondo me è forte, può giocare nel Napoli e guardare anche in prospettiva futura, ecco. Però giocatori centrali bravi ce n'è tanti in giro, e quindi se non prende Thiago Gabriel, Allegri non è l'ultimo arrivato, sicuramente avrà visto e notato che qualche giocatore è più forte.
0: Mister, so che hai incontrato Antonio Conte negli ultimi giorni, voglio solo chiederti come sta il mister, come se la passa.
1: Sta bene, lui è innamorato di Napoli, perché diceva Gigi, Napoli è veramente una città bellissima, cioè è una cosa meravigliosa, però secondo me ha fatto bene, nel senso che lui ha bisogno ogni tanto di staccare,
0: sì.
1: Perché un allenatore della sua caratura che vive H24 di calcio e 365 giorni all'anno, logicamente ha bisogno di riposare, e secondo me era il momento che Antonio riposasse. Ed è giusto anche così, è proprio una questione, secondo me, non secondo lui,
0: sì,
1: secondo me è proprio una questione proprio fisiologica, perché conoscendolo lui che dà sempre il massimo, aveva bisogno di riposo, e secondo me gli farà pure bene.
0: Quindi non dobbiamo aspettarci un Antonio Conte su qualche panchina in corso d'opera europea, né tantomeno italiana. Anno sabbatico, come tra l'altro aveva paventato lui stesso.
1: Questo non lo so, chiaramente.

0: Da amico gli auguro di tutto cuore di trovare, no, di solito quando un allenatore è fermo, chiaramente la prima cosa che uno gli augura è di trovare le squadre quanto prima, però questa secondo me è stata una sua decisione, anche perché aveva ancora il contratto con il Napoli, quindi non è che...
1: Assolutamente.
0: Non è che è stato esonerato, ecco.
1: No, ci mancherebbe. Questione nazionale italiana, ci aveva sperato un po' Conte, oppure effettivamente, come spesso e volentieri ripeteva, nessuno l'ha contattato, e tra l'altro questo lo ha anche confermato Malagò in un'intervista.
0: È vero, non ha detto stupidaggi, nessuno l'ha contattato, quindi... sicuramente da quello che ho sentito molti allenatori, gli allenatori volevano lui come commissario tecnico,
1: i presidenti soprattutto della
0: Serie A, però non è stato contattato, no, assolutamente, né da Maldini né da Malagò.
1: Mister, grazie mille per essere stato con noi, ti abbraccio forte, no, e buona estate.
0: È sempre un piacere.
1: Grazie, grazie davvero a Luigi Garcia. E allora siamo pronti adesso per ascoltare una vox realizzata dal nostro Carlo Alvino insieme ai tifosi del Napoli presenti a Castel di Sangro.
2: È Costantino Favasuli l'ultimo arrivato in casa Napoli, il 18 di agosto le visite e poi si aggregherà a Castel Volturno. Sentiamo cosa ne pensano i tifosi di questo giovane ex catanzaro.
3: Sì, è arrivato da Catanzaro, ottima riserva per Di Lorenzo, forse quando si fa male, bell'acquisto.
4: Ma sicuramente un acquisto che al caso del Napoli può essere una buona alternativa a Di Lorenzo, speriamo che possa dare contributo alla causa, un ottimo acquisto, speriamo bene.
5: Ora un giovane che può crescere a Napoli, sicuramente verrà un po' trascurato da Di Lorenzo perché è comunque un capitano, però un'ottima riserva per farlo rifiutare. Dato che è giovane, può crescere, ce lo teniamo per qualche anno, poi magari vediamo come farà nelle prossime stagioni.
6: Non lo conosco. Quindi... Ma ti fidi? Della società mi fido sempre io.
7: Sì. Sembrerebbe promettente. Speriamo. Io l'anno scorso, quando venni in allenamento, mi impressionò molto Vergara. E dissi, questo è un bel giovane, speriamo che voglio dire porta bene anche questo.
2: Forza Napoli.
7: Sempre.
8: Finalmente speriamo di avere il vice di Lorenzo e magari sarà un futuro di Lorenzo. E poi si muove un po' il mercato, che in difesa eravamo un po' corti, 10 anni che cerchiamo il terzino destro in riserva. Visto che Walu Sanchez l'anno scorso non è venuto, speriamo che adesso poi si sblocca un po' tutto.
9: Sì, e comunque ragazzi, di prospettiva, può essere buono anche come sostituto di Lorenzo. E anche perché abbiamo venduto Gutierrez.
10: Buon giocatore.
11: Ottimo, può essere che facciamo qualcosa di buono quest'anno con il giocatore che abbiamo acquistato.
12: È di prospettiva, però io mi piace Mazzocchi. Dal cuore in campo è un perno per la difesa del Napoli, come la vedo io, come alternativa di Lorenzo. Se poi fa Vasuli è bel giocatore, ben venga.
13: Mi piace se gioca bene, se gioca male non mi piace.
14: Noi l'abbiamo visto, noi siamo di Castellammare, seguiamo molto la Juve Stabia, l'ha visto con il Catanzaro, quindi è un bel prospetto.
1: E allora, dopo aver ascoltato la voce dei tifosi del Napoli presenti a Castel di Sangro ai microfoni di Carlo Alvino, adesso ascoltiamo la voce del radiocronista che ci racconterà tutte le partite del Napoli in diretta ed in esclusiva su Kiss Kiss Napoli e su Kiss Kiss Italia, è il nostro Vincenzo Perna. Ciao Vincenzo, ben trovato.
15: Ciao Marcello, ben ritrovato a te e ovviamente a tutti i nostri radio e telespettatori.
1: Vincenzo che già ci ha raccontato alcuni amichevoli del Napoli in questo precampionato e questa sera naturalmente sarà pronto al suo posto per raccontarci la sfida tra Napoli e Aris di Salonicco. Probabile formazione, che 11 ti aspetti dal primo minuto, Vince?
15: Guarda, devo dire la verità, essendo più o meno una prova generale rispetto a quello che sarà poi il primo impegno di campionato del Napoli, quindi ufficiale, perché poi di fatto quest'oggi si chiude i ritiri del Napoli tra Di Mare e Castel di Sangro, direi che si comincia anche un po' a capire quello che può essere il rendimento di una formazione pseudo ufficiale, quindi una formazione comunque prevista. I capi saldi di questa squadra più o meno sulla falsa riga di quello che avevamo visto nell'ultima uscita contro il Celta, anche perché la resa del primo gruppo era stata sicuramente molto più importante rispetto a quella del secondo tempo, sia nella prima che nella seconda amichevole di Castelvisandro, ovviamente non calcolo quelle che erano state poi le formazioni messe in campo a Di Maro, perché troppe erano le defezioni e anche gli esperimenti con tanti giovani in mezzo al campo. In questo caso credo che si vada per le sicurezze e cercare di capire quella che può essere poi la formazione titolare da presentare contro il Genoa alla prima.
1: E allora, caro Vincenzo, tra pochissimo partirà la volta di Castel di Sangro, prepartita dalle ore 20 su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, e poi ascolteremo il tuo racconto di Napoli, Aris Salonicco.
15: Sì, a partire dalle 20 siamo in diretta con Antonio Mercurio dallo studio centrale, io invece in diretta dalla tribuna di Castel di Sangro, ovviamente dal Padini faremo un paio di collegamenti precedenti, poi a partire dalle ore 21 tutta quella che sarà la diretta del match per quest'ultimo test stagionale, pre-stagionale del Napoli in vista della prossima stagione. Come ha detto Massimiliano Allegri, poi ci saranno 3 giorni di riposo e poi bisognerà cominciare a lavorare, ma soprattutto a divertirsi con la nuova stagione.
1: Buon viaggio e buon lavoro a Vincenzo Perna, un abbraccio, ciao Vince.
15: Grazie a te Marcello, ovviamente un abbraccio a te e a tutti i nostri radio e telespettatori, buon lavoro.
1: E con Vincenzo Perna chiudiamo questa parte della nostra informazione sportiva, però voi restate lì perché tra pochissimo, dopo la pubblicità, arriverà Riccardo Catapano che ci farà riascoltare l'intervista che il nostro Carlo Alvino ha realizzato con Mattias Oliveira. Tra poco.
10: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
16: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
17: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci tornati in diretta, come preannunciato da Marcello Calvano poco fa. Andiamo subito a riascoltare le parole di Mattias Oliveira in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.
17: Gli highlights di Radio Gol.
2: In esclusiva per Kiss Kiss Napoli, Mati Oliveira, grazie per aver accettato l'invito, Mati, e buongiorno.
18: Buongiorno, buongiorno.
2: E forza Napoli, salutiamoci così.
18: Sì, sempre, sempre.
2: Senti Mati, entriamo subito nel vivo, siamo quasi in chiusura della seconda fase del ritiro e hai avuto modo di conoscere da vicino Mister Allegri. Mi fai un bilancio della tua prima conoscenza col mister? Cosa vi chiede? Che cambiamenti hai notato tra Conte ed Allegri?
18: No, bene, bene, abbiamo trovato bueno, un grande allenatore con una grande esperienza e imparando tutti i giorni. Vero che sono arrivato nel secondo ritiro e ancora sto facendo allenamento e volendo capire che cosa vuole lui.
2: Ecco Mati, centrale di difesa, giochi con la tua nazionale, con l'Uruguay. Oggi il Napoli ha ancora una necessità. Se dovesse chiederti di giocare centrale, te la senti? È un ruolo che è il tuo ruolo o ti devi adattare?
18: No, no, certo, sì, sì, la squadra ha bisogno di giocare lì, se no nella mia posizione, ma dipende ovviamente di lo che ha bisogno la squadra. Io sempre ovviamente sono lì con il compagno e sempre trattando di aiutare, no?
2: A me piace molto il calcio sudamericano, l'Uruguay è veramente qualcosa di straordinario, un paese così piccolo ma così amante del calcio. Io ti chiedo, Mati, quella famosa garra charrúa, tu riesci a metterla in campo sempre e comunque da uruguaiano?
18: No, certo, certo che l'abbiamo nella sangue quel tipo di garra, ma ovviamente dipende, qualcuna partita non se può vedere o non esce, però sempre tratto di sudare la maglia come l'ho fatto. Bueno, questo è il mio inizio di mio quinto anno, sono tanti anni che il tempo vola, e sempre ho trattato di sudare sempre la maglia, di dare tutto per il Napoli, perché sono ovviamente ringraziato sempre per il tratto, per il tifosi, per la città e ovviamente per il club.
2: Il Mati Olivera bambino che giocava a calcio in Uruguay sognava di diventare un terzino sinistro come chi? Qual è stato il tuo esempio?
18: Il lavoro, la umiltà, il sacrificio, hanno fatto tutto per stare oggi qui e vincere due scudetti, una Supercoppa, veramente una cosa che sognava di piccolo, no, come calciatore, e ho la fortuna di aver vinto e ancora stare qui.
2: C'era un modello a cui ti ispirava? C'era un calciatore che ti piaceva da bambino?
18: Sì, io ho sempre guardato, bueno, ma Martín Cáceres della mia nazionale sempre è stato un calciatore che mi è piaciuto molto, ma sono tanti, vero?
2: Senti Mati, qual è la dote principale che deve avere oggi un difensore come te in un campionato difficile e tattico come la Serie A?
18: No, oggi mi sembra che il calcio deve avere tutto per stare al livello che c'è oggi, no? Uno tratta sempre di lavorare per pulire tutto quello che le manca, e tratto di farlo tutti i giorni, vero?
2: 5 anni a Napoli, l'hai ricordato, 2 scudetti, una Supercoppa, 3 allenatori bravissimi come Spalletti, Conte ed Allegri, ma c'è un avversario che ti ha messo più di altri in difficoltà, magari in Champions o in campionato? C'è uno proprio che lo soffri, Mati?
18: No, è che sono tante squadre, questi ultimi anni nella Serie A hanno avuto diversi campioni, veramente che la Serie A si è fatto di tante squadre che lottano per il scudetto, ma sempre ultimamente, soprattutto in questo ultimo anno, ovviamente l'Inter, che abbiamo stato bene quando abbiamo giocato contro lui, ma è una delle squadre più forti, veramente.
2: Come giocatore singolo ce n'è uno che ti dà fastidio e quando lo incontri incominci a pensare oggi, stasera, oggi non sarà una serata facile?
18: No, non se me viene nessuno alla testa, ma sono tanti calciatori forti, veramente.
2: Beh, saranno anche quelli, gli altri, che magari sanno di giocare contro di te e dicono stasera per me sarà dura, c'è Mati dall'altra parte.
18: Bueno, questo non lo so veramente.
2: Senti Mati, che impatto, hai detto una cosa bellissima, sono 5 anni in maglia azzurra e sono tanti, perché magari neanche tu te l'aspettavi, no? Il momento in cui hai firmato col Napoli di avere una carriera così lunga e vincente con la maglia azzurra.
18: Sì, sì, è incredibile, quando è arrivato mai immaginava di aver vissuto tutto lo che abbiamo vinto, giunto al compagno della squadra, e no, veramente incredibile. Abbiamo fatto grandissime cose e vogliamo continuare così.
2: Napoli è quella che raccontano gli altri o Napoli è quella che poi puoi raccontare tu ai tuoi amici e ai tuoi parenti?
18: No, tutto Napoli mi ha dimostrato tanto, anche la città è un mondo a parte, come si vive il calcio, veramente niente, sono molto felice, anche la mia famiglia, amici, quando vengono qua si trovano come l'Uruguay, e comunque niente, sono felice di stare qui.
2: Come si fa a gestire la pressione di una città che vive di calcio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, Mati?
18: No, bueno, già sono un poco abituato, ma ancora il tifosi, ma si deve capire, noi lo capiamo veramente lo che sente loro, perché quando eravamo piccoli stavamo dall'altra parte nella tribuna e uno lo capisce, no?
19: Allora, siamo in chiusura, il ritiro volge al termine, c'è ancora Napoli-Aris di Salonicco, lo stadio di Castel di Sangro è tutto esaurito, però c'è la possibilità per chi segue la partita da casa attraverso Sky, attraverso DAZN, attraverso OneFootball di seguire l'ultima amichevole internazionale del Napoli. Il tuo appello ai tifosi?
18: No, che ovviamente stanno in ogni allenamento qua in Castel di Sangro, è veramente bellissimo questo, e niente, domani chiudiamo il ritiro con questa partita e speriamo che tutti lo possano vedere, vero?
19: Mi dici il tuo obiettivo per questa stagione qual è? Quello tuo personale e quello del Napoli?
18: No, il mio personale è sempre trattare di aiutare alla squadra. Io credo se la squadra le va bene, sicuramente a me mi va bene. E lotteremo fino alla fine, partita a partita, e vediamo dove arriviamo, no?
19: Senti, Matti, proprio l'ultima. C'è un proverbio in Italia che dice non c'è due senza tre. Non so se c'è anche in Uruguay. Il mio non c'è due senza tre è legato ai due scudetti.
18: Sì, si dice questa frase anche, ma speriamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, questi anni che abbiamo vinto lo scudetto partita a partita, senza fretta, e vediamo dove possiamo arrivare.
19: Chiudiamo come abbiamo aperto, forza Napoli!
18: Sempre.
1: Dopo le parole di Mattias Olivera ai microfoni di Carlo Alvino, è il momento dei saluti, ricordandovi questa sera a partire dalle 20, ampio prepartita su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia per l'amichevole tra Napoli ed Aris Salonicco, che poi dalle 21 vi verrà raccontata in Radio Cronaca dal nostro Vincenzo Perna. Grazie a Nello Iorio in regia, da Riccardo Catapano è tutto, un saluto ed un ringraziamento, tra poco dopo un disco, le ultime notizie.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catabano. Una densa colonna di fumo nero si è alzata questa mattina nella zona occidentale di Napoli, tra Rione Traiano e Soccavo, al confine con Fuorigrotta. Il rogo è divampato nell'area retrostante Parco Costantino, nei pressi del centro polifunzionale, con il fumo visibile da diversi quartieri ed anche dalla tangenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area. Presenti anche le forze dell'ordine al lavoro per ricostruire la dinamica ed accertare l'origine delle fiamme. Al momento non sono ancora note le cause dell'incendio e restano da valutare l'estensione dell'area interessata, eventuali ripercussioni sulla viabilità e possibili conseguenze sulla qualità dell'aria. Proseguiamo con la cronaca. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina nelle acque davanti alla spiaggia di San Francesco a Forio, sull'isola di Ischia. A dare l'allarme è stato il bagnino in servizio sull'Arenile dopo aver visto il corpo galleggiare a pelo d'acqua. Sul posto sono intervenute le autorità per gli accertamenti. Al momento non sono note né l'identità dell'uomo né la causa della morte. Gli investigatori dovranno chiarire anche da quanto tempo il corpo fosse in acqua e dove sia avvenuto il decesso. Non si esclude che le correnti possano aver trascinato il cadavere fino alla spiaggia di San Francesco. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Cambiamo argomento. 4 ore di tensione ad Ercolano dall'1 alle 5 di questa notte per un uomo di 34 anni che minacciava di suicidarsi lanciandosi da un'altezza di circa 30 metri negli scavi archeologici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza ed i negoziatori che dopo una lunga trattativa sono riusciti a convincerlo a desistere. Il 34enne, in grave stato di agitazione psicofisica, è stato trasportato dal 118 all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si trova tuttora per accertamenti. La chiusura con lo sport. Il calcio, il Napoli continua la preparazione atletica in Abruzzo, dove questa sera alle ore 21 affronterà i greci dell'Aris Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Radio Cronaca che potete ascoltare a partire dalle ore 21 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, prepartita invece che scatterà alle ore 20. Intanto il club accelera sul mercato in entrata, fatta per l'arrivo di Costantino Favasuli dal Catanzaro. Sono ore decisive anche per l'acquisto del difensore Badiashil dal Chelsea. In uscita invece Romelu Lukaku è pronto ad essere ufficializzato dal Fenerbahce. Il Napoli al suo posto valuta fortemente Gabriel Jesus, ma prima servirà la cessione di uno tra Lucca e Lang. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, Divella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del sole sulla Campania, salvo per qualche temporale di calore sulle province meridionali della regione, tra pomeriggio e sera. Qualche fenomeno sconfinerà sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte delle coste. Le massime sfioreranno anche 38-39 gradi, con calde d'afa molto intensi, venti deboli e mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. GranataOlive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli. Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Gentili amici che amate il calcio, tifosi del Napoli, buona serata, un saluto ad Antonio Mercurio, sono le 20 in punto e benvenuti a questo primo appuntamento stagionale a reti unificate, Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli con la diretta azzurra e la puntata zero, diciamo così, una sorta di prova generale come lo sarà, come lo è la partita del Napoli, l'ultima amichevole prestagionale del Napoli in quel di Castel di Sangro. Contro l'Aris Salonicco, i greci dell'Aris Salonicco, che chiude ufficialmente il ritiro di Castel di Sangro. Si avvicinerà così poi all'esordio di sabato 22 agosto in campionato a Marassi contro il Genoa e noi dal 22 agosto saremo il programma contenitore che vi accompagnerà verso la gara del Napoli. Andremo a snocciolare i numeri, a fare, perché no, azzardare i pronostici, ma soprattutto a focalizzare argomenti e temi classici del prepartito. Ascolteremo interviste, andremo a riascoltare le conferenze stampa degli allenatori, dando spazio alle voci dei protagonisti dentro e fuori dal campo, e naturalmente accompagneremo il tutto con umori e sensazioni degli ascoltatori, raccogliendo il parere di tifosi appassionati. A tal proposito vi do i numeri per interagire con noi. La diretta 081 770 30 30, lo ripeto, perché quello di Kiss Kiss Italia, 081 770 30 30, oppure se volete via WhatsApp al 347 49 00 29, 347 49 00 29, mi raccomando, telefonate non lunghissime, messaggi chilometrici, opinioni. Tutte sono rispettabili, poi andranno comprovate dai fatti, mi raccomando. Vi chiedo solo di esprimerle con un linguaggio che non mi consenta di entrare a gamba tesa. E, come dire, proviamo a restare nei tempi radiofonici. Cercheremo di fare intervenire quanti più di voi. Per il resto, sgomberiamo subito il campo. Sono tifoso del Napoli, come il 99% di voi. Cercherò, proverò a farmi coinvolgere il giusto, poi chiaramente saranno i fatti a parlare. Ringrazio a priori i colleghi della redazione di Radio Gol, a partire dal direttore Walter De Maggio, per il contributo che vorranno offrire per la riuscita della trasmissione. Detto questo, ho parlato anche troppo. Saluto Giovanni Sorrentino che cura la parte tecnica Kiss Kiss Italia, Nello Iorio a Kiss Kiss Napoli, e se da una parte del microfono ci sarà il sottoscritto per, speriamo, una lunga appassionante stagione, dall'altra parte a raccontarci la gara del Napoli ci sarà Vincenzo Perna, che vado subito a introdurre da Castel di Sangro per l'amichevole Napoli Aris Salonicco. Vincenzo, buona serata, il primo collegamento con te, forse già in clima di festa?
2: Assolutamente sì, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, sia per chi ci sta seguendo a Radio Kiss Kiss Italia ma anche a Kiss Kiss Napoli. Un saluto a te Antonio, un grande in bocca al lupo per questa stagione di diretta azzurra. Questo in bocca al lupo te lo mando direttamente dal Patini di Castel di Sangro. Tra pochissimo, alle ore 20, sono entrati i portieri per il riscaldamento, però subito dopo il riscaldamento, Antonio, oggi è una giornata di festa qui a Castel di Sangro. Perché? Perché oggi di fatto è l'ultima giornata del ritiro, si chiude così con la partenza prevista per domani da parte della squadra azzurra, però questa sera verrà presentata nel pre-match, verrà presentata la squadra, quindi l'intera presentazione della squadra, che già è stata fatta ovviamente anche a Di Maro, verrà fatta anche a vantaggio di chi ha seguito gli azzurri qui in Abruzzo, e verrà fatta proprio quando ormai manca pochissimo anche all'apertura della stagione. Questo è l'ultimo test stagionale prima di quello che poi sarà il match primo di questa stagione per sabato prossimo contro il Genoa a Marassi, e quindi ovviamente un po' bisognerà tirare le somme di quello che è stato il lavoro fatto dalla squadra. Certo, c'è anche il mercato ancora da completare, tante trattative, però per adesso Massimiliano Allegri sta lavorando su questa squadra, e devo dire la verità, sta lavorando molto bene, perché nelle gare che abbiamo visto contro l'Arezzo nonostante la sconfitta, quello che poi abbiamo visto con la Carrarese anche nelle due amichevoli qui a Castel di Sangro, le prime due internazionali, quella di questa sera sarà la terza, devo dire la verità, tante cose buone si sono viste, soprattutto nella prima parte dei match. Poi ovviamente con la girandola dei cambi qualcosina è cambiata, però non bisogna dimenticare che stiamo parlando di amichevoli e anche di esperimenti. Quello che ti posso dire è sicuramente, in attesa di quella che poi sarà effettivamente la festa che tu giustamente annunciavi poco fa, sicuramente per adesso ti posso dire quella che è la formazione ufficiale del Napoli, con la quale scenderà in campo dal primo minuto la squadra azzurra. Vedremo con quale maglia in questo ultimo appuntamento qui a Castel di Sangro. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, ricordando che purtroppo Buongiorno lo ritroveremo soltanto tra parecchi mesi. Stesso discorso anche purtroppo per Marianucci, che stava facendo dei ritiri davvero di altissimo livello, sembrava voler dimostrare di meritarsi una maglia da titolare, secondo me c'era anche riuscito, poi purtroppo l'infortunio al ginocchio lo terrà fuori probabilmente per due mesi, staremo a vedere, però al ragazzo da parte nostra va un grandissimo in bocca al lupo e un augurio di buona guarigione. Poi centrocampo con Anguissa e McTominay confermati, non ci sarà invece Stanislav Lobotka dal primo minuto, bensì ci sarà Billy Gilmour, e quindi sarà lui a dettare i tempi, almeno per quanto riguarda il primo tempo della squadra azzurra, con invece l'attacco confermato, Politano a destra, Alisson Santos a sinistra nel tridente che prevede invece Højlund centrale. La panchina è anche quest'oggi davvero molto ma molto corposa, con Pugliese, Contini e Milinkovic Savic per i portieri, poi Garofalo, De Bruyne, Khedira, Olivera, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Obaretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Lobotka, Lang e Folorunso. Il match, lo ricordiamo, inizierà alle ore 21 e sarà diretto da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. Giocheremo contro l'Aris di Salonicco, contro il quale Napoli non ha mai giocato. Tutte e tre le squadre scelte per queste amichevoli di Castel di Sangro sono tutte squadre che Napoli non ha mai affrontato in Europa, così come non ha mai affrontato l'Aris di Salonicco. Invece il Napoli ha sei precedenti con le squadre greche, con quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta, relativamente comunque a squadre contro l'Olympiakos, ce lo ricordiamo molto bene, così come anche il PAOK di Salonicco. Si comincia poi anche con il Panionios, per chi ha la memoria storica del Napoli di Aurelio De Laurentiis, è una squadra che assolutamente ricordiamo davvero molto ma molto, ecco, ma molto bene. Tra pochissimo la presentazione della squadra con i nostri Marco e Raff, che annunceranno i nomi, così come attualmente presente il DJ set del nostro Ivano Petagna, anche a lui va un grandissimo abbraccio. E per adesso, Antonio, ti restituisco la linea.
1: Ok, prendiamo la linea, volevo fargli una domanda, ma evidentemente
2: no, però vai, vai,
1: ah,
2: vai,
1: ci sei, qui, ci sei, perfetto, qui. No, ti volevo chiedere proprio in virtù del fatto che l'Aris giocherà lunedì il preliminare di Coppa Italia, con il senno di poi il Napoli invece ha fatto tre amichevoli in sette giorni, 5, 8 e 12 agosto, poi resterà fermo 10 giorni prima dell'esordio in campionato. Certo, adesso con gli infortuni magari si dirà è meglio così, ma sull'opportunità di rimanere fermi per 10 giorni che ne pensi?
2: No, sicuramente c'è un programma di lavoro, si sono fatti tanti carichi pesanti nel corso di quello che è stato il ritiro di Di Maro. Sappiamo che in Trentino è sempre più utile mettere un po' di benzina all'interno, diciamo, di quelle che sono le gambe dei calciatori. Poi via via si è andati eventualmente a stimolare quelle che devono essere invece le trame di gioco che vuole poi Massimiliano Allegri dalla sua squadra, tant'è vero che qui a Castel di Sangro si è lavorato molto sulle palle inattive, sui triangoli, su quelle che possono essere le fasi passiva e offensiva. Rimanere fermi non è diciamo proprio così, nel senso che si organizzano delle partitelle in famiglia che comunque ti permettono di mantenere alta l'attenzione e al tempo stesso di presentarti poi allo start comunque con una buona gamba. In questo momento c'è bisogno di tre giorni di diciamo così riposo, come ha detto anche Massimiliano Allegri, ci riposiamo, ci divertiamo e poi cominciamo a divertirci invece con le gare ufficiali a partire dalla settimana prossima. Immagino che comunque l'entusiasmo della prima di campionato comunque ti fa andare le gambe sempre un po' in più e staremo a vedere se il Napoli sarà pronto, ma infatti su questo fatto direi che abbiamo pochi dubbi, almeno a giudicare dai sorrisi che ha sempre dato Massimiliano Allegri durante gli allenamenti e anche la concentrazione che poi gli abbiamo visto nel corso delle amichevoli.
1: Poi gli uomini questi sono, e pensare che se Favasuli arrivasse martedì e incrociamo le dita, dovesse arrivare anche Badiashile, avranno poi nelle gambe non più di tre, quattro allenamenti, quindi se ci saranno a Genova saranno comunque a scartamento ridotto, quindi Allegri deve fare con quello che ha per il momento, e non è neanche detto che quelli che giocano dal primo minuto stasera saranno poi i titolari, perché ci sta che Gilmour debba mettere minuti nelle gambe e cominci questa sera, ma probabilmente poi il titolare sarà invece Lobotka. Per il resto Rachmani e Rafa Marin sono i centrali a disposizione, se togliamo Oliveira che può essere adattato in formazione centrale, no?
2: Sì, diciamo che gli unici ballottaggi, anzi l'unico ballottaggio che vedo per adesso è solo relativo alla corsia di sinistra. Da un lato Spinazzola, dall'altro Oliveira. Se la giocheranno loro fino alla fine, poi per il resto la formazione direi che è abbastanza scontata, sperando che non accada nulla di qui a nulla di brutto da qui alla diciamo all'inizio del campionato, perché poi eventualmente si potrebbe sbloccare il mercato e quindi far diventare qualcosa di bello eventualmente, però per adesso possiamo dire che la formazione dovrebbe essere questa, e poi se eventualmente farà delle scelte diverse solo perché magari qualche calciatore convincerà un po' di più nel corso della prossima settimana, e allora il discorso potrebbe essere diverso.
1: Ok Vincenzo, diciamo che ci sentiamo magari più tardi, quando saremo nel vivo della festa, anche per andare così a sondare un po' gli umori sul campo. Quanto pubblico c'è?
2: Pubblico diciamo che era dato tutto esaurito, ho incontrato un paio di tifosi che non erano riusciti a racimolare il biglietto, quindi ci speravano fino alla fine, era rimasto soltanto qualche biglietto di tribuna, per il resto dovrebbe essere tutto esaurito, cominciano ad entrare i telespettatori, però il Patini dovrebbe offrire per la terza volta consecutiva il tutto esaurito, e quindi un'ottima cornice di pubblico anche questa sera.
1: Benissimo, allora ti diamo il tempo di sistemarti al meglio, di recuperare voce, forza ed energia per poi raccontarci Napoli Aris Salonicco. Nel frattempo io vi ricordo i numeri per interagire con noi: la diretta allo 081 770 3030 oppure via WhatsApp al 347 49 0029. Li ripeto più lentamente così potete scriverli: 081 770 3030 oppure WhatsApp 347 49 0029. Non abbiamo parlato a caso di Oliveira terzino sinistro o centrale, perché Carlo Alvino ha sentito proprio l'uruguaiano, e noi andiamo a sentirci la prima parte di intervista ad Oliveira.
3: In esclusiva per Kiss Kiss Napoli, Mati Oliveira, grazie per aver accettato l'invito, Mati, e buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: E forza Napoli, salutiamoci così.
4: Sì, sempre, sempre.
3: Senti Mati, entriamo subito nel vivo, siamo quasi in chiusura della seconda fase del ritiro e hai avuto modo di conoscere da vicino mister Allegri. Mi fai un bilancio della tua prima conoscenza col mister? Cosa vi chiede? Che cambiamenti hai notato tra Conte ed Allegri?
4: No, bene, bene, abbiamo trovato bueno, un grande allenatore con una grande esperienza, e imparando tutti i giorni. Vero che sono arrivato nel secondo ritiro e ancora sto facendo allenamento e volendo capire che cosa vuole lui.
3: Ecco Mati, centrale di difesa, giochi con la tua nazionale, con l'Uruguay. Oggi il Napoli ha ancora una necessità. Se dovesse chiederti di giocare centrale, te la senti? È un ruolo che è il tuo ruolo o ti devi adattare?
4: No, no, certo, sì, sì, la squadra ha bisogno di giocare lì, se no nella mia posizione, ma dipende ovviamente di quello che ha bisogno la squadra. Io sempre ovviamente sono lì con il compagno e sempre trattando di aiutare, no?
3: A me piace molto il calcio sudamericano, l'Uruguay è veramente qualcosa di straordinario, un paese così piccolo ma così amante del calcio. Io ti chiedo, Mati, quella famosa garra charrúa, tu riesci a metterla in campo sempre e comunque da uruguaiano?
4: No, certo, certo che l'abbiamo nella sangue quel tipo di garra, ma ovviamente dipende, qualcuna partita non si può vedere o non esce, però sempre tratto di sudare la maglia come l'ho fatto. Bueno, questo è l'inizio di mio quinto anno, sono tanti anni che bueno, il tempo vola, e sempre ho trattato di sudare sempre la maglia, di dare tutto per il Napoli, perché sono ovviamente ringraziato sempre per il trato, per il tifosi, per la città e per il club.
3: Il Mati Olivera bambino che giocava a calcio in Uruguay sognava di diventare un terzino sinistro come chi? Qual è stato il tuo esempio?
4: Il lavoro, la umiltà, il sacrificio, hanno fatto tutto per stare oggi qui e vincere due scudetti, una Supercoppa, veramente una cosa che sognava di piccolo, no, come calciatore e ho la fortuna di aver vinto e ancora stare qui.
3: C'era un modello a cui ti ispirava, c'era un calciatore che ti piaceva da bambino?
4: Sì, io sempre ho guardato, bueno, ma Martín Cáceres della mia nazionale, sempre è stato un calciatore che mi è piaciuto molto, ma sono tanti, vero?
3: Senti Mati, qual è la dote principale che deve avere oggi un difensore come te in un campionato difficile e tattico come la Serie A?
4: No, oggi mi sembra che il calcio deve avere tutto per stare al livello che c'è oggi, no? Uno tratta sempre di lavorare per pulire tutto quello che le manca e tratto di farlo tutti i giorni, vero?
1: E dunque Mati Olivera, avete sentito, per lui non c'è tanta differenza tra giocare terzino sinistro o centrale, perché lo fa in nazionale, e potrebbe tornare utile anche al Napoli, visto che al momento gli unici due centrali di ruolo che sono rimasti a Massimiliano Allegri sono Rachmani e Rafa Marin. Si aspetta di stringere per Badiashile, diciamo così, che ci sarebbe la possibilità, c'è la speranza che possa fare le visite mediche una volta chiusa la trattativa con il Chelsea nello stesso giorno di Favasuli, e in modo da potersi aggregare al Napoli e fare quei 3-4 allenamenti che gli consentirebbero di andare quantomeno in panchina nella gara dell'altro sabato contro il Genoa. Abbiamo il primo messaggio WhatsApp arrivato da Alessandro Di Procida, e soprattutto un augurio al sottoscritto e alla trasmissione, che accogliamo incrociando le dita. Vi ridò i contatti per interagire con noi, ve li ripeto lentamente perché è la prima volta che li diamo. Allora 081 770 30 30 la diretta telefonica, mentre invece il WhatsApp è 347 49 00 29. Ripeto, WhatsApp 347 49 00 29 per parlare di tutti gli argomenti che ruotano intorno al mondo Napoli. Possiamo parlare di mercato, possiamo parlare di Lukaku che è ufficiale al Fenerbahce, cioè Napoli dunque libera una casella in attacco. Vedremo se sarà per raccogliere eventualmente Gabriel Jesus o sarà occupata invece da altri giocatori che attualmente sono in rosa, e Napoli come sapete ha diversi over più dei 17 che servono. Allora ci fermiamo un attimo, un pizzico di musica e poi torniamo.
0: Diretta Azzurra,

0: Diretta azzurra per la prepartita di Napoli-Aris Salonicco. Facciamo però una piccola digressione perché ci sono anche altri sport che si stanno esprimendo in questi giorni. Parliamo in particolare degli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis ha realizzato il record del mondo nella semifinale dei 50 d'orso, un risultato incredibile per la nuotatrice azzurra. Italia che porta a casa altre due medaglie con Benedetta Pilato, e sono due bronzi, Benedetta Pilato e Thomas Ceccon. Giusto per dare un po' di informazione sportiva a 360 gradi, ma noi siamo il prepartita del Napoli, la fattispecie Napoli Aris Salonicco. A Castel di Sancro per noi c'è Vincenzo Perna. Festa cominciata, Vincenzo?
1: Ancora no, ancora buonasera Antonio, e qui dal Patini intanto ne approfitto per salutare Marco e Raff che ci stanno salutando da bordo campo qui nella nostra postazione in tribuna stampa del Patini, mentre è in corso l'allenamento pre-match. Gli azzurri sono entrati in campo per il consueto riscaldamento, ci sono alcuni giovani della primavera che ne stanno approfittando per quanto riguarda un piccolo torello con Vergara, che invece si riscalda con Obaretin. Invece il resto sono impegnati in un po' di scambi a pressione a ranghi ovviamente strettissimi per cercare di velocizzare la manovra. Si scalda anche Alex Meretti in questo momento per quanto riguarda le uscite, impegnato nelle uscite lui, e ti posso segnalare però un piccolo siparietto che ha visto mentre proseguiva con il suo riscaldamento atletico Alex Meretta, ha visto protagonista i due altri portieri Contini e Milinkovic-Savic, perché i due si scambiavano la palla nel frattempo che aspettavano il portiere titolare che si riscaldava atleticamente, si scambiavano il pallone a largo raggio e diciamo, se da un lato Contini gliela dava in maniera tranquilla, invece Milinkovic-Savic si divertiva a lanciare tira buona. Quindi diciamo che la cosa bella è che da 40 metri lanciare di rabona non è che gliela dava male, no, gliela metteva sempre sui piedi a Contini. Quindi questo, diciamo, giusto per dimostrare ancora una volta quello che è davvero un piede sovraffino da parte del portiere serbo. Intanto mi arrivano comunicazioni a proposito della fine del warm up, quindi dell'allenamento del Napoli, che si dovrebbe concludere intorno alle 20:40. Questo perché? Perché poi a partire dalle ore 20:45 inizierà la presentazione della squadra di Massimiliano Allegri, e quindi a quel punto rientreranno giocatore per giocatore, staff di Massimiliano Allegri e staff sanitario, con la presentazione di Marco e Raff di Radio Kiss, al tempo stesso anche la partecipazione all'audio del nostro Ivano Petagna. Ma una piccola curiosità che ti posso già anticipare a proposito della gara di questa sera contro l'Aris di Salonicco è il fatto che Napoli giocherà con la terza maglia e quindi farà l'esordio per quanto riguarda le amichevoli anche la maglia rossa che ha una particolarità: oltre ad essere ispirata diciamo in maniera proprio totale a quelle che sono le atmosfere anni 80 e quindi le atmosfere maradoniane, per mantenere quella che era proprio fede a questa citazione, propone il logo invertito, e quindi il logo del Napoli non è presente a sinistra sulla maglia ma a destra. Questa l'abbiamo imparata ormai da qualche settimana, però ti dico la verità, vederla anche dal vivo negli store che sono presenti qui a Castel di Sangro, come ovviamente in tutta la città, è sicuramente molto molto impressionante. È arrivato anche Lucca a riscaldarsi in questo momento, serie di palleggi con Antonio Vergara, i due partiranno dalla panchina, attualmente stanno palleggiando anche loro a lunga distanza cercando di stoppare al volo il pallone e poi riproporlo al compagno.
0: Vincenzo, noi abbiamo degli obblighi pubblicitari, poi torneremo più tardi da te anche per farci raccontare magari un po' in diretta quella che sarà la festa, sarà la presentazione del Napoli, ok? A più tardi.
1: A tra poco.
0: Pubblicità.
2: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro. La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le 20:30, siamo in attesa di ricollegarci con il Patini di Castel di Sangro. Tra mezz'ora inizierà l'amichevole Napoli-Aris-Salonicco, ma tra circa 10 minuti ci sarà invece la presentazione della squadra al centro del campo. Allora vi ridò i contatti per interagire con noi: diretta telefonica 081 770 3030, 081 770 3030, oppure via WhatsApp al 347 49 00 029. Ripeto, 347 49 00 029. Terza amichevole internazionale del Napoli, la terza Castel di Sangro, la prima con lo Sasuna 2-1, e poi il pareggio con il Celta Vigo, squadra che disputerà la prossima stagione l'Europa League. Ma non è che con l'Aris Salonicco si abbassa di molto il livello tecnico. La squadra di Grigorios ha chiuso al quinto posto l'ultima stagione del campionato greco, l'ottavo posto al termine della stagione regolare. Poi hanno una seconda fase dove non è riuscita a qualificarsi per l'Europa, ma è comunque una squadra greca. Come tutte le squadre greche, sono tignose, non vogliono mai perdere, per loro non esiste un amichevole. È probabilmente l'avversario giusto se si vuole testare il livello di grinta di una squadra. Vedremo, spesso è capitato che qualcuno sia andato un po' sopra le righe, ma diciamo che i greci ci stanno bene per l'ultima amichevole. Poi il Napoli sarà impegnato direttamente il 22 di agosto, mentre invece il Genoa, avversario del Napoli alla prima di campionato, sarà impegnato domenica nel turno di Coppa Italia nei 32esimi contro l'Ascoli. Allora vi ribadisco il numero di telefono: 081 770 3030 se volete parlare con noi, 081 770 3030, oppure via WhatsApp 347 49 00 029. E allora, prima di ricollegarci con il Patini, ci andiamo ad ascoltare la seconda parte dell'intervista che Carlo Albino ha realizzato con Matteo Oliveira.
1: 5 anni a Napoli, l'hai ricordato, 2 scudetti, una Supercoppa, 3 allenatori bravissimi come Spalletti, Conte ed Allegri, ma c'è un avversario che ti ha messo più di altri in difficoltà, magari in Champions o in campionato? C'è uno proprio che lo soffri, Mati?
2: No, è che sono tante squadre, questi ultimi anni in la Serie A hanno avuto diversi campioni, veramente che la Serie A si è fatto di tante squadre che lottano per il scudetto, ma sempre ultimamente, soprattutto in questo ultimo anno, ovviamente l'Inter, che abbiamo stato bene quando abbiamo giocato contro lui, ma è una delle squadre più forti veramente.
1: Come giocatore singolo ce n'è uno che ti dà fastidio, che quando lo incontri incominci a pensare oggi, stasera, oggi non sarà una serata facile?
2: No, non se me viene nessuno alla testa, ma sono tanti calciatori forti veramente.
1: Beh, saranno anche quelli, gli altri, che magari sanno di giocare contro di te e dicono: stasera per me sarà dura, c'è Mati dall'altra parte.
2: Bueno, questo non lo so veramente.
1: Senti Mati, che impatto, hai detto una cosa bellissima, sono 5 anni in maglia azzurra e sono tanti, perché magari neanche tu te l'aspettavi, no? Il momento in cui hai firmato col Napoli, di avere una carriera così lunga e vincente con la maglia azzurra.
2: Sì, sì, è incredibile, quando è arrivato mai immaginava di aver vissuto tutto lo che abbiamo vinto giunto al compagno della squadra, e no, veramente incredibile. Abbiamo fatto grandissime cose e vogliamo continuare così.
1: Napoli è quella che raccontano gli altri, o Napoli è quella che poi puoi raccontare tu ai tuoi amici, ai tuoi parenti?
2: No, tutto Napoli mi ha dimostrato tanto, anche la città è un mondo a parte, come si vive il calcio, veramente niente, sono molto felice, anche la mia famiglia, amici, quando vengono qua si trovano come l'Uruguay, e comunque niente, sono felice di stare qui.
1: Come si fa a gestire la pressione di una città che vive di calcio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, Mati?
2: No, già sono un poco abituato, ma ancora il tifosi, ma si deve capire, noi lo capiamo veramente lo che sente loro, perché quando eravamo piccoli stavamo dall'altra parte nella tribuna e uno lo capisce, no?
1: Allora, siamo in chiusura, il ritiro volge al termine, c'è ancora Napoli-Aris di Salonicco, lo stadio di Castel di Sangro è tutto esaurito, però c'è la possibilità per chi segue la partita da casa attraverso Sky, attraverso DAZN, attraverso OneFootball di seguire l'ultima amichevole internazionale del Napoli. Il tuo appello ai tifosi?
2: No, che ovviamente stanno in ogni allenamento qua in Castel di Sangro, è veramente bellissimo questo, e niente, domani chiudiamo il ritiro con questa partita e speriamo che tutto lo possano vedere, vero?
1: Mi dici il tuo obiettivo per questa stagione, qual è? Quello tuo personale e quello del Napoli?
2: No, il mio personale è sempre trattare di aiutare alla squadra. Io credo che se la squadra le va bene, sicuramente a me mi va bene. E lotteremo fino alla fine, partita a partita, e vediamo dove arriviamo, no?
1: Senti, Matti, proprio l'ultima. C'è un proverbio in Italia che dice non c'è due senza tre. Non so se c'è anche in Uruguay. Il mio non c'è due senza tre è legato ai due scudetti.
2: Sì, si dice questa frase anche, ma speriamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, questi anni che abbiamo vinto lo scudetto partita a partita, senza fretta, e vediamo dove possiamo arrivare.
1: Chiudiamo come abbiamo aperto, forza Napoli!
2: Sempre.
0: Miglior augurio non poteva esserci, speriamo di arrivare più in alto possibile, ma soprattutto forza Napoli sempre, da Mati Oliveira. È arrivato l'altro messaggio da Salvatore: vinciamo 2-0 il primo tempo. Fiducioso al massimo, soprattutto chiede ai tifosi del Napoli di stare vicini a Massimiliano Allegri e stare a lui, vicino a lui e vicino alla squadra, e chiude con un viva Napoli calcistica città da Salvatore. Vi do le formazioni ufficiali delle due squadre, ha detto prima Vincenzo, ma per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questo momento: il Napoli giocherà con Meret, linea 4 in difesa con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, Anguissa, Gilmour e McTominay a centrocampo, il tridente d'attacco formato da Politano, Hojlund ed Alisson Santos, i greci dell'Aris Salonicco guidati in panchina da Michalis Grigoriou, un 4-2-3-1 con Diudis, Fadiga, Fabiano, Jensen e Kerkez, poi Racic, Dele Bashiru, il fratello giocatore della Lazio, Gianniotas, Garre, Cadevere e in attacco Rafa Mir. Come detto, dirige la gara il signor Manzo della sezione di Torre Annunziata. Sono le 20:37, dovremmo essere quasi nell'imminenza dell'inizio della presentazione del Napoli al Patini. Io vi ripeto i contatti per interagire con noi: il telefono 081 770 3030, 081 770 3030, e via WhatsApp al 347 49 00 29, via WhatsApp al 347 49 00 29. Sono 081 770 3030, 081 770 3030, e via WhatsApp al 347 49 00 29, via WhatsApp al 347 49 00 29. Vincenzo, allora saremo, credo.

0: Questa sera ovviamente ci sono fotografi, videomaker e telecamere dei broadcaster che in questo momento si stanno posizionando in attesa poi dell'ingresso dei giocatori, quando ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Quindi diciamo siamo in attesa di quello che poi sarà il fulcro di questo prepartita e poi ovviamente il match vero e proprio, che è quello che aspettiamo. Intanto l'Aris invece si sta ancora riscaldando e immaginiamo che si attenderà proprio la fine del riscaldamento della squadra greca per procedere poi a quelle che saranno le operazioni di presentazione della squadra.
1: Ok, allora aspettiamo che arrivino il resto dei giocatori in mezzo al campo e direi che possiamo andare a leggere un altro messaggio. C'è un tifoso particolarmente fiducioso: 4-2 poker di Højlund, e magari, anche se i gol di Højlund serviranno per lo più per il campionato. Dicevamo della gara con le formazioni ufficiali che sono quelle comunicate. Non vi avevo letto la panchina. Quella del Napoli è particolarmente pingue: Milinkovic, Savic, Contini, Pugliese, Garofalo, De Bruyne, Khedira, Olivera, Baridò, Lucca, Giovane, Vergara, Baretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco, Lobotka, Leng e Foroluncio. Sono le 20:39, credo che siamo quasi per collegarci per la presentazione del Napoli. Se abbiamo la possibilità invece di andare con una brano.
2: Diretta Azzurra.

0: 46 minuti dopo le 20, torniamo in diretta, Reti Unificate, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli e l'anteprima di Napoli-Aris Salonicco, ultima amichevole della squadra di Allegri in quel di Castel di Sangro. Arriva un messaggio: teniamoci Noah Lang, dice il nostro amico, c'è possibilità per trattenerlo? Sicuramente sì. Noah Lang è uno dei giocatori che più si è messo in mostra quando è entrato nel secondo tempo. Questa è una domanda che io girerei volentieri a Vincenzo Perna se mi sta ascoltando. E cioè, secondo te c'è la possibilità che il Napoli trattenga Noah Lang in organico?
1: Assolutamente sì, Antonio, ancora buonasera qui dallo stadio Patini. Certo, bisognerebbe chiederlo a Giovanni Manna, che tra l'altro ho proprio qui davanti a me un tifoso, si è fatto la foto con Giovanni Manna e dietro c'ero io. Pensa un po' a volte le cose. È un ragazzo che l'anno scorso purtroppo non ha avuto la possibilità di dimostrare tutte quelle che sono le sue qualità, però sta dimostrando grande voglia nel corso di questi ritiri e quindi evidentemente ha voglia di rimanere il Napoli. Vedremo un po' quello che sceglierà di fare sul mercato. Immagino dalle urla del nostro Raff che sta per cominciare la presentazione del Napoli. Intanto, nota di colore, ti racconto che tutto lo stadio sventola delle bandierine azzurre con il logo 100, che è quello che il Napoli ha pensato per questa stagione del centenario. Viene presentato Alex Meret, il primo ad entrare sul terreno di gioco con la maglia numero 1, e quindi inizia ufficialmente la presentazione della squadra del Napoli con il nostro Ivano Petagna, che da bordo campo ovviamente fornisce anche l'assistenza musicale. Entra anche Contini, ci sono anche dei giochi di luce particolari per l'ingresso dei calciatori. Ti raccontavo delle bandierine che sono state fornite non soltanto in tribuna, come magari qualcuno potrebbe pensare, ma su tutto l'impianto. Sono state distribuite posto per posto. Era già bello il Patini vuoto, vedere tutte queste bandierine azzurre che coloravano d'azzurro tutto l'impianto prima che arrivassero i tifosi. Ti dico, adesso vederli tutti quanti insieme sventolare queste bandiere azzurre con il logo 100 è davvero un bel colpo d'occhio. Mentre invece con Pugliese ti dico che per adesso completiamo quella che è la questione portieri e iniziamo anche con i difensori. E il primo a entrare sul terreno di gioco è Sembe Ukema, che sta ancora provando a recuperare dal problema al tallone d'Achille. Staremo a vedere quando il Napoli riuscirà a recuperarlo. Mentre invece Leonardo Spinazzola è già in tenuta da gioco, perché lo ricordiamo giocherà dal primo minuto in questo appuntamento. Insomma, diciamo che si sta cominciando a riscaldare l'atmosfera qui al Patini di Castel di Sangro per l'ultimo appuntamento prestagionale del Napoli, con l'ultima amichevole internazionale per gli azzurri contro l'Aris di Salonicco. Fischio d'inizio, ore 21, e noi la racconteremo in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. A te, Antonio.
0: Grazie dunque a Vincenzo Perna. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi. Ciao, ma Neres, che è fermo da 6 mesi, rientrerà prima o poi? E questo è uno degli interrogativi che tutti noi ci facciamo. Chiaramente Neres non l'abbiamo ancora visto, e qualcuno aveva anche ipotizzato che trattenendo Lang potrebbe essere proprio Neres eventualmente a lasciare Napoli. Vi ripeto il nostro numero di telefono per intervenire in diretta con noi: 081 770 3030, oppure via WhatsApp, come già ci state scrivendo, 347 49 00 29. Per il resto, che dire, si aspetta la conferma delle visite mediche per Favasuli, dovrebbe essere martedì, ma se fosse così l'ex esterno del Catanzaro avrebbe nelle gambe poco più di 3 allenamenti per poter essere a Genova, ma sarà comunque importante perché da come ce l'hanno descritto, da come l'abbiamo visto noi anche l'anno scorso, è ragazzo molto forte, capace di giocare su entrambe le fasce, prevalentemente a destra ma anche a sinistra, e quindi potrebbe dare eventualmente un po' di respiro a Spinazzola o ad Oliveira, se dovesse restare sulla fascia, eventualmente al solo Spinazzola. Se Oliveira dovesse essere centrale di sinistra, ma stasera nella formazione che Allegri ha scelto di mettere in campo, i due centrali sono Rachmani e Rafa Marin, che sono i due centrali di ruolo a disposizione. Le 20 e 51 minuti, siamo pronti quindi per tornare definitivamente allo stadio Patini, dove è in corso la presentazione della squadra con i nostri Marco e Raff. La linea può andare a Vincenzo Perna.
1: Grazie. Allora prendiamo definitivamente la linea dal Patini di Castel di Sangro. Ancora buonasera da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in diretta su Radio Kiss Italia che in diretta su Radio Kiss Napoli. Saluto e ringrazio Giovanni Sorrentino che curerà la parte audio di Kiss Italia. Grazie Anello Iorio per la regia di Kiss Napoli. Grazie a Flavio Esposito che curerà invece la regia esterna. Entra Scott McTominay insieme a Billy Gilmour sul terreno di gioco. Perché? Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, il Napoli sta effettuando la presentazione della squadra. Il momento col numero 68 di Stanislav Lobotka, che non partirà dal primo minuto quest'oggi, ma avremo la possibilità di vedere lo scozzese Billy Gilmour dal primo minuto al centro del centrocampo. E quindi questa la variante rispetto a quello che magari ci potevamo attendere dal primo minuto e rispetto ovviamente alla formazione presentata nell'ultima amichevole, quella contro il Celta di Vigo. C'è Prisco che entra sul terreno di gioco e adesso è la volta invece col numero 26 di Antonio Vergara. Vi posso dire che i più applauditi, almeno fino a questo momento, sono stati il capitano Giovanni Di Lorenzo e poi ovviamente col numero 8 Scott McTominay, l'artefice vero e proprio del quarto scudetto. Adesso è il momento di Alisson Santos col numero 27. Lui l'anno scorso non aveva potuto godersi, e lo ha raccontato anche, non aveva potuto godersi dal primo minuto, ecco, la stagione col Napoli, essendo arrivato soltanto a gennaio. E invece questo entusiasmo che ha visto sia a Di Maro che a Castel di Sangro lo ha colpito davvero tanto, più ovviamente di quando è arrivato. Adesso è anche il momento di Baridò, quindi ci stiamo avvicinando via via a completare quella che è la presentazione della squadra. Anche Ghedira, che ovviamente è uno dei calciatori in partenza, e questo poi ci darà la possibilità di vedere se il Napoli farà qualcosa lì davanti. E intanto lì davanti c'è anche Giovane col numero 23, anche lui sul terreno di gioco. Ed eccolo qua, il terzo più acclamato, ve lo dico in diretta, il numero 19 per Rasmus Højlund. E beh, è a lui che il Napoli si affida per la maggior parte dei gol. Ha faticato un po' nel precampionato, così come l'anno scorso ha faticato Lorenzo Lucca. Anche il numero 20 fa l'ingresso sul terreno di gioco. Ormai siamo alla fine. Eccolo qua, Noah Langa, numero 70, anche lui presentato da Marco e Raff, che si stanno occupando della presentazione. E adesso anche Davide Neres, lui però purtroppo ancora non lo vedremo nemmeno questa sera, è in pantaloni lunghi, scarpe comode, perché non è ancora purtroppo a disposizione di Massimiliano Allegri, e quindi per lui soltanto diciamo la presentazione, ma senza la possibilità di poterlo vedere in campo, così come anche Siringonghe. Adesso anche Milton Pereira, giovane ragazzo argentino arrivato l'anno scorso tra le fila del Napoli. E adesso Matteo Politano, grande protagonista della prima amichevole internazionale del Napoli qui a Castel di Sangro, con un super gol, ma devo dire la verità, uno dei più in forma nelle amichevole del Napoli. E devo dire la verità, rispetto magari a qualcuno che aveva criticato un po' troppo presto il numero 21 del Napoli, ancora una volta dimostra di essere un grande. Adesso Massimiliano Allegri, accompagnato anche da Edo De Laurentiis sul terreno di gioco, completo blu verde acqua, blu per Massimiliano Allegri, che resta accanto a Marco e Raff. E vediamo un attimo cosa accade. E ovviamente un saluto al sindaco di Castel di Sangro. Ci sta tutto, siamo arrivati ormai alle 20:56, allora direi che tra pochissimo, dopo la presentazione, le parole di Massimiliano Allegri, che ha preso il microfono al centro del campo, tra pochissimo sarà il momento di Napoli Aris Salonicco, e noi ve la racconteremo in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli. Super spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Italia e Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: E dunque riprendiamo la linea qui dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, quando le squadre stanno per entrare in campo. Il Napoli schiera Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Anghissa, Gilmour, McTominay, Politano e Allison, dietro Rasmus Højlund. Questo l'11 scelto da Massimiliano Allegri. Diouidis per quanto riguarda invece la squadra greca, con Fadiga, Fabiano Leisman, Jensen, Kerkez per quanto riguarda la difesa, poi Tom Delebashiru, Korracic, Gianniotas e Garre a centrocampo, Rafa Mir dietro a Cadevere. Questo invece l'11 scelto da Grigoriu. Tra pochissimo sarà Napoli Aris Salonicco Superspot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente!
1: E dunque un Napoli che si appresta alla sua terza amichevole internazionale qui a Castel di Sangro. Intanto, per il periodo non collegato, vi possiamo raccontare che la squadra si è radunata dopo la presentazione al centro del campo e insieme hanno potuto guardare questo spettacolare pirotecnico, fuoco d'artificio preparato a bordo campo dal lato opposto alla nostra postazione, centralmente verso i distinti, con tanti fuochi azzurri che a un certo punto hanno anche minato quella che era la luminosità del terreno di gioco, ma ovviamente poi con il tempo tutto è svanito, quindi si può giocare serenamente al calcio. Siamo nel momento del sorteggio, ricordandovi che il direttore di gara è Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torri Annunziata, che il Napoli giocherà con la maglia rossa, quella terza presentata pochi giorni fa in questo ultimo appuntamento qui a Castel di Sangro. E allora il pallone viene portato al centro del campo, perché tra pochissimo inizieranno le ostilità e noi ne approfittiamo per lanciare un altro super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: E dunque il Napoli e l'Aris sono pronte per effettuare quello che sarà il calcio d'inizio, ma prima però verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Livio Berruti, campione olimpico di atletica leggera. Le squadre sono al centro del campo e si abbracciano. Napoli ha voluto omaggiare Livio Berruti.
4: Sarà osservato questo minuto di raccoglimento.
1: E termina in questo istante l'applauso di tutto lo stadio Teofilo Patini. Vedremo chi andrà a battere il calcio d'avvio. Sarà l'Aris di Salonicco. Napoli che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione, in completo rosso sia maglia che calzerotti e calzoncini, mentre l'Aris di Salonicco presenta la maglia giallo-nera, colori tradizionali, e pantaloncini e calzerotti neri. Maglia azzurra per il direttore di gara, mentre invece completo verde per Alex Meret, porpora per l'estremo difensore dell'Aris di Salonicco. Tutto pronto per l'avvio delle ostilità, già il fischietto in bocca il direttore di gara, che osserva ovviamente che tutto sia pronto. E allora partiti, vediamo un attimo se controlla il cronometro e poi fischia l'avvio della gara. Inizia Napoli Aris Salonicco, subito con un lancio in profondità della squadra greca, chiude Di Lorenzo di testa, l'appoggia verso Alex Meret e quindi già la prima copertura del nostro capitano Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra dopo appena 10 secondi. Alex Meret che viene subito attaccato da Cadevere, ma fortunatamente il Napoli con il palleggio provava ad uscire, ma ancora Cadevere su su quello che era il tentativo da parte di Billy Gilmour di giocare un pallone al limite dell'area, e occhio perché questa era la stessa situazione che un po' aveva messo in difficoltà Kevin De Bruyne e che poi aveva regalato il gol al Celta Vigo nell'amichevole precedente. Alex Meretta stavolta batte lungo alla ricerca di Scott McTominay, che non riesce ad andare di testa, riesce a chiudere il numero 4 dell'Aris di Salonico, poi Anghissà all'indietro mette un po' in difficoltà Rafa Marin che si appoggia su Alex Meretta. Il rinvio del nostro numero 1, ma è sempre verso Fabiano Leisman, il numero 4 che non vuole rischiare per l'Aris di Salonico, e riparte da Dioidis all'indietro il portiere dell'Aris, che subito lancia lungo il pallone, cade Vere, riesce nella tentativo di prolungare di testa, si avventa però Alex Meret e rinvia a lungo, non vuole rischiare anche in questo caso il nostro portiere, ma il rinvio è direttamente dalle parti di Jensen, che poi la accomoda sui piedi del numero 4 Fabiano. Adesso dialoga sulla corsia di destra l'Aris di Salonico, fermato però dall'ottimo lavoro di copertura di Spinazzola, e quindi il Napoli si riprende il pallone. Subito Billy Gilmour a farsi vedere e a scambiare con i propri compagni di squadra, poi cambia il fronte di gioco verso Giovanni Di Lorenzo, che sbaglia lo stop e regala una rimessa laterale in favore della squadra greca. Numero 88 Kerkez la mette all'indietro per Jensen, che chiama in causa il numero 1, il portiere dell'Aris di Salonico. Il rinvio verso ancora una volta Cadevere, che riesce da solo di testa ad accomodarla dalle parti di Gianniotas, che però anche in questo caso non ha possibilità eventuale di andare a mettere in difficoltà il Napoli, e riparte da dietro. Un avvio molto interessante da parte dell'Aris di Salonico, Napoli che per adesso cerca un po' di attendere, mani in tasca e in piedi per il nostro allenatore Massimiliano Allegri, che osserva il piazzamento dei suoi per quanto riguarda questa linea difensiva attuale. Su questa rimessa laterale dell'Aris di Salonico ci sembrava essere davvero un 3-3-1, ma attenzione, adesso sbaglia l'Aris, c'è Højlund in area di rigore, Højlund il destro alto clamoroso, si divora un gol praticamente già fatto, Rasmus Højlund al terzo minuto di gioco. Che peccato, si lamenta per una zolla che si alza e poi la va anche ad aggiustare il nostro numero 19, ha provato di destro che non è il suo piede, però era solo davanti al portiere, il retropassaggio sbagliato da parte dell'Aris, aveva trovato soltanto Rasmus Højlund in direzione dell'area di rigore, ci è entrato ma non è riuscito a superare l'estremo difensore della squadra greca. Adesso il Napoli rilancia lungo con Meret dopo quello che era stato il rilancio da parte dell'Aris di Salonico, straordinario aggancio da parte di Allison che poi cercava di metterla dietro per Rafa Marin, si inserisce però Rafa Mir, la riesce ad appoggiare verso Dele Bashiru. Adesso il pallone viaggia però all'indietro e sulla corsia di sinistra, lancio tentato in profondità da parte di Kerkez, che voleva in qualche modo Gianniotas, ma non è riuscito però purtroppo a trovare il compagno, e quindi alla fine non è riuscito a trovare una giusta trama offensiva l'undici greco. Adesso sbaglia Matteo Politano, che regala il pallone a Dele Bashiru, che la mette in profondità per Cadevere, che non riesce però a controllare il pallone, che finisce tra i piedi di Alex Meret. Super spot per noi.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Rachmani e Billy Gilmour un po' in difficoltà sul pressing dell'Aris, escono bene grazie anche all'aiuto di Frank Zambò Anghissà, che sposta il fronte sul lato di sinistro dove c'è Alisson Santos, che prova a superare Garre, non ci riesce, allora si accomoda verso McTominay, adesso centralmente ma all'indietro per Rafa Marin, la affida al numero 6 Billy Gilmour, che cerca la sventagliata sul lato di destra a cercare Matteo Politano, che riesce ad arrivare su questo pallone e a eludere un avversario, poi viene messo giù, non è dello stesso avviso però il direttore di gara, protesta il pubblico del Patini, ma intanto c'è già Cadevere che dall'altra parte ha superato prima Rachmani e poi Billy Gilmour, viene messo giù, non c'è però secondo il direttore di gara all'estremo per il cartellino giallo. Intanto il fallo viene fischiato all'Aris di Salonicco nel cerchio di centrocampo. Matteo Politano invece, che ha ricevuto un colpo al volto, non è stato in questo caso nemmeno medicato, si rialza da solo ma protestando verso il direttore di gara. Quindi un Matteo Politano che con una magia aveva tenuto in campo il pallone beffando il numero 70 Gianni Otas, che però con un braccio forse si era aiutato, secondo Matteo Politano, non secondo il direttore di gara. Sbaglia nel rilancio di questo pallone messo in gioco dall'Aris di Salonicco, aveva tentato una sventagliata sulla corsia di destra che però è finita oltre la linea laterale. Napoli che ha già rimesso il pallone in gioco, c'è Billy Gilmour attaccato fallosamente, però dice il direttore di gara da Garre, e quindi il fallo stavolta è a favore del Napoli, ma stiamo parlando, diciamo, della nostra area di rigore, al limite della nostra area di rigore. Quindi si riparte con Rafa Marin sul pallone, che richiama le posizioni da parte dei suoi centrocampisti, ma alla fine decide di andare sulla sinistra da Leonardo Spinazzola. Si appoggia per Scott McTominay, anche lui aggredito da Garre. Scott McTominay all'indietro verso Rafa Marin, che prova a spostare il fronte verso destra, e allora Rachmani, Di Lorenzo attaccato, riesce a farla passare ancora per Rachmani, anche lui attaccato però dal capitano dell'Aris, Racic, che riconquista il pallone e la rimette all'indietro per i due difensori centrali della squadra greca, che può ripartire con un lancio lungo a cercare il numero 70 Gianni Otas, che adesso la porta verso il centro del campo. Racic col numero 10, il capitano, adesso tutta l'Aris nella nostra metà campo, corsia di destra, c'è tentativo da parte del numero 27 Fadiga di sfidare Leonardo Spinazzola, poi capisce che è tutto chiuso, si accomoda verso Dele Bashiru, che la gioca verso il numero 4, il compagno di squadra all'indietro, ancora il numero 4 dell'Aris di Salonicco, Fabiano Leisman, che la gioca all'indietro verso Diodis, ancora Diodis e ancora Fabiano Leisman, prova il pallone in profondità per Garre, la palla finisce fuori dal campo. Rimessa laterale per il Napoli, per noi Super Spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E dunque ancora 0-0 quando siamo all'ottavo minuto di gioco di questo Napoli-Aris Salonicco, terzo appuntamento allo stadio Patini di Castel di Sangro con le amichevoli internazionali pre-stagione, l'ultimo appuntamento del Napoli, poi sarà stagione vera con il Napoli che sarà atteso il 22 dalla sfida contro il Genoa. Adesso Rachmani cerca Højlund, velo per McTominay, poi Di Lorenzo, poi Spinazzola, Højlund la larga a sinistra verso Allison che entra in area di rigore, poi esce, poi punta la porta, il destro, deviazione e calcio d'angolo, destro secco da parte di Allison, il numero 27 con il suo solito movimento a rientrare poi a strozzare con il collo del piede la palla sul primo palo, ha trovato una deviazione e il pallone è finito sul fondo, ma sarà comunque calcio d'angolo per il Napoli. Sulla sfera c'è già Allison, ma si avvicina anche Matteo Politano, vediamo la soluzione che adotterà il Napoli su questa palla inattiva, la batte corta per Matteo Politano, Allison, poi riceve ancora il brasiliano, la sposta fuori dall'area di rigore per Spinazzola, che poi cerca Billy Gilmour ancora centralmente, leggermente spostato sulla destra, il cross sul secondo palo, il colpo di testa ad allontanare da parte dell'Aris, poi ancora Spinazzola verso Allison, il cross al centro, non riesce a staccare nessun azzurro, mentre invece è bravo Leisman a spazzare via tutto, e poi ancora l'Aris di Salonicco ad evitare un'imbucata tentata da parte del Napoli, ma raccoglie ancora Spinazzola che cerca una sortita solitaria, poi però si accomoda il pallone verso Allison che salta un avversario, poi di tacco serve ancora Spinazzola, non arriva il cross, anzi arriva una finta e poi non riesce a superare ancora Garre, ancora Allison che subisce fallo, però da Garre quasi sulla linea del fallo laterale, siamo quasi al limite del lato corto dell'area di rigore dell'Aris di Salonicco, e allora quando ormai termina il decimo minuto di gioco il Napoli avrà la possibilità di andare a mettere un pallone all'interno dell'area di rigore, visto che la posizione è particolarmente favorevole. Anche in questo caso, come in occasione del corner, sono due i calciatori del Napoli su questo pallone, c'è Allison con il destro a rientrare o Matteo Politano con il mancino, cosa che aveva portato fortuna in occasione del gol col Celta di Giovanni Di Lorenzo. Parte il cross di Matteo Politano sul secondo pallo, Rafa Marin fa la sponda, riesce però con un colpo di testa nell'area piccola l'Aris di Salonicco ad evitare un colpo di testa da posizione favorevole da parte di Rasmus Højlund. Poi nel tentativo di uscire dalla propria metà campo arriva il fallo su Gianni Otas e quindi Aris di Salonicco che si salva e Napoli che spende un fallo per evitare una ripartenza. Dopo un inizio da parte dell'Aris di Salonicco davvero molto ma molto positivo, poi però è arrivata l'esplosione da parte del Napoli, che in questo momento ha avuto due chiare, nette occasioni da gol, prima con Rasmus Højlund e poi con Allison, il suo destro che è finito di poco a lato, mentre invece il destro di Allison era finito alto oltre la traversa. Ma seguiamo adesso la sortita offensiva da parte di Allison, che cerca di superare Dele Bashiru, rientra sul destro il cross, arriva il tentativo da parte di Rasmus Højlund che la lascia sfilare credendo che arrivasse alle sue spalle Matteo Politano, che invece era rimasto un po' più indietro, e allora il pallone purtroppo si spegne sul fondo. Ma ancora una volta il Napoli ha dimostrato di poter arrivare facilmente al cross o quantomeno facilmente all'interno dell'area di rigore della squadra ellenica. Adesso il rinvio dal fondo da parte del portiere dell'Aris di Salonicco, trova Kerkez che però non trova possibilità di andare in avanti, allora va all'indietro e per noi super spot.
2: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: Un Napoli che per adesso non riesce a sbloccare il risultato, Napoli 0, Aris di Salonicco 0, quando siamo nel corso del 13° minuto di gioco. Attenzione però, perché Cadevere riesce a giocare con Rafa Mir il pallone, allora sulla corsia di destra cerca di andare Garre, il cross dal fondo, ottima la chiusura da parte di Rafa Marin e poi Billy Gilmour perfeziona il disimpegno andando a buttare la palla fuori dalla nostra area di rigore. Non si accontenta della rimessa laterale l'Aris di Salonicco, allora la riprende Tom Dele Bashiru, fratello del Dele Bashiru della Lazio, che la dà all'indietro verso il numero 97 Jensen, che la gioca ancora con Dele Bashiru, pallone che si sposta sulla corsia di destra della squadra greca. Adesso ancora un tentativo chiuso da parte del Napoli, allora la squadra di Grigoriu è costretto a tornare all'indietro, sempre con Dele Bashiru e sempre dalle parti di Jensen. Adesso Rašić ancora a giocare con Dele Bashiru, affrontato da Billy Gilmour, deve andare sulla corsia di destra verso Fadiga, che non trova spazio, e allora Dele Bashiru, il pallone in avanti per il numero 70 Gianni Otas, che gioca con Rafa Mir la sposta verso Cadevere, poi il pallone, attenzione in profondità per Cadevere, è arrivato sul fondo, vediamo se arriva il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, ma lo insegue Rašić e lo riesce a tenere in campo, anzi no, secondo l'assistente del direttore di gara ha già varcato la soglia del fallo laterale, e allora il Napoli può beneficiare di una rimessa laterale già messa in campo da Giovanni Di Lorenzo, ma ci sono due palloni in campo e quindi bisogna ripeterla. Immaginiamo che arriverà poi quella che è inevitabilmente la pressione offensiva da parte dell'Aris Salonicco. Allora Giovanni Di Lorenzo chiama Matteo Politano per cambiare subito gioco, bravissimo Matteo Politano, la mette sulla linea di centrocampo dalla destra verso sinistra a cercare Allison, che però viene chiuso in scivolata da Fadiga. Poteva diventare pericolosa questa azione da parte del Napoli, bene però il terzino dell'Aris di Salonicco, il numero 27, poi al posto di spingere preferisce giocarla vicino per Garre. Poi adesso il pallone si sposta sulla corsia di sinistra, Kerkez, ancora in questo caso la chiusura da parte di Matteo Politano, gioca all'indietro verso Jensen, e adesso il pallone si sposta a destra sull'altro centrale, numero 4 Fabiano Leisman. Ancora Fadiga e ancora Fabiano Leisman, sale la pressione del Napoli che arriva fino al cerchio di centrocampo, allora costretto al rinvio lungo il portiere dell'Aris di Salonicco, Rafa Marin con Spinazzola, riesce il disimpegno azzurro a riconquistare il pallone, alleggerimento dalle parti di Alex Meret che chiama ad allargarsi Giovanni Di Lorenzo, ma poi preferisce appoggiarsi vicino a Rafa Marin. Allora Billy Gilmour scende a prendersi questo pallone e la responsabilità di impostare, poi cerca e trova il capitano Giovanni Di Lorenzo, ma è ancora lo scozzese Billy Gilmour a prendersi questo pallone. Poi Rachmani, il pallone si sposta sulla corsia di sinistra con Rafa Marin, vuole rischiare, ancora Billy Gilmour. Billy Gilmour a destra su Amir Rachmani, tutto chiuso, e allora ancora a dialogare il numero 6 della Scozia, Billy Gilmour, che si prende questo pallone, scende addirittura Scott McTominay a provare ad impostare, ma è ancora tutto chiuso. E allora per noi Super Spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: E Napoli che adesso prova con Matteo Politano che cerca in profondità Giovanni Di Lorenzo, ma il pallone è troppo lungo, la solita giocata, Rachmani per Politano con Di Lorenzo che si inseriva alle spalle della difesa, stavolta non trovato dal numero 21 del Napoli, che adesso nel frattempo in attesa del capitano resta a coprire su Gianni Otas che è rimasto alto, e allora a quel punto serve la copertura da parte del nostro esterno offensivo. Lancio lungo da parte del portiere dell'Aris di Salonicco, riesce a recuperare Amir Rachmani, è stato molto bravo Rafa Marin ad evitare la sponda da parte di Cadevere, che almeno all'inizio del match sembrava poter mettere in difficoltà il Napoli con le sue sponde aeree, poi evidentemente i difensori centrali del Napoli gli hanno preso un po' le misure. Adesso Spinazzola sbaglia l'alleggerimento verso sinistra con Alisson Santos che non può raggiungere questo pallone che finisce in fallo laterale, allora sarà Fadiga, il terzino destro dell'Aris di Salonicco, a rimettere in gioco il pallone, movimento da parte del capitano Racic che poi prova subito una volée al volo per cercare di rimettere in avanti il pallone verso i propri compagni, bravo però il Napoli a chiudere, e poi il pallone finisce tra i piedi di Alex Meret che lo mette tra quelli di Giovanni Di Lorenzo. È ancora il capitano a cercare qualche spazio, non lo trova, e allora si appoggia nuovamente verso il numero 1 azzurro Alex Meret, poi Rafa Marin sulla sinistra, centralmente per Amir Rachmani. Lancio lungo in profondità a cercare Matteo Politano che sfida Kerkez che lo riesce a chiudere, ma l'aggancio da parte di Matteo Politano gli regala la possibilità comunque di puntare l'avversario. Pallone poi arretrato verso Billy Gilmour, siamo sul lato adesso di sinistra verso Spinazzola che allarga ancora verso Alisson Santos, poi si fa vedere Scott McTominay, gira su se stesso, ancora Alisson Santos, poi Billy Gilmour riesce ad agganciare questo pallone, il limite dell'area di rigore, poi Amir Rachmani ha spazio per il tiro, lo prova Amir Rachmani con un destro fulmineo dalla distanza, trova il gol al 19° minuto. Napoli 1 Aris Salonicco 0, Napoli in vantaggio. Che tiro di Amir Rachmani, collo pieno per il difensore centrale degli azzurri che non ha lasciato scampo a Dioidis, che probabilmente non l'ha nemmeno vista partire, erano tutti schierati sotto la linea della palla i calciatori della squadra greca. Amir Rachmani non ci ha pensato su, collo pieno, è arrivato il gol da parte di Amir Rachmani che ha spaccato letteralmente la porta, un tiro sotto la traversa, e quindi 1-0 per il Napoli qui a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini, che ovviamente esulta per il gol degli azzurri che quest'oggi stanno giocando però in maglia rossa. E allora si riparte con il Napoli in vantaggio e Aris di Salonicco che prova di nuovo a palleggiare ripartendo con i piedi da dietro, cerca il palleggio, e adesso ancora un tentativo di Gianni Otas che però non riesce a tenere il pallone in campo, e allora rimessa laterale per gli azzurri. Giovanni Di Lorenzo sulla linea che la rimette in campo con le mani, poi l'attacco di Matteo Politano a cercare Højlund che non riesce a tenere questo pallone, poi però lo riconquista caparmiamente, lo sposta sulla corsia di sinistra. Super spot per noi.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E dunque Napoli che è in vantaggio e in questo momento gestisce anche questo pallone, che ora fa Marin, poi Anghissà, un po' di pressing da parte dell'Aris di Salonicco aveva messo in difficoltà gli azzurri, e poi un fallo su Billy Gilmour che viene toccato duro, aveva trovato un tracciante in verticale dritto per dritto, raso terra verso Rasmus Højlund che aveva tenuto a bada Jensen e poteva nascere qualcosa di interessante, però evidentemente il direttore di gara ha preferito fischiare fallo in favore degli azzurri. 21esimo minuto di gioco, il Napoli comanda 1-0 in questa amichevole contro l'Aris di Salonicco, la rete poco fa da parte di Amir Rachmani, e Napoli che sta tenendo il pallino del gioco ancora con un fraseggio da dietro con Rafa Marin che riesce ad uscire con i piedi, poi la sventagliata tentata da parte di Billy Gilmour a cercare Matteo Politano, non riesce a tenere questo pallone perché ottima la copertura da parte del numero 70 dell'Aris di Salonicco, che però poi viene ancora una volta affrontato da Matteo Politano che gli mette la palla in fallo laterale. 1-0 per il Napoli, la rete di Amir Rachmani. Se qualcuno si fosse messo in collegamento soltanto adesso su Radio Kiskis Italia, Radio Kiskis Napoli, Amir Rachmani che di testa riconquista la sfera e la mette tra i piedi di Anghissà, poi Allison che cercava un tracciante per Scott McTominay, ha capito tutto Jensen che subito prova a far ripartire il numero 9 Cadevere. Buona la chiusura di Amir Rachmani e poi perfetta la copertura a rimorchio da parte di Matteo Politano che perfeziona la riconquista della sfera da parte degli azzurri e la mette tra i piedi di Rafa Marin. E allora siamo già sul cerchio di centrocampo con Billy Gilmour, cerca il tracciante verso Anghissà, la sposta sulla sinistra per Allison, una finta, poi il pallone appoggiato su Scott McTominay, il nostro numero 8, ancora Scott McTominay che la dà verso Allison. All'indietro verso Rafa Marin, tutto il Napoli all'interno della metà campo della squadra ellenica, e allora ancora Matteo Politano che riceve sulla corsia di destra, ma la sposta all'indietro verso Amir Rachmani, il numero 13 va a cercare Rafa Marin, poi Anghissà centralmente per Scott McTominay, non riesce il suo tentativo di appoggio veloce verso Højlund, poi un mezzo fallo da parte di Anghissà, ma c'è la riconquista da parte dell'Aris di Salonicco, il capitano Racic che si era fatto male, si rialza quando il pallone gli arriva dalle sue parti e arrivano i fischi da parte dei tifosi del Napoli, era a terra, sembrava essersi fatto male, protestava, poi appena arrivato il pallone che magari poteva rischiare di perderlo l'Aris di Salonicco, si è rialzato e ha continuato a giocare, e quindi ovviamente il pubblico non ha gradito, pensando si trattasse diciamo di un tentativo di accentuare quello che era il suo infortunio. L'Aris però per adesso non perde ancora il pallone, lo sposta sulla corsia di sinistra su Kerkez, attenzione il pallone però chiuso benissimo da parte di Amir Rachmani su Cadevere, quindi rimessa laterale per l'Aris di Salonicco. 24esimo minuto di gioco, Napoli 1 Aris Salonicco 0, la rete di Amir Rachmani per adesso dà il vantaggio agli azzurri, azzurri che quest'oggi hanno completo rosso, rosso fuoco in onore delle maglie anni 80. Attenzione a Garre che prova in qualche modo a impensierire la retroguardia azzurra, che però chiude tutto, si viaggia all'indietro per la squadra dell'Aris di Salonicco, e allora super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Arriva ancora un tentativo di 1-2 da parte dell'Aris di Salonicco, chiuso però bene dal Napoli, una serie di tacchi e anche dei palleggi abbastanza col coefficiente elevato, proprio per questo il Napoli è riuscito a riconquistare il pallone. Coefficiente elevato anche il tentativo da parte di Allison Santos di smarcarsi in mezzo a tre di loro, e quindi regala la rimessa laterale all'Aris di Salonicco. Sta seguendo sempre in piedi e sempre mani in tasca Massimiliano Allegri tutte le operazioni, adesso chiede a Rasmus Højlund di correggere quella che è la sua linea di copertura sul pallone che viene rimesso in gioco da parte dell'Aris di Salonicco. Tutti devono partecipare alla manovra difensiva del Napoli. Napoli che in questo momento difende a 5. Bravo Giovanni Di Lorenzo a riconquistare il pallone sulla corsia di destra. Allora Billy Gilmour trova un tracciante interessantissimo verso Matteo Politano che entra in area di rigore, riesce a superare un uomo, poi il pallone gli rimane dietro. Peccato! Dopo il dribbling a Jensen arriva il ritorno di Gianni Otas con il pallone che gli era rimasto all'indietro di Matteo Politano. Peccato, perché ottimo il tracciante di Billy Gilmour che aveva trovato nel corridoio da solo Matteo Politano, libero di poter attaccare la porta. Ottima però anche la copertura dalla parte della squadra greca, che è riuscita poi a evitare una situazione di pericolo. Si resta 1-0 con Dele Bashiru che adesso porta il pallone nella metà campo del Napoli per l'Aris Salonicco. Cadevere non riesce a trovare spazio, allora si appoggia all'indietro verso i due difensori centrali. Il pallone viene spostato sulla corsia di destra verso Garre, che adesso rientra con una finta nel tentativo di superare Spinazzola, che lo segue anche in mezzo al campo, poi lascia il compito a Billy Gilmour, ma il pallone si sposta sulla corsia di sinistra. C'è Kerkez, numero 88 dell'Aris di Salonicco, anche lui però non sa chi darla ed è costretto a darla ai due difensori centrali che sono all'interno della nostra metà campo. Pallone adesso per Fatica sulla corsia di destra, finta il cross, poi l'1-2 con Garre che però non si fida a puntare Allison, e allora ancora verso Fatica, vediamo se stavolta si arriverà al cross. No, nemmeno stavolta, ancora bene la copertura del Napoli, e poi però un brutto pallone per Cadevere all'interno dell'area di rigore, la conclusione al volo e poi anche il colpo di testa di Rašić. Meret, doppio miracolo di Alex Meret al 27esimo minuto, prima su Cadevere poi su Rašić, calcio d'angolo già battuto, cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa di Cadevere che però non trova la porta e finisce sul fondo. E qui il Napoli però si è un po' distratto, c'era stato questo pallone in profondità verso Cadevere che aveva sfidato Rafa Marin in velocità all'interno dell'area di rigore, il tentativo di destro troppo sul portiere, respinta di piede da parte di Meret, sulla respinta del portiere il colpo di testa da parte del capitano Rašić che però fortunatamente ha trovato ancora Alex Meret, però molto ma molto attento, e quindi aveva regalato un calcio d'angolo agli avversari. Sullo sviluppo però non c'era stata nessun tipo di possibilità per la squadra dell'Aris Salonicco. Protesta Kerkez, c'è un fallo infatti sulla tre quarti azzurra per il Napoli, diceva di non aver commesso fallo, invece c'è il fallo decretato da Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Giovanni Di Lorenzo intanto la mette tra i piedi di Anghissà che porta il pallone nella metà campo avversaria, poi lo sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin, tutto chiuso, adesso un'imbucata per Spinazzola, non c'è fuori gioco, ancora Spinazzola, calcio d'angolo, super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Calcio d'angolo sulla corsia di sinistra per il Napoli, va Matteo Politano, si allontana invece Allison e quindi Mancino ad uscire per Matteo Politano, si è accomodato in panchina Massimiliano Allegri che in questi giorni ha lavorato tanto anche sulle palle inattive. Alza il braccio, chiama lo schema, numero 21 azzurro, parte il cross all'interno dell'area di rigore, colpo di testa tentato da parte di Amir Rachmani, chiuso però dalla coltre di difensori greci, e allora il pallone finisce in fallo laterale per il Napoli dopo la spazzata da parte di Jensen. Adesso c'è Giovanni Di Lorenzo sul pallone, pronto a rimetterlo in gioco con le mani mentre termina il 29esimo minuto. Siamo entrati nella mezz'ora di gioco, ancora Napoli 1 Aris di Salonicco 0. Sbaglia Anghissà, regala una rimessa laterale all'Aris di Salonicco. Siamo lontanissimi dalla nostra area di rigore, anzi molto vicini a quella della squadra greca. Rimette il pallone in campo con Kerkez, cerca lungo Rafa Mir affrontato da Amir Rachmani, poi Rašić che riesce a svettare su Anghissà, Cadevere però riconquista questo pallone a centrocampo, Anghissà non lo attacca con decisione, tiene il pallone, lo mette tra i piedi di Dele Bashiru che cerca la profondità verso Fadiga, bravo però nella chiusura Spinazzola sceglie bene il tempo e mette la palla in fallo laterale a vantaggio dell'Aris di Salonicco, e la rimette in gioco con le mani proprio con fatica all'indietro verso il numero 4 Fabiano Leisman. Il cross lungo a cercare Cadevere, non sembra esserci fuori gioco, e allora la sposta verso Gianniotas. Attenzione, rientra sul destro il fallo di Matteo Politano, fischiato da parte di Manzo, e allora calcio di punizione da posizione pericolosissima per l'Aris di Salonicco. Il capitano Racic va già a prendersi questo pallone. Racic, che tra l'altro in questo precampionato ha già segnato a due formazioni italiane, al Monza e all'Atalanta Under 23, nelle amichevoli contro le squadre italiane. Sarà lui con ogni probabilità a battere con il destro a rientrare. Siamo sul lato corto di sinistra dell'area di rigore, ovviamente posizione ideale per un destro. Si confronta ancora con Garre, il numero 10 dell'Aris di Salonicco. Meret chiede ancora ai compagni di andare a posizionarsi bene, fischia il direttore di gara. Parte Racic con il destro e gol. Il gol di Racic all'incrocio dei pali al 32esimo minuto di gioco. Il pareggio da parte dell'Aris di Salonicco con il capitano. Un tiro imparabile, ragazzi, imparabile davvero. Mamma mia, che prodezza balistica da parte di Racic, che dunque fa 3 su 3 contro le italiane in questo precampionato. Il capitano dell'Aris di Salonicco è andato a liberare dalle ragnatele all'incrocio dei pali la porta difesa da Alex Meret, che incolpevole non ha potuto fare altro che cercare il volo all'incrocio, ma senza riuscire a trovare il pallone. Si riparte dall'1-1 tra Napoli e Aris di Salonicco, e super spot per noi.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Pallone riconquistato dalla squadra greca e rimesso tra i piedi del portiere, che prova il rilancio lungo a centrocampo verso Cadevere, che prova a conquistarla di petto. Bravo Anghissà però a mettergli un po' di pressione. Adesso uscita di Alex Meret sulla nostra tre quarti su un tentativo di rilancio lungo da parte dell'Aris di Salonicco. Poi Matteo Politano la riconquista, la rimette tra i piedi di Alex Meret, che chiama in causa sul lato di sinistra Spinazzola. Poi Allison, tentativo di tacco verso Scott McTominay che non riesce, e allora riconquista Cadevere, poi il pallone verso Dele Bashiru che la rimette tra i piedi all'indietro di Jensen. Jensen che gestisce sempre con Dele Bashiru il pallone. Napoli che probabilmente un po' il colpo per questo calcio di punizione che ha regalato il pareggio all'Aris di Salonicco lo ha accusato, tant'è vero che è ancora la squadra greca a detenere il possesso del pallone. Jensen lo riporta nella nostra metà campo con il passaggio per Dele Bashiru, che l'accomoda a destra verso Garre. Ancora lui con il numero 7 che si appoggia sulla destra verso Fatica. Fatigalli indietro, non ha bisogno di accelerare i tempi la squadra di Grigoriu, e quindi si va ancora sulla sinistra. Anzi no, Jensen ci ripensa e sposta di nuovo il pallone sulla corsia di destra per il numero 4 Fabiano Leisman. E poi Garre che viene a prendersi questo pallone affrontato da Allison centralmente per Fadiga, che riesce a superare due avversari addirittura. Poi bravo Billy Gilmore a inserirsi dopo un contrasto di Spinazzola e McTominay nel rubare il pallone all'avversario. Adesso Billy Gilmore che prova ad avanzare. Siamo adesso sulla corsia di sinistra con Allison che spunta Dele Bashiru, ma incespica sul pallone, si deve appoggiare verso Scott McTominay che chiama in causa Leonardo Spinazzola. Poi ancora Allison. Spinazzola fa un po' di movimenti ma non viene servito. Adesso sì, da parte di McTominay il cross al centro, la smanacciata del portiere, pericolosissimo questo intervento del portiere che poteva favorire un calciatore del Napoli, ma gli azzurri purtroppo non si erano avventati su questo pallone, e allora l'aveva l'Aris allontanato, ma il Napoli lo riconquista. Allora Frank Zaboanghissà quasi sul fondo si fa soffiare il pallone dal numero 70 dell'Aris di Salonicco, uno dei più positivi della squadra greca. Adesso Giovanni Di Lorenzo che trova McTominay all'interno dell'area di rigore, destro ribattuto, poi Amir Rahmani bravissimo a interrompere fondo, si fa soffiare il pallone dal numero 70 dell'Aris di Salonicco, uno dei più positivi della squadra greca. Adesso Giovanni Di Lorenzo che trova McTominay all'interno dell'area di rigore, destro ribattuto, poi Amir Rahmani bravissimo a interrompere un tentativo di ripartenza.

0: azzurri, tant'è vero che all'interno dell'area di rigore ci sono già ben 6 maglie azzurre: Højlund, Rachmani, Rafa Marin, Scott McTominay, Anghissai, Giovanni Di Lorenzo, tutti specialisti. Fuori dall'area di rigore ci sono Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola, sul pallone invece Matteo Politano ed Allison Santos. Tutto il Napoli è all'interno quasi dell'area di rigore dell'Aris di Salonicco. Ancora qualcosa che non va per Giuseppe Manzo, che non ancora dà il via. Parte Matteo Politano, il cross troppo basso, il destro tentato da Billy Gilmour, alto sopra la traversa, super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Si riparte dalla linea di fondo e quindi da un rinvio dal fondo in favore dell'Aris di Salonicco, con il portiere di Ioannidis che rilancia verso il cerchio di centrocampo. Colpo di testa di Rafa Marin, poi Allison Santos che però si fa soffiare il pallone da Garre, poi Dele Bashiru che lo gestisce sulla pressione di Scott McTominay, l'autore del gol dell'Aris di Salonicco. Il capitano Rašić cercava poi una sventagliata sulla sinistra, un tentativo di accelerare quella che poteva essere la manovra offensiva, sbaglia però la misura e allora rimessa laterale per il Napoli, già messa in gioco, quasi la perdeva Billy Gilmour, la riconquista però Anghissà, e adesso il tentativo di rilancio da parte di Giovanni Di Lorenzo, che però trova un cadavere che si sposta su ogni parte del fronte offensivo da trequartista, riconquista la sfera e allora il numero 70 Gianni Otas a cercare una soluzione che però non trova, allora Rašić la dà all'indietro in direzione di Fabiano Leisman, ancora il numero 4 dell'Aris di Salonicco, lancio sulla destra per Fadiga, poi ancora Garre sempre all'indietro per il difensore centrale dell'Aris di Salonicco. Garre cerca l'1-2 con Fadiga ma non c'è spazio e allora il pallone che viene portato sulla corsia di destra da Dele Bashiru, pallone che viene accomodato ancora sulla corsia di destra, sempre più a destra verso Garre, poi Rafa Marin, il pallone per Spinazzola, poi Amir Rachmani, Anghissà e allora Matteo Politano sulla corsia di destra, all'indietro per Giovanni Di Lorenzo, Amir Rachmani. Il Napoli prova a risalire il campo al 39esimo minuto di gioco. Scott McTominay sulla destra verso Giovanni Di Lorenzo, il numero 22, il nostro capitano, all'indietro verso Amir Rachmani, la sventagliata sulla corsia di sinistra a cercare liberissimo Allison Santos che entra in area di rigore. Allison Santos al limite per Scott McTominay che prova a proteggere il pallone ma Garre ha capito tutto, glielo scippa e fa ripartire Cadevere che viene messo giù da Amir Rachmani sulla tre quarti dell'Aris di Salonicco. Ancora un fallo in favore della squadra greca. Cadevere, calciatore davvero molto ma molto interessante, alto, longilineo ma sicuramente molto bravo, molto bravo nel riuscire a tenere il pallone. Il fallo di Amir Rachmani. Kerkez è già rimessa in gioco la sfera da parte della squadra greca, stavolta Cadevere sbaglia l'aggancio e allora Amir Rachmani arriva primo sul pallone, lo dà verso Alex Meret, il passaggio verso Billy Gilmour, si appoggia a Giovanni Di Lorenzo, poi Anghissà di tacco benissimo per Billy Gilmour che arriva sul cerchio di centrocampo, la sventagliata sulla sinistra verso Allison Santos, arriva anche la sovrapposizione da parte di Leonardo Spinazzola, Allison però cercava un dribbling centralmente, finta il tiro, poi Matteo Politano, limite dell'area, Anghissà all'interno dell'area di rigore, il cross teso però viene intercettato dalla difesa greca ed è bravo Dele Bashiru questa volta a prendersi questo pallone, super spot per noi.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Rimessa laterale per il Napoli con un tentativo di cross al centro da parte di Giovanni Di Lorenzo che viene intercettato da Jensen che lo mette all'esterno del terreno di gioco. Allora Anghissà con Giovanni Di Lorenzo la giocano all'indietro verso Amir Rachmani, poi Rafa Marin che è l'uomo più arretrato del Napoli sul cerchio di centrocampo, sulla sinistra trova Spinazzola che cerca di

0: di avanzare, affrontato da Garre, 1-2 con Scott McTominay, il limite dell'area di rigore all'interno con Rasmus Højlund, pallone arretrato, non ci arriva Scott McTominay ma la riconquista Rafa Marin al limite dell'area di rigore avversaria, la sposta sulla sinistra con Allison che finta il cross, poi va sul fondo il cross di sinistro, troppo basso. Il numero 4 Fabiano Leisman di testa riesce a sventagliare e a evitare il pericolo, ma è ancora il Napoli con Anghissa all'interno dell'area di rigore, fermato dalla chiusura di Kerkez in scivolata, rimessa laterale per il Napoli già battuta, allora Giovanni Di Lorenzo si appoggia verso Matteo Politano, uno contro uno, il cross al centro, oh, non di testa, anticipa tutti, si erano avventati nell'area piccola anche Anghissa e Scott McTominay, ma la girata da parte di Rasmus Højlund finisce sul fondo non trovando il bersaglio, buono il cross da parte di Matteo Politano ma il colpo di testa di Rasmus Højlund, una spizzata che non è riuscita a trovare la porta, difesa dal numero uno dell'Aris di Salonicco che subito la rimette in gioco, ma è Amir Rahmani a superare cadavere di testa, poi Scott McTominay tiene questo pallone, prova a giocarla con Rasmus Højlund ma sbaglia la misura del passaggio, la riconquista l'Aris di Salonicco, non arriva il rinvio del portiere perché preferisce giocarla corta e adesso il rilancio verso Cadevere che sbaglia l'aggancio, rimessa laterale per il Napoli già messa in gioco subito con Billy Gilmour che riceve da Spinazzola, ancora il numero 6 azzurro che la dà a Spinazzola sulla corsia di sinistra, sortita del numero 27, attenzione il destro fuori del numero 37 del Napoli. Si è provato Spinazzola su un assist sbilenco da parte di Rasmus Højlund dopo un pasticcio della difesa dell'Aris di Salonicco, il piatto destro finito abbastanza a lato rispetto alla porta difesa da Diodis e quindi nulla di fatto per il Napoli. 43esimo minuto di gioco, ancora Napoli 1 Aris Salonicco 1, il gol di Amir Rahmani al 19esimo minuto con una sventagliata dal centro del campo al limite dell'area di rigore, un destro secco che aveva battuto il numero uno dell'Aris di Salonicco, poi però è arrivato il pareggio da parte di Racic al 32esimo minuto con un calcio di punizione davvero spettacolare del capitano della squadra greca, rilancio lungo, ripresa però da Matteo Politano di testa, la sfera non riesce a indirizzarla verso Rasmus Højlund e allora può riconquistarla Jensen, ormai siamo a 2 minuti più recupero prima della fine del primo tempo con il Napoli che in questo momento deve difendersi da un lancio lungo tentato da parte dell'Aris di Salonicco, Rafa Marin però anticipa Garre, si appoggia verso Alex Meret che la sposta sulla destra verso Amir Rahmani, poi centralmente per Billy Gilmour, tracciante a cercare Rasmus Højlund che allarga sulla corsia di sinistra verso Allison, non può arrivarci però perché Fadiga è in anticipo ma sbaglia e allora Allison gliela sradica, prova a entrare in area di rigore, il cross basso, McTominay, Scott McTominay, Prevart segna in Napoli Aris Salonicco 2-1 per gli azzurri al 44esimo minuto del primo tempo, è lo scozzese con la maglia numero 8 a portare in vantaggio il Napoli, ottima però l'azione da parte di Allison Santos che è riuscito a sradicare il pallone dai piedi di Fadiga, l'ha messa al centro di sinistro teso verso Scott McTominay ed è arrivato al 44esimo minuto il gol del 2-1, Napoli 2 Aris Salonicco 1 ed è questa l'esultanza dei tifosi del Napoli al gol di Scott McTominay che era stato tra i più acclamati della presentazione del Napoli che è arrivata prima del match e anche quest'oggi ovviamente non poteva mancare la sua firma, lui che nella sfida precedente quella con il Celta Vigo non era riuscito ad entrare effettivamente all'interno dei meccanismi e quindi diciamo è bello poter andare a vedere un suo gol. Siamo ormai al 45esimo minuto di gioco, ci informano che non ci saranno minuti di recupero, quindi tra pochissimo il direttore di gara Manzo potrebbe fischiare la fine delle ostilità ed è così, finisce il primo tempo di Napoli Aris Salonicco 2-1 per gli azzurri qui a Castel di Sangro. E allora tra pochissimo ovviamente rientreremo dallo studio centrale, ci ritroveremo al Patini per il secondo tempo di questa sfida tra Napoli ed Aris Salonicco.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: 1-2-1 per il Napoli in questo primo tempo di Napoli Aris di Salonicco. Le reti Amir Rachmani, poi è arrivato il pareggio da parte della squadra greca con il capitano Racic su calcio di punizione, ma poi nel finale l'assist di Alisson Santos per la conclusione di Scott McTominay dà l'attuale vantaggio al Napoli. Vedremo nel secondo tempo quale sarà eventualmente la girandola dei cambi. Vi posso dire che attualmente si stanno già riscaldando Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e Antonio Vergara, ma ovviamente nella ripresa vedremo anche altri calciatori all'opera. Dal Patini per adesso è tutto, linea allo studio centrale.
2: E allora 2-1 con un Napoli che aveva iniziato molto bene, ha tenuto benissimo il campo per una ventina di minuti fino al gol di Rachmani. Poi è bastata la prodezza di Uroš Racic, ex Sassuolo, che è andato proprio a togliere la ragnatela dall'angolo alla destra di Meret per dare un attimo così di suspense alla partita, ma in realtà il Napoli ai punti avrebbe meritato di segnare anche prima, non fosse altro per le occasioni fallite da Højlund e poi il tiro di Alisson. E proprio ad Alisson, la sua caparbietà, andato a recuperare quel pallone sulla destra su Fadiga e poi l'ha messo a centro per McTominay, e si deve proprio al brasiliano il gol dello scozzese per il Napoli, che dunque chiude sul 2-1. Cominciano ad arrivare un po' di messaggi. C'è un Forza Napoli sempre, Claudia da Capua. C'era qualcuno che già dopo il pareggio di Racic cominciava con i messaggi un po' pseudocatastrofici. Andiamoci piano, stiamo parlando di amichevoli estive. È vero che questa è l'ultima partita prima dell'esordio in campionato. Il Napoli avrà 10 giorni per serrare i ranghi, inserire eventualmente qualche nuovo acquisto. A tal proposito, sembra che siano fissate per martedì le visite mediche di Favasulli, che andrà ad arricchire il pacchetto arretrato, il pacchetto difensivo del Napoli, capace di giocare a destra ma anche a sinistra, e dare poi la possibilità eventualmente anche a Rafa Marin di tirare il fiato se dovesse giocare Oliveira nella posizione di centrale di sinistra. Detto questo, il Rachmani, abbiamo scoperto un tiratore forse che non avevamo. Negli anni scorsi si diceva sempre che il Napoli faceva pochi gol dalla distanza, è arrivato il gol di Rachmani, questo tiro dai 25 metri, mentre invece sempre molto bene il pacchetto offensivo, bene anche Gilmour e soprattutto Alisson Santos. Per dovere di cronaca vi dico che si sta giocando anche la Supercoppa Europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa 1-1, e indovinate chi ha segnato per il Paris Saint-Germain? Benissimo, Kvaratskhelia, e quindi 1-1, mentre il Napoli è avanti 2-1. Ci sono anche altri messaggi, ci scrive Gerardo Brasiello, saluto per Lukaku che ha lasciato il Napoli e si è trasferito al Fenerbahce. Vediamo se ci sono ancora altri messaggi. Nel frattempo vi do però il numero della diretta telefonica se volete parlare con noi. Per adesso c'è poco tempo, ma magari avremo qualche minuto giusto a fine della partita. Lo 081 770 30 30, oppure il WhatsApp al 347 449 00029. Sono le 21:55, credo che saremo nell'imminenza dell'inizio del secondo tempo, per cui possiamo tornare al Teofilo Patini da Vincenzo Perna. Vincenzo per il momento non ci sente, allora continuiamo noi da qui, andiamo a scoprire gli altri messaggi. C'è chi definisce Racic una punizione, quella di Racic una punizione alla Maradona. In effetti è stata una punizione bellissima, che ha scavalcato la barriera, è andata a infilarsi sull'angolo destro, sull'angolo alla destra di Meret, e purtroppo il nostro portiere non è riuscito ad andarla a prendere. C'è qualcuno che si lamenta invece di Højlund che effettivamente non è che abbia brillato in maniera particolare, ha avuto quell'occasione, per il momento si è limitato a fare qualche sponda. Per la verità anche McTominay non è che abbia brillato, però si è trovato al posto giusto nel momento giusto e l'ha messa di sinistro nell'angolo più lontano. Ovviamente c'è chi parla del risultato, da Francesco: siete fissati col risultato e il niente, la squadra che preoccupa. Mamma mia, come siamo catastrofici, non abbiamo neanche cominciato la stagione Intanto il Napoli sta vincendo 2-1 contro una squadra che non sarà tra le primissime in Europa, ma come tutte le squadre greche è una squadra tignosa e che tra l'altro sarà impegnata lunedì nel preliminare di Coppa contro il Cardizza, mentre invece il Napoli affronterà il Genoa direttamente il 22 di agosto. Possiamo tornare al Patini, Vincenzo Perna.
1: Eccoci Antonio, sì, ben ritrovati qui dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, il Napoli in questo ultimo appuntamento pre-season contro l'Aris di Salonicco sta vincendo 2-1, le reti di Amir Rachmani e di Scott McTominay, nel mezzo il calcio di punizione da parte di Rašić, davvero molto ma molto bello. Nella ripresa vedremo se Massimiliano Allegri vorrà provare qualcosa di diverso e quindi eventualmente lasciarsi andare a qualche esperimento o semplicemente rivedere in campo calciatori che magari ci aspettavamo dal primo minuto. Su tutti ovviamente sono due i nomi che incuriosiscono di più, ovvero Matias Olivera, che secondo me sarà con Spinazzola l'unico vero e proprio ballottaggio che ci porteremo fino al fischio d'inizio di questa stagione con Napoli-Genoa il 22 di agosto, e poi anche quella che è la presenza di Stanislav Lobotka, che quest'oggi ha lasciato spazio a Billy Gilmour, che devo dire la verità si è comportato davvero molto ma molto bene. I suoi traccianti in verticale ed anche eventualmente a tagliare il campo sicuramente possono essere una soluzione in più quando affronti delle squadre che sotto il profilo della copertura ti offrono delle difficoltà maggiori. Quindi un cambio, quello tra Lobotka e Gilmour, che spesso e volentieri ti permette anche di cambiare l'atteggiamento del tuo stesso gioco. Gli altri due calciatori che invece siamo curiosi di vedere sicuramente sono Kevin De Bruyne e Antonio Vergara. I due si sono riscaldati parecchio nel corso di questo intervallo, anche lo stesso Giovane, così come anche Lorenzo Lucca. Per lui immaginiamo che sicuramente una fetta di partita ci sarà, lui che comunque è chiamato a convincere Massimiliano Allegri, è chiamato a convincere il Napoli a tenerlo in questa stagione come vice Rasmus Højlund, e quindi diciamo importantissimo. Intanto permettetemi di salutare il nostro Diego Armando Maradona Junior, che proprio sotto la nostra postazione di commento qui nella cabina stampa di Castel di Sangro, così come presente anche l'assessore allo sport del comune di Napoli, Emanuela Ferrante. Insomma, ci sono un bel po' di personaggi interessanti per assistere a questo ultimo impegno del Napoli. Tra pochissimo ci sarà il secondo tempo di Napoli Aris di Salonicco, e allora direi di andare con i nostri super spot e poi ci avvicineremo pian piano a quello che sarà il fischio d'inizio di questo secondo tempo dell'ultima amichevole pre-season del Napoli, sempre in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È tutto pronto per il secondo tempo di Napoli Aris di Salonicco, 2-1 per gli azzurri. Già pronte le sostituzioni per il Napoli in questo secondo tempo. Entreranno Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, Milinkovic Savic ed Antonio Vergara. Vedremo, perché esce sicuramente, ovviamente, Alex Meret, esce anche dal terreno di gioco Billy Gilmour, così come anche Scott McTominay ed Allison Santos. Vedremo la posizione di Vergara. Intanto per noi Super Spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E stanno per entrare sul terreno di gioco. Per adesso si attende ancora un po' di tempo, anche perché pure l'Aris sta preparando qualche sostituzione, tant'è vero che vediamo delle indicazioni in favore del numero 49, Otmane Boussaid. Vedremo al posto di chi entrerà. Intanto l'Aris si sta risistemando all'interno del terreno di gioco, mentre il quarto uomo dà il via alla girandola dei cambi con Vanja Milinkovic-Savic, che va a salutare Kerkez e Racic, due calciatori che lui conosce molto ma molto bene. E allora, visto che le squadre si stanno posizionando sul terreno di gioco, direi di regalarci un altro super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: Per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli, tutte le amichevoli in diretta e in esclusiva, così come tutta la stagione del Napoli in campionato, in Coppa Italia ed anche in Champions League. Seguiremo gli azzurri passo dopo passo. Il Napoli intanto è avanti 2-1 sull'Aris di Salonicco in questa terza amichevole internazionale che gli azzurri stanno disputando allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, con il secondo tempo di Napoli Aris Salonicco che sta per entrare nel vivo in questa ripresa. Manca ancora però il pallone, che viene messo in campo adesso, ma non prima della sostituzione da parte dell'Aris di Salonicco. Boussaid che entra al posto di Cadevere, e quindi Cadevere che lascia il terreno di gioco per Boussaid, che dunque può andare ad posizionarsi sul terreno di gioco come trequartista dietro Rafa Mir. Tutto pronto per questo secondo tempo, e allora partiti con Rasmus Højlund che batte il pallone in direzione di Milinkovic-Savic, appena rientrato, e lancio lungo subito a cercare la nostra punta numero 19, ribattuta di testa da parte dell'Aris di Salonicco, ma la riconquista Spinazzola. E allora Antonio Vergara, che presumibilmente andrà a giocare nel ruolo di Allison come terzo alto a sinistra del terzetto offensivo del Napoli. Pallone spinto all'indietro nuovamente verso Milinkovic Savic, portiere serbo che gestisce questo pallone ma non trova troppi compagni liberi in avanti. Si appoggia su Rachmani, poi ancora Di Lorenzo che è costretto a giocarla ancora all'indietro verso Milinkovic Savic. Pallone che si sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin, poi Stanislav Lobotka. Adesso il pallone cercato in avanti verso Vergara, che trova Spinazzola che supera numero 7 avversario, poi lancia Rasmus Højlund in profondità. Il pallone per Vergara, all'interno c'è Kevin De Bruyne, chiuso però da Fabiano Leisman, molto bravo a chiudere su Kevin De Bruyne, che era ormai già sul dischetto del rigore, a ricevere questo pallone di Antonio Vergara. Chiusura in calcio d'angolo, del primo calcio d'angolo di questa ripresa per il Napoli. Sul pallone ci sono Kevin De Bruyne e Matteo Politano. La batte corto Kevin De Bruyne per Matteo Politano, che finta il cross, cespica un po' e si appoggia verso il numero 11 belga, che va all'indietro verso Spinazzola, cerca il pallone per Sanghissà, che di petto la corregge verso la porta dell'Aris di Salonicco, ma troppo debolmente. E allora al secondo minuto di gioco, bella palla in profondità di Spinazzola per l'attacco alla porta da parte di Anghissà, tentativo però fallito dal camerunense, che di petto non trova la deviazione vincente, e quindi si resta sul 2-1 quando ormai Se n'è andato già il secondo minuto di gioco, siamo entrati nel terzo, il Napoli ha riconquistato il pallone, ora fa Marin che cerca Vergara, poi dietro verso Stanislav Lobotka, cerca la sortita offensiva, poi ancora in profondità verso Vergara che supera di netto Leisman, mette al centro un cross, poi sul secondo palo Matteo Politano la mette all'indietro verso Anghissà che non trova la coordinazione giusta, allora si appoggia su Di Lorenzo, siamo sulla corsia di destra con Politano che cerca Di Lorenzo in area di rigore, il cross verso De Bruyne anticipato di un nulla, poi Vergara messo giù, non c'è calcio di rigore, non riesce nemmeno a concludere il nostro numero 26, allora attenzione perché Laris è già dall'altra parte, prova a spingere il pallone verso la nostra metà campo e poi subisce fallo il numero 70 Gianni Odas, era stato un grande protagonista del primo tempo e anche nel secondo, prova a mettere in difficoltà la nostra retroguardia sul lato di destra, si guadagna un fallo sulla linea di centrocampo e allora Laris di Salonicco recupera questo pallone, altra però chance importante per il Napoli, la corsia di destra ci ha regalato ancora una volta un ottimo dialogo tra Politano e Di Lorenzo che si era messo all'interno dell'area di rigore nella posizione giusta per cercare un assist ma non è riuscito poi a trovare Kevin De Bruyne adesso gestisce il pallone e lo accompagna sulla corsia di sinistra verso Vergara che però si ferma, la dà all'indietro verso Spinazzola che lo ritrova, è libero Vergara, può cercare il cross troppo lungo per Rasmus Højlund, è il secondo troppo lungo e un po' si lamenta Rasmus Højlund, gli fa cenno ok, però ovviamente gli chiede dei palloni più bassi, lui che sta attaccando molto il primo palo ma che purtroppo vede viaggiare poi il pallone verso il secondo, rimessa laterale per il Napoli dall'altra parte con Laris di Salonicco che non riesce purtroppo a liberare questo pallone, allora attenzione all'interno dell'area di rigore, pasticcia un po' Laris ma anche il Napoli, Anghissà poi trova Di Lorenzo che cercava Matteo Politano chiuso e allora ancora Laris di Salonicco ad appoggiarsi verso il proprio numero 70, poi Rafa Mir che subito dopo un fallo riesce a prendere questo pallone e viene chiuso però in fallo laterale da Rafa Marin in scivolata, poi trattiene il pallone, si prende anche una ravanzina da parte del direttore di gara per aver rallentato poi la possibilità dell'Aris di rimetterlo subito in gioco con il Napoli che era leggermente scoperto, però ci sta, bravo lo spagnolo a evitare la ripartenza veloce da parte dell'Aris di Salonicco che ha già rimesso in gioco il pallone, si viaggia sulla corsia di destra ma difensiva da parte della squadra greca, si va dal portiere, allora per noi super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania, ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: 5 minuti di gioco nel corso di questa ripresa, Napoli 2, Aris di Salonicco 1, con il Napoli che è riuscito a conquistarsi con la pressione una rimessa laterale sul lato destro, la rimette con le mani in gioco Giovanni Di Lorenzo a cercare Rasmus Højlund che cercava ancora Di Lorenzo di testa però nel nulla, la riesce a riprendere Rašić, il capitano della squadra greca, poi un tentativo di ripartenza da parte di Hussein che è appena entrato sul terreno di gioco in questa ripresa ma il pallone si spegne sulla linea laterale, altra rimessa laterale per il Napoli che ha già rimesso il pallone in gioco e siamo già sulla corsia di sinistra con Antonio Vergara all'indietro verso Rafa Marin che la gestisce con calma, poi cerca la sventagliata sulla destra e trova il capitano Giovanni Di Lorenzo, il numero 22, profondità per Vergara che nel frattempo si è spostato come mezzala destra, attenzione a Vergara che cerca largo Kevin De Bruyne, ancora il tentativo per Lobotka al limite dell'area però interviene Dele Bashiru, bravo a prendersi questo pallone e anche a prendersi il fallo di Stanislav Lobotka al limite della propria area di rigore e quindi nulla di fatto per il Napoli, pallone già rimesso in gioco, siamo al settimo minuto di questa ripresa, lo gestisce l'Aris di Salonicco, ancora Gianni Odas, davvero una spina nel fianco questo numero 70 dell'Aris di Salonicco, probabilmente il migliore in campo dei suoi. Adesso ci si sposta sulla corsia di destra con Boussaid che prova a dialogare con Garre, viene in mezzo al campo eludendo la marcatura di Kevin De Bruyne, gira su se stesso e ritrova Garre, il numero 7, il mancino, prova a rientrare su Vergara che però riesce ad arginarlo, ancora Garre all'indietro però per Dele Bashiru, si appoggia sul difensore centrale numero 4 Fabiano Leisman, poi ancora Dele Bashiru sulla destra, fatica per Boussaid che però sbaglia la misura del passaggio, Vergara elude anche il pressing del numero 49 e poi la gioca verso Kevin De Bruyne, un po' scoperta la retroguardia dell'Aris di Salonicco. Kevin De Bruyne però non riesce a punirla con un tracciante verso Højlund, aveva fatto un movimento diverso il numero 19, allora Kevin De Bruyne pensava si allargasse, pallone regalato letteralmente alla squadra avversaria che adesso può ritornare nella nostra metà campo. Attenzione sulla corsia di destra, Agarre che va nell'uno contro uno con Spinazzola, poi cerca il fondo, poi rientra sul mancino, ancora Agarre verso Dele Bashiru, il cross al centro verso Rafa Mir, anticipato di testa molto bene da Rafa Marin, e poi per non rischiare Matteo Politano dall'altra parte la mette in fallo laterale, già battuta da parte dell'Aris di Salonicco per attenzione il lavoro di Rafa Mir, anzi no, di Racic, il capitano, che cerca sulla corsia di destra Dele Bashiru, profondità per Fadiga che viene chiuso da Rafa Marin, non c'è fallo e allora Anghissà deve interrompere questa trama di gioco davvero molto fastidiosa per l'Aris di Salonicco, poi riceve fallo da parte del capitano Racic e per noi super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E dunque il Napoli al nono minuto di gioco del secondo tempo è ancora avanti 2-1 sull'Aris di Salonicco, che è lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, un match che chiude di fatto il ritiro del Napoli qui in Abruzzo, la seconda fase dopo quella che il Napoli aveva svolto a Di Maro. Lancio lungo verso Rasmus Højlund che riesce a eludere il lavoro di Fabiano Leisman, poi però sbaglia il controllo. Poteva andare da solo verso la porta, ma il recupero da parte del numero 4 evita al danese la possibilità di andare a puntare la porta. Il rinvio però è sbagliato completamente verso Bussaid da parte del numero 4 dell'Aris di Salonicco. Recupera il Napoli che già dall'altra parte con Anghissà, il numero 99 centralmente, viene affrontato da Dele Bashiru. Trova Stanislav Lobotka che vorrebbe allargare sulla destra, poi ci ripensa, ritorna sui suoi passi, ancora Anghissà. Rafa Marin si fa vedere sulla tre quarti avversaria e l'allarga sulla corsia di sinistra verso Leonardo Spinazzola che affronta Agarre, stavolta le parti sono invertite, Spinazzola va sul fondo, non cerca il cross, rientra sul destro, adesso arriva il cross, il colpo di testa da parte di Fabiano Leisman che riesce a rinviare, ma è bravo Kevin De Bruyne a riconquistare la sfera. Ancora Kevin De Bruyne cerca la sventagliata sul secondo palo verso Matteo Politano, troppo lunga per tutti, allora il pallone finisce sul fondo. Decimo minuto di gioco, ci ha provato Kevin De Bruyne a illuminare la manovra offensiva del Napoli, non è riuscito però a trovare nessun compagno e il pallone si è spento sul fondo. Ancora 2-1 per il Napoli e l'Aris che riparte dalla sventagliata del proprio portiere verso la linea di metà campo, bravissimo però Amir Rahmani di testa ad evitare l'inserimento di Rafa Mir, ma il colpo di testa però finisce sul fronte laterale e allora rimessa laterale per la squadra dell'Aris Salonicco che l'ha già rimessa in gioco ed è proprio Rafa Mir a puntare l'area di rigore avversaria. E allora attenzione sulla corsia di sinistra con il numero 70 che cercava di ritornare da Rafa Mir. Gianniotas ancora protagonista di queste sortite offensive della squadra greca, però ottima la chiusura di Matteo Politano, adesso Lobotka, bellissimo il pallone in profondità per Vergara che non si è accorto, anzi si accorge troppo tardi dell'inserimento da parte di Spinazzola, gli fa i complimenti Massimiliano Allegri che vedeva da vicino il lavoro del numero 26 napoletano, ma l'ottima chiusura da parte di Fabiano Leisman è riuscita ad evitare una sortita offensiva del Napoli davvero molto ma molto interessante. Adesso Anghissà steso dal capitano dell'Aris di Salonicco in maniera davvero breslenghiana, proprio una presa davvero assurda, però intanto perdiamo palla fortunatamente, però Bussaid sbaglia tutto e regala il pallone agli azzurri che possono ripartire grazie a Stanislav Lobotka, la mette tra i piedi di Kevin De Bruyne al piccolo trotto, la sposta sulla destra dove c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo, linea della tre quarti, prova a spingere, si appoggia sulla corsia di destra ancora più estrema verso Matteo Politano che lo trova all'interno dell'area di rigore, il cross al centro, Højlund di tacco non ci arriva su questo pallone all'interno della area piccola dell'Aris di Salonicco, ma lo riconquista sulla corsia di sinistra Vergara, Antonio Vergara punta fatica, poi al piccolo trotto si ferma e va all'indietro verso Spinazzola che si appoggia su Kevin De Bruyne, poi Anghissà per vie centrali, Anghissà stoppa il pallone con la suola, la rimette tra i piedi di Kevin De Bruyne, ancora Spinazzola, Napoli che ci prova a cercare il colpo del KO in questo match, si appoggia a Højlund che è venuto fuori dall'area di rigore a fare manovra, Spinazzola al lato corto dell'area di rigore spostati sulla corsia di sinistra, non trova spazio, allora si va da Rafa Marin, c'è tutto il Napoli nella tre quarti avversaria, Lobotka sulla sinistra per Kevin De Bruyne, ancora Lobotka un po' più centralmente a cercare ancora Rafa Marin, viene avanti Rafa Marin, ancora Rafa Marin centralmente per Anghissà, poi Giovanni Di Lorenzo l'accompagna sulla corsia di destra verso Politano che cerca il cross all'interno del secondo palo, De Bruyne, Kevin De Bruyne, 13° minuto di gioco, il Napoli piazza la terza rete e la segna KDB con il numero 11 Kevin De Bruyne, quando siamo arrivati al 13° minuto di gioco, Napoli 3 Aris Salonicco 1, ha firmato Kevin De Bruyne, ma bellissimo il cambio di gioco da parte di Matteo Pullitano per la stoccata di Kevin De Bruyne, super spot.
3: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
1: È sicuramente forte quello che è stato il boato del Patini per celebrare la rete di Kevin De Bruyne. Intanto arrivano le sostituzioni con il Napoli che sostituisce Spinazzola. Sostituisce Spinazzola, così come esce anche Rasmus Højlund ed esce anche Matteo Politano. Entra Noah Lang al posto di Spinazzola e quindi diciamo abbastanza strano il posizionamento che il Napoli dovrà attuare, visto che ci sono Vergara e Noah Lang. Noah Lang dovrà andare a fare il terzino. Noah Lang dovrà andare a fare il terzino mancino, può essere? Eh sì, queste sono le indicazioni che arrivano dalla panchina del Napoli. Intanto è entrato anche Lorenzo Lucca sul terreno di gioco e proprio Lucca riceve da un errore da parte degli avversari all'interno dell'area di rigore, lo controlla male e quindi subito svanisce la possibilità per il numero 20 del Napoli. Napoli che adesso recupera palla però con Amir Rachmani. È entrato anche Giovane sul terreno di gioco. Sarà interessante capire Noah Lang come se la caverà da terzino. Vediamo un po'. Intanto riceve il pallone da Vergara e lo dà all'indietro verso Rafa Marin, che temporaneamente si è scambiato il ruolo da destra di centrale difensivo a destra al posto di Amir Rachmani. Immaginiamo temporaneamente, intanto Amir Rachmani detiene il possesso del pallone, cerca Lobotka centralmente, Lorenzo Lucca cercava un pallone subito per Kevin De Bruyne al limite dell'area, all'interno per Giovane, va sul fondo chiuso, calcio d'angolo per il Napoli, 16° minuto di gioco, 3-1 per gli azzurri, super spot per noi.
3: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
1: Calcio d'angolo, sarà battuto da Kevin De Bruyne, parte KDB, il cross al centro, colpo di testa da parte di Amir Rachmani che voleva evidentemente la doppietta. E alla fine frana su un avversario involontariamente, ma lo stacco era stato imperioso, sebbene centrale, parato facilmente da Diouidis. Al 17° minuto di gioco, altra occasione per il Napoli. Rachmani di testa ha cercato di collezionare il poker per il Napoli. Attenzione perché adesso ci sono altre sostituzioni per l'Aris di Salonicco. E dunque entrano, vediamo un po' chi esce. Sicuramente esce il numero 70 Gianni Otas, esce anche con il numero 20 Dele Bashiru, entra con il numero 34 Palacios, entra con il numero 34 Palacios, poi con il numero 6 Galanopoulos, e poi esce anche con il numero 17 Rafamir ed entra con il numero 80 Moron Garcia, e quindi anche Moron Garcia sul terreno di gioco, girandola dei cambi anche per la squadra avversaria del Napoli, con gli azzurri che intanto stanno conducendo il match 3-1 sull'Aris di Salonicco in questa ultima amichevole internazionale degli azzurri qui a Castel di Sangro. Tentativo di Giovane di venire fuori da un raddoppio da parte del capitano Racic insieme al numero 97 Jensen, riconquista il pallone. Allora l'Aris di Salonicco, grossa al centro, bravissimo Rafa Marin a cercare l'anticipo di destro nella sua area piccola, e Napoli che non riesce però a ripartire con Kevin De Bruyne e non trova nel tentativo di servire Lucca, e allora pallone riconquistato da parte della squadra greca che viene in avanti con Garre, viene in mezzo al campo con il suo mancino, poi sposta il pallone sulla corsia di sinistra di dove c'è ancora Kerkez, poi Jensen la sposta a destra per il numero 4 Fabiano Leisman, cross al centro direttamente verso Milinkovic Savic che blocca di destro, blocca con le mani e di destro lancia subito verso Lorenzo Lucca, ottimo lo stop al volo sulla tre quarti avversaria, poi il tentativo di servire Antonio Vergara, ma Napoli a piccolo trotto perché c'è poca presenza azzurra oggi in maglia rossa nella metà campo avversaria. Noah Lang trova benissimo Vergara all'interno dell'area di rigore, poi Lucca si gira, Lucca 19° minuto di gioco, il Napoli cala il poker con Lorenzo Lucca, Lang per Vergara, Vergara all'interno dell'area di rigore in scivolata per Lucca che controlla in maniera orientata con il mancino e di destro in scivolata batte Dioidis e fa 4-1 quando siamo arrivati al 20° minuto di gioco. Napoli 4 Aris Salonicco 1. Davvero incredibile questo gol con Noah Lang che, lo ricordiamo, sta facendo il terzino, ha visto la sovrapposizione da parte di Vergara all'interno dell'area di rigore, Vergara bravissimo a crederci in scivolata a dare per Lorenzo Lucca, e poi la conclusione, la stoccata per il poker del Napoli. Super Sport.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: E dunque già ripartito il match quando siamo oltre il 20° minuto, 21° di gioco in corso con il Napoli che conduce 4-1 qui a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini. L'Aris di Salonicco che ha cambiato un po', ma lo ha fatto anche il Napoli, evidentemente ha subito quelle che possono essere le ripercussioni di alcuni cambi tattici, il Napoli no, e è riuscito a trovare addirittura il 4-1 nonostante stia giocando con Noah Lang che sta facendo il terzino. Ma attenzione adesso, Lobotka però sbaglia clamorosamente all'interno della nostra area di rigore, fortunatamente non ne approfitta la squadra greca, brutto il rimbalzo su un pallone di Milinkovic Savic, Lobotka lo voleva rinviare, invece gli era rimasta lì regalandola a tre calciatori dell'Aris che però hanno un po' cincischiato e hanno finito per perdere la sfera. Adesso Lucca di tacco verso Noah Lang, di tacco verso Vergara che poi viene chiuso però in scivolata da parte di Fabiano Leisman, e devo dire la verità sta facendo una gara di grande sacrificio il numero 4, un vero e proprio corazziere della squadra greca che in spaccata è riuscita a mettere la palla in fallo laterale evitando una ripartenza del Napoli che poteva essere davvero molto ma molto pericolosa. Azzurri che hanno già rimesso in gioco il pallone, c'è Amir Rachmani verso Giovanni Di Lorenzo all'indietro a cercare il portiere serbo Milinkovic Savic fuori dalla propria area di rigore, allora Rafa Marin il tentativo di lancio lungo a cercare Noah Lang, troppo lungo però, il pallone finisce oltre la linea laterale e allora sarà Rimessa laterale per l'Aris di Salonicco. Pallone che verrà messo in gioco da Fadiga con le mani. Il terzino destro della squadra di Grigoriu è pronto a rimettere il pallone sul terreno di gioco verso il neo entrato numero 80 Moron Garcia, che però perde il duello fisico con Rafa Marin. E allora il Napoli riconquista la sfera, la gioca con Anghissa, la cede a Giovane, ancora Anghissa, finta la sventagliata verso sinistra, poi si appoggia verso Amir Rachmani, sale il pressing dell'Aris di Salonicco, il Napoli vuole giocarla tranquilla, Anghissa, ottima la finta, manda al bar due giocatori avversari, poi Lobotka cerca la sventagliata verso sinistra, stavolta trovato Noah Lang, punta Fadiga, prova a rientrare verso il destro, ancora Noah Lang, il cross al centro di testa, Rancic il capitano in copertura, poi bravissimo Rafa Marin in anticipo su Moron Garcia, subito propone il pallone sulla corsia di destra verso Giovane che finta il cross, poi la dà all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo che cercava Anghissa in copertura, però Busaid, riesce in scivolata a servire il proprio portiere. Breve cenno di pressing da parte di Lorenzo Lucca, arriverà tra poco il rinvio da parte del portiere, così è a cercare quella che può essere una sortita di Moron Garcia, ma bravissimo Milinkovic Savic a calcolare il rimbalzo, falla atterrare all'interno della propria area di rigore e giocarla con le mani. Adesso Noah Lang che cerca ancora Vergara per KDB, cercava subito di sinistro di trovare all'interno dell'area di rigore Lorenzo Lucca, ma era scivolato il campione belga. E poi qui un fallo fischiato a vantaggio dell'Aris di Salonicco che non c'era, non so se vi è arrivato il disappunto dell'intero Teofilo Patini, che ovviamente riconosceva in quell'azione un'azione pulita da parte del Napoli, invece fischiato fallo in favore di Busaid. E per noi super spot
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni, porta in tavola il gusto delle grandi emozioni, scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
1: 25esimo minuto di gioco, Napoli 4, Aris Salonicco 1, qui a Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini, ultimo appuntamento del pre-season del Napoli in vista di quella che sarà la prossima stagione 2026-2027, che ne approfitto per ricordarvi, vi racconteremo in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli interamente, sia in campionato, sia in Serie A, sia in Coppa Italia, ma anche in Champions League. Intanto seguiamo Giovane che riconquista questo pallone, la mette centralmente per Anghissa che dialoga con Lobotka, ancora Anghissa e ancora Lobotka che la sposta all'indietro verso Rafa Marin che prova a venire in avanti, numero 16 anche quest'oggi, buona prestazione da parte del centrale spagnolo. Anghissa non trova purtroppo uno spiraglio libero all'interno della retroguardia avversaria, ma il rimpallo favorisce il recupero del Napoli che la gestisce adesso con Rachmani all'indietro per il capitano Giovanni Di Lorenzo. Siamo nel cerchio di centrocampo, Di Lorenzo per Anghissa che la sposta ancora a destra verso Giovane, sbaglia il controllo, può ripartire, attenzione Moron Garcia, cercava il gol olimpico dai 40 metri, ma ovviamente fare un gol così, poi tra l'altro a Milinkovic Savic con un tiro dalla distanza, con il portiere del Napoli che ritornava all'indietro al piccolo trotto, non è comunque facile vista l'altezza del nostro portiere. Adesso sbaglia Rafa Marin nel dialogo con Noah Lang e finisce per regalare una rimessa laterale agli avversari. E intanto arriva ancora il momento dei cambi, perché esce Amir Rachmani sul terreno di gioco, entra Obaretin ed esce anche il capitano Giovanni Di Lorenzo per lasciare il posto a Pasquale Mazzocchi con la fascia di capitano che finisce sul braccio sinistro di Stanislav Lobotka, giocatore di lungo corso ovviamente con gli azzurri. Ed eccoli qua i nuovi azzurri, il numero 28 e il numero 30 che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Ovviamente Rafa Marin va a prendersi il ruolo di centrale di centrodestra, mentre invece Obaretin, mancino, centro-sinistra. Rimessa laterale da parte dell'Aris di Salonicco, che riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore del Napoli, ma bravissimo Noah Lang a sacrificarsi e a prendersi questo pallone. Poi però regala una rimessa laterale agli avversari, bravo nel pressing Garre, gli sfila il pallone, ricordando che Noah Lang sta giocando da terzino, ma non è ovviamente il suo ruolo. Aris di Salonicco, che adesso sta rischiando un po' con dei palloni che possono diventare preda da parte di Lorenzo Lucca. Buona però nella copertura quella di Jensen, e quindi alla fine riconquista il pallone la squadra greca, che prova a venire in avanti sulla corsia di sinistra. Poi però un errore, anche un fallo però da parte di Giovane, secondo Giuseppe Maria Manzo. Devo dire la verità, non abbiamo avuto arbitri casalinghi, questo lo possiamo dire, nonostante si tratti di precampionato, nonostante si tratti di tre arbitri che ci hanno arbitrato tutti di sezioni campane, qualche fischio di troppo contro e qualche fischio che magari ci avrebbe potuto eventualmente favorire un po' di più. Intanto esce dal terreno di gioco Antonio Vergara ed entra Garofalo. Garofalo che quindi andrà a fare il terzino, e Noah Lang che andrà a fare l'esterno alto a sinistra. Leggermente affaticato Antonio Vergara, dialoga un po' con Massimiliano Allegri. Per lui non troppi minuti, solo 28, intanto per noi super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
1: Arriva il gol del Napoli, ancora Lorenzo Lucca al 29esimo minuto di gioco, il palo di KDB su assist di Anghissà, è arrivata poi la respinta da parte del portiere al tentativo di tap-in di Anghissà, ma sul tentativo invece di Lorenzo Lucca non c'è stato modo di fermarlo, e allora il Napoli fa pokerissimo. 5-1 per il Napoli al 29esimo minuto di gioco, con Lorenzo Lucca che fa doppietta, una doppietta che fa sicuramente morale per l'attaccante del Napoli, il numero 20, che porta così a 5 le reti del Napoli. Mezz'ora di gioco, Napoli 5, Aris Salonicco 1. E si ripartirà ovviamente con la squadra greca, che rimetterà in gioco il pallone con Racic, che lo gestisce, il capitano per Garre. Sale il pressing del Napoli, ancora però a gestirlo è la squadra greca da dietro con Jensen, la sposta sulla corsia di destra verso Fadiga, attaccato da Noah Lang, poi ancora Fabiano che la mette all'indietro verso il proprio portiere, rilancio lungo, Garofalo c'è in copertura, entrato da pochi minuti, la gestisce Rafa Marin e cerca sulla corsia di destra Pasquale Mazzocchi, che tocca il suo primo pallone, il motorino azzurro prova a venire in avanti e si guadagna una rimessa laterale, anzi no, l'ultimo a toccare proprio lui, rimessa laterale assegnata agli avversari che la gestiranno con Kerkez. La rimette in gioco con le mani a vantaggio del capitano dell'Aris di Salonicco. Il tentativo di salire da parte dell'Aris di Salonicco con Garre che viene poi accompagnato a dare il pallone a Racic. Ancora Racic, la gestisce Fadiga, ancora Racic. Lo affronta Stanislav Lobotka, duello tra i due capitani, poi si inserisce anche Boussaid, che viene fermato però da Frank Zambo. Anghissà, un muro anche quest'oggi in grande spolvero in tutte le amichevoli, il numero 99 era dato per partente, ma evidentemente il progetto tecnico di Massimiliano Allegri lo ha convinto, vuole restare a Napoli e c'è rimasto con una gran testa. Frank Zambo Anghissà, grandissimo professionista ma soprattutto grandissimo calciatore, il due volte campione d'Italia con gli azzurri. Pallone che adesso viene gestito da Kevin De Bruyne, che provava una sortuità offensiva verso Garofalo, che si scusa verso il numero 11, suo compagno di squadra, per non averne intuito le intenzioni. Voleva un lancio in verticale per l'attacco alla profondità da parte del terzino del Napoli, che però non era arrivato. Napoli che però ha già riconquistato il pallone, lo gestisce con Rafa Marin sul cerchio di centrocampo, si fa aiutare da Obaretin che viaggia poi a sinistra verso Garofalo, che va all'indietro per Milinkovic Savic. E per noi super spot
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: 32esimo minuto di gioco, Napoli 5, Aris Salonicco 1. E Stanislav Lobotka che gestisce questo pallone, cerca la sventagliata per Mazzocchi, che ha attaccato alle spalle la linea difensiva avversaria, riesce a superare un avversario, colpo di tacco per Giovane, riesce, ma Giovane è costretto ad uscire dalla area di rigore avversaria. KDB però gliela ripropone sulla corsia di destra, all'indietro verso Frank Zambò Anghissa, ancora lui a gestire questo pallone, e poi Obaretin che la dà sulla corsia di sinistra a Garofalo, poi Noah Lang prova a effettuare uno spunto, Garofalo finta il passaggio, cercava di superare Garre che con esperienza però gliela soffia, poi Bussaid, ma Garofalo se la va a riprendere questa sfera, la riaccompagna Noah Lang prova a effettuare uno spunto, Garofalo finta il passaggio, cercava di superare Garre che con esperienza però gliela soffia, poi Bussaid, ma Garofalo se la va a riprendere questa sfera, la riaccompagna tra i piedi di Milinkovic Savic

0: area di rigore, il cross al centro, Rafa Marin di testa fuori per, attenzione, il sinistro di Rašić di controbalzo al 34esimo minuto di gioco, la doppietta di Rašić, un sinistro velenosissimo al volo di controbalzo che si spegne sul primo palo, non può nulla Milinkovic Savic e allora Rašić fa 5-2. Gol dell'Aris Salonicco sulla respinta di Rafa Marin di testa, troppo corta all'esterno dell'area di rigore, si è avventato il capitano dell'Aris di Salonicco che è riuscito poi a metterla dentro con un'ottima conclusione di sinistro, bella comunque va detto, davvero molto ma molto bella questa sua conclusione. Intanto entra Donis al posto di Garre, Garre che era stato l'autore di questa bellissima azione sulla corsia di destra dalla quale poi è nato il gol di Rašić. 5-2, tanti gol in quest'ultima amichevole del Napoli qui a Castel di Sangro, pallone che è già stato rimesso in gioco, siamo al 35esimo minuto e il Napoli lo gestisce sulla destra con Mazzocchi che trova Anghissà. Anghissà gira su se stesso, non vuole il lancio verso Giovane, poi cerca la sventagliata sulla corsia di sinistra per Lang, ma si è accasciato a terra Rašić, il capitano dell'Aris di Salonicco, e allora il direttore di gara ha voluto fermare il gioco prima che partisse poi il pallone di Anghissà verso l'altro lato del campo. Credo che Rašić lascerà il terreno di gioco abbastanza sofferente, comincia a prepararsi un ipotetico sostituto a bordo campo. Siamo al 36esimo minuto di gioco, Napoli 5 Aris Salonicco 2, pallone che viene rimesso in gioco dal direttore di gara a vantaggio di Frank Anghissà che la ridà all'indietro verso Obaretin, poi Garofalo. Garofalo ancora all'indietro per Obaretin, centrale di sinistra della nostra linea difensiva, poi Anghissà verso la corsia di sinistra dove c'è Noah Lang, bellissima la trivella a cercare Garofalo quasi sul lato corto dell'area di rigore, finta il cross, poi all'indietro verso Lobotka, Lobotka al limite dell'area, cerca Anghissà che lascia sfilare per KDB, poi Giovane ancora al limite dell'area all'interno dell'area di rigore per Lucca, però ha capito tutto Fabiano Leisman numero 4, bravo a intervenire su questo pallone, bravo a intervenire anche KDB sul tentativo del suo rilancio. E allora il Napoli gestisce questo pallone sulla tre quarti con KDB al piccolo trotto, ancora Kevin De Bruyne, sventagliata sulla corsia di sinistra verso Noah Lang che la stoppa di petto, arriva sul fondo, parte il cross di testa, Jensen molto bravo e poi Bussaid che la controlla e la rilancia verso un compagno di squadra, si tratta del neo entrato Donis che viene fermato da Kevin De Bruyne con un fallo sulla tre quarti, super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E dunque il Napoli che in questo momento sta vincendo 5-2 con l'Aris di Salonicco è però schiacciato all'interno della propria metà campo nel tentativo di arginare un disperato arrembaggio da parte dell'Aris che vuole in qualche modo continuare a limare lo svantaggio. Napoli che adesso però sale un po' in pressione anche grazie a Kevin De Bruyne e a Lorenzo Lucca e riesce a ricacciare all'indietro l'Aris di Salonicco. Siamo al 38esimo minuto di gioco, Napoli 5 Aris di Salonicco 2 e il Napoli che conquista una rimessa laterale grazie a Giovane. Altra girandola di sostituzioni, esce Fadiga con il numero 27 ed entra con il numero 48 Charupas che dunque entra sul terreno di gioco con il numero 41 e poi esce anche Rašić come vi dicevamo ed entra il numero 22 Voriazidis che dunque fa il suo ingresso sul terreno di gioco in luogo del capitano che con ogni probabilità dà la fascia di capitano al portiere, infatti è così, attenzione perché il direttore di gara ha fatto rientrare il pallone in gioco ma Rašić ancora non è uscito dal campo e il portiere si stava ancora mettendo la fascia di capitano. Eccola qua la sostituzione, l'ingresso di Voriazidis al posto di Rašić, autore di una doppietta

0: gli unici due gol che l'Arisa di Salonicco è riuscito a segnare al Napoli. Devo dire la verità, due perle, sia Alex Meret nel primo tempo sul calcio di punizione, sia Milinkovic Savic nella ripresa con questa conclusione violenta di sinistro di controbalzo dal limite dell'area, non potevano fare nulla su queste due reti, che comunque sono sempre evitabili, per carità, però direi che sono due episodi balistici che hanno visto anche in questo caso la prodezza balistica di Rašić. Ma adesso il Napoli rischia tantissimo con un retropassaggio da parte di Mazzocchi verso Milinkovic Savic, che rischia la frittata perché entra in scivolata in ginocchio e quasi Boussaid riesce con un rimpallo ad anticiparlo, poi fortunatamente rimessa dal fondo per il Napoli, che comunque continua a rischiare da dietro, si abbassa addirittura come terzino Kevin De Bruyne per dare una mano a Rafa Marini e a Lobotka nella gestione di questo pallone. Poi Rafa Marini benissimo a cercare Giovane, che però sbaglia il controllo, recuperato il pallone da parte dell'Aris di Salonicco, rimessa laterale in favore della squadra greca. Siamo nel corso del 40° minuto, 5 più recupero, ancora da giocare per questa ripresa, rimessa laterale per l'Aris Salonicco. Per noi pubblicità.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Fallo di Anghissà su un numero 34 dell'Aris di Salonicco. Aris Salonicco che poi, una volta battuto, ha cercato di ripartire da dietro e ha cercato proprio di riconquistare la linea di fondo con Palacios, ma non è riuscita a trovare il pallone giusto, anche perché l'ottima copertura difensiva da parte di Noah Lang, che anche se in questo momento sta giocando come esterno alto a sinistra, non lesina quelli che possono essere i compiti difensivi di un esterno d'attacco. Adesso Lobotka che trova Kevin De Bruyne in mezzo al campo, si appoggia verso Anghissà che porta il pallone nella metà campo avversaria, lo spinge sulla corsia di sinistra verso Noah Lang. Noah Lang punta il suo diretto avversario, viene in mezzo al campo con il destro, non riesce il 1-2 con Garofalo, riconquistano però il pallone grazie all'arrivo anche di Anghissà che l'appoggia verso Kevin De Bruyne. Adesso Lobotka centralmente, poi sulla destra a gestire il pallone c'è Pasquale Mazzocchi che fa partire il cross per Lucca che la svirgola nel tentativo di deviazione. Il Napoli però la riconquista al limite dell'area con Lobotka e KDB. Ancora sulla destra verso Pasquale Mazzocchi che si appoggia verso Stanislav Lobotka. Ancora Kevin De Bruyne, ancora Lobotka sulla destra verso Rafa Marin che è nella tre quarti avversaria. Poi Giovane che è venuto in mezzo al campo, la sposta e l'appoggia sulla sinistra verso Garofalo che la allunga verso Noah Lang, ancora nel tentativo di saltare il proprio diretto avversario, si appoggia ad Anghissà che la mette però Baretin, bravissimo con eleganza a lanciarla per Lobotka che la lancia a sua volta per Mazzocchi, il cross deviato, calcio d'angolo per il Napoli quando siamo arrivati al 42° minuto di gioco. Mancano tre più recupero, battuto corto verso KDB questo calcio d'angolo e allora Kevin De Bruyne si appoggia ancora a Mazzocchi. Mazzocchi per Giovane, linea di fondo, il cross basso respinta da parte della squadra avversaria e poi De Bruyne dal limite dell'area cerca una conclusione Svilenka di destro che finisce però sul fondo. 43° minuto di gioco in corso, ancora due più recupero da giocare per questa ultima partita amichevole internazionale del Napoli qui al Teofilo Patini di Castel di Sangro per l'ultimo appuntamento pre-season. Poi sarà calcio vero, sarà Napoli-Genoa il 22 e noi ve la racconteremo in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli. Napoli che sta vincendo 5-2 con l'Aris di Salonicco, le reti nel primo tempo di Rachmani e McTominay, poi nella ripresa KDB, Kevin De Bruyne per il 3-1 e la doppietta di Lucca per il 5-2, dall'altra parte Rašić, doppietta per lui su punizione nel primo tempo con un sinistro velenosissimo dal limite dell'area nella ripresa. 5-2 che per adesso resiste al 43° minuto di gioco in corso con l'Aris di Salonicco che prova ad entrare all'interno della nostra metà campo. Il numero 34 Palacios dell'Aris di Salonicco la spinge sul lato di sinistra dove lo gestisce Galanopoulos. Ancora Galanopoulos che non trova spazi, allora si appoggia su Voriasidis. Voriasidis chiama in causa il numero 4 Fabiano Leisman, che la dà per Jensen sulla corsia di sinistra. Ancora a farsi vedere il numero 6 dell'Aris di Salonicco. Bene il Napoli però a riconquistare il pallone, prova a ripartire Giovane grazie all'ausilio di Lucca che lo serve bene. Giovane controlla il pallone, poi trova tra le linee Kevin De Bruyne che la sposta a sinistra per Noah Lang. Ancora uno contro uno con il suo diretto avversario, entra in area di rigore, parte il cross sul secondo palo di sinistro, abbastanza sbilenco ma si avventa, Giovane lo tiene in campo, Giovane in area di rigore, Giovane cerca il numero, mette al centro De Bruyne. Kevin De Bruyne, la doppietta al 44esimo minuto di gioco del numero 11 del Napoli, Kevin De Bruyne, 6-2 Napoli. Quanto sei bello Napoli quest'oggi, davvero una grande prestazione del Napoli, grande merito sicuramente a Giovane per l'assist, ma KDB fa 6-2 per gli azzurri in questo ultimo appuntamento del Napoli. Napoli 6, Aris Salonicco 2. Davvero bellissima l'azione di Giovane, che poi ha aspettato l'inserimento di Kevin De Bruyne, che di piatto ha battuto il portiere ed ha collezionato così il sesto gol del Napoli. Kevin De Bruyne si presenta con una doppietta in questo match. Quindi 6-2 per il Napoli, gioco già ripartito, siamo al 45esimo minuto di gioco con il Napoli che ormai attende soltanto il fischio finale di questo match. Dopo la rete di Kevin De Bruyne non arriva, anzi arriva adesso il rilancio da parte del portiere dell'Aris Salonicco, ma finisce qui il Napoli. Batte l'Aris di Salonicco 6-2 in questa ultima amichevole internazionale qui a Castel di Sangro. Super spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: E allora miglior modo non c'era per chiudere il ritiro di Castel di Sangro che una goleada vera e propria. Napoli batte Aris Salonicco 6-2, giusto per fare un riepilogo dei marcatori, in vantaggio il Napoli al 19° con Rachmani, il pareggio di Racic, poi di nuovo gli azzurri in vantaggio con McTominay, il primo tempo si chiudeva 2-1, poi nella ripresa, nonostante le tante sostituzioni, Napoli ha potuto comunque mettere in campo moltissima qualità e si è visto altri 4 gol. Portano la firma di De Bruyne e Luca. Doppietta per il belga, doppietta per l'attaccante, e se nel primo tempo Højlund non ha brillato, non si può dire lo stesso di Lorenzo Luca, che invece nel secondo tempo si è fatto trovare prontissimo, prima con una bella azione in scivolata, conclusione di un passaggio in profondità da Langa a Vergara, palla al centro e poi Luca, e sul tiro di De Bruyne il palo, Luca prontissimo a rimettere in gol. 6-2, e abbiamo anche la possibilità di aprire i telefoni, il 770 30 30, giusto 5 minuti prima di chiudere. L'onore e l'onere della prima telefonata di oggi di Salvatore. Buona serata Salvatore.
2: Sono Salvatore, una buona serata da Pan. Allora, calcisticamente parlando, ci sono troppi catastrofisti da Pan, ed il Napoli dal 58, ma quest'anno l'imborghesimento di noi tifosi è eccessivo. Ma cosa vogliamo da questa squadra? Uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto, due o tre qualificazioni alla Champions League. Ma cosa vogliamo? Ma cosa vogliono queste persone? Non hanno capito che le squadre che si stanno rimpozzando e quelle là che hanno deluso il campionato scorso, cari signori, 400 milioni in 3 anni ha speso il presidente. Ma cosa volete da presidente? Ma vogliamo finirla? Ma che è il supermercato che compriamo? I calciatori ci sono. 2 o 3 acquisti e Napoli vola. Vado a permettere questo sforzo, ma non ce la faccio più con queste persone.
1: E oggi l'ho dimostrato il Napoli.
2: Ma tu l'hai detto oggi, ti ricordi? Sono 1-1, l'hai detto sì. Tu sei un ottimo giornalista. Sono 1-1, si pure danni di avanti. Che cosa hanno fatto? Un vocale? Ma c'è troppo catastrofismo. Allora, Rabà, poi chiude per farlo dagli altri amici. C'è troppa effetto gregge. Guarda, ti dico una cosa, e ci sono parecchi due colleghi giornalisti che fanno fuoco amico. Io la buonasera, sei un ottimo giornalista, fai parlare, sei un uomo democratico e mi piace parlare con te.
1: Buona serata a te Salvatore, grazie per essere stato con noi. Naturalmente magari il Napoli potesse vincere tutte le gare 6-2, non sarà così, ma oggi ha dimostrato che anche contro una squadra di medio livello del campionato greco, anche se ha provato a chiudersi, il Napoli ha trovato delle buone soluzioni. Tra l'altro il focus sarebbe stato proprio su Luca, sulla doppietta di Luca, e per capire perché Vergara ha chiesto il cambio. Speriamo che non sia successo nulla di grave, perché è rimasto in campo credo non più di una 20ina di minuti, mentre non credo si sia visto Oliveira, e questo sicuramente bisognerà tenerne conto. Il Napoli adesso si ferma, ci saranno 3 giorni di riposo se ricordo bene, e il ritrovo a Castelvolturno sarà domenica per preparare la partita di sabato prossimo contro il Genoa. Genoa che invece giocherà domenica i 32esimi di Coppa Italia contro l'Ascoli, e si spera che alla ripresa a Castelvolturno ci sia almeno, è quasi sicuro ci sarà Favasuli, ma che ci sia anche almeno l'altro difensore, anche se oggi sia Rachmani che Rafa Marin se la sono cavata abbastanza bene. Poi può capitare che ci sia l'errore del singolo, però l'importante è che alla fine non pesi sul risultato della gara, e sicuramente oggi non lo è stato. Ovviamente menzione d'onore anche per De Bruyne, avrebbe meritato forse lui il gol sul tiro che ha colpito il palo, sarebbe stata tripletta per De Bruyne, che ovviamente a questo punto è pienamente nel progetto. Non è dispiaciuto invece Vergara quando ha giocato i 20 minuti da esterno sinistro. Andremo a capire che poi che cosa si è fatto, speriamo nulla di grave. E dunque Napoli batte Aris Salonicco 6-2. Ringrazio Gianni Sorrentino che ha curato la parte tecnica qui a Radio KissKiss Italia e Nello Iorio per KissKiss Napoli. Vi rimando ai prossimi appuntamenti con Diretta Azzurra, direttamente sabato 22 agosto, la gara alle 20:45 contro il Genoa. Noi cominceremo intorno alle 19. È tutto, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio. Buona serata.
0: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su KissKiss Napoli.